0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Adinogenta da Asti tratterà il tema Ancora una prova. Stiamo parlando ancora, sta effettuando degli studi sul libro di Giobbe. Oggi è l'ultima puntata, l'ultimo studio di Adinogenta sul libro di Giobbe. Adino da Asti, buon ascolto.
2: Allora, carissimi, è un piacere ancora essere qui e non voglio dimenticare neanche tutti gli ascoltatori di Radio Logos, che sono degli affezionatissimi di queste trasmissioni che vengono fatte su Cristiani Online. Io vorrei anche ringraziare tutte le persone che in qualche modo hanno voluto incoraggiarmi con un pensiero, con uno scritto su WhatsApp, sul telefono, eccetera. Siete stati molto cari e vi ringrazio nel nome di Gesù Cristo, e quello che conta è che siamo uniti nel Signore, nella sua parola e nella comunione fraterna. Allora, diceva Corrado, decimo studio, e con questo decimo chiudiamo questa serie di studi su Giobbe. Infatti adesso andremo a leggere, per iniziare, l'ultima parte del capitolo, e ci concentreremo appunto sulla parte finale di questo stupendo scritto. Allora, vi invito a seguire la lettura che adesso la regia metterà. Capitolo 42 di Giobbe, leggeremo adesso dal versetto 7 al versetto 17. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore disse a Elifaz di Teman: la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque, prendete 7 tori e 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe, offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Zofar di Naama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato, e il Signore ebbe riguardo per Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono, lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso, e ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelle, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie. E chiamò la prima Gemina, la seconda Keisa e la terza Keresud Appuk. Le pronuncio come sono scritte qui, che mi viene meglio. Chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Cornustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figli con ustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Dopo la lettura del libro di Giobbe, con tutte le dinamiche di sofferenze, di problemi, leggere questo finale rincuora e ci permette di avere una visione completa di tutto il quadro. Finalmente, come abbiamo visto la volta scorsa, Dio si è fatto vivo. La parola divina ha giocato il suo ruolo chiave e proprio per questo ha suscitato un incontro con il Dio vivente, quel Dio che era stato zitto, che era stato in silenzio per tanto tempo, ha parlato, e tutto questo ha creato in Giobbe una situazione completamente diversa nel suo cuore. La parola di Dio porta la presenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo. La comprensione di Dio reca a Giobbe una nuova comprensione di se stesso. Qui c'è un grande segreto. Per capire noi stessi dobbiamo prima capire e conoscere il Signore. E questa comprensione che Giobbe ha, questa nuova comprensione, gli permette di riconoscere dall'altra parte la sua ignoranza e la sua follia. Vediamo cosa dice Giobbe al capitolo 40, versetto 4. Allora, lo leggo io, visto che la regia non interviene. Ecco, dice Giobbe, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Vedete, miei cari, Giobbe non si pente di un peccato specifico che non ha commesso, come volevano insistentemente i suoi amici. Ma Giobbe si pente delle sue parole imprudenti, parole leggere, così come lui stesso dice al capitolo 42, versetto 3. Ecco che cosa dice Giobbe: chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ecco, Giobbe ha pronunciato delle parole imprudenti, leggere durante la sua sofferenza, e di questo si pente. Parole che dimostrano la sua voglia di chiedere a Dio conto ad ogni costo di ciò che invece Dio vuole tenere nascosto. Quelle famose cose occulte, come ci vengono descritte, dichiarate tali.

0: in Deuteronomio 29-28. Ora però Giobbe è soddisfatto. Sapete perché? È soddisfatto perché Dio finalmente ha comunicato con lui. Attenzione però, attenzione, Dio non ha comunicato con Giobbe riguardo ai suoi problemi, riguardo alla sua sofferenza, rispondendo ad ogni perché che Giobbe aveva innalzato a Dio. Ma sapete una cosa? Dio comunica con Giobbe riguardo la propria persona. Questa è la scena. Perché, Signore, soffro? Perché soffro così tanto? Perché non ho più i miei 10 figli? Perché sono in questa situazione? Ho perso tutto. Dio, quando risponde, non risponde a questi perché, ma si rivela come il Dio che è al di sopra di tutto e di tutti. Gli amici se ne sono andati, non sapevano più che cosa dire, non avevano più parole, se ne sono andati. Dio ha parlato a Giobbe, come ho già detto, ma ora Giobbe è da solo. Ora Giobbe è ancora nella cenere, è ancora nella polvere. È cambiato qualcosa nel suo cuore, ma il suo stato fisico, emotivo è ancora quello di prima. Dio non ha cancellato il suo dolore. Dio non gli ha offerto una ricetta per uscirne. Neanche nell'epilogo, che è la parte finale che abbiamo letto, non c'è alcun accenno di quella terribile, chiamiamola terribile, sfida, scommessa che c'è stata fra Satana e Dio sulla sua pelle. Vedete, miei cari ascoltatori, per Dio la vittoria su Satana non è la cosa più importante, perché per Dio Satana è già un nemico vinto, già da Genesi 3:15, e poi nella sua apoteosi sulla croce attraverso suo figlio Gesù Cristo. Qual era lo scopo di Dio? Lo scopo di Dio era di portare Giobbe a una maggior conoscenza di Dio e una maggior conoscenza di se stesso, in modo che tutte le circostanze, quelle circostanze balorde, complicate, difficili, vissute da Giobbe, servissero al suo bene. Questo è un mistero, miei cari, è un mistero, ma così è, così è. E dato che Giobbe, senza saperlo, aveva messo a tacere Satana, e poiché si era pentito Giobbe di quella sua superbia, di quella sua stoltezza, di quella sua follia, a questo punto non era più necessario che la sua sofferenza continuasse. Però, qui c'è un grosso però. Come abbiamo visto, Dio chiede ancora una cosa a Giobbe, quella che definisco ancora una prova, forse la più dura o una delle più dure. Qual è questa prova? Deve pregare per i suoi amici, per quegli amici che non si sono comportati bene con lui, per quegli amici che lo hanno ancora torturato di più nel dolore. Dice il brano che abbiamo letto che Dio si rivolge a Elifaz, probabilmente il capo dei tre, e gli dice delle cose molto importanti, molto dure. Caro Elifaz, tu e i tuoi due amici non avete parlato di me secondo verità. Avete detto delle cose non buone, non corrette. Avete detto delle cose anche giuste, ma le avete contestualizzate in un modo sbagliato. E allora? Devono offrire dei sacrifici per il perdono divino. Ma non è sufficiente offrire dei sacrifici, abbiamo letto il testo. Avendo anche peccato contro Giobbe, devono rifare il viaggio. Sono appena tornati, forse, devono rifare il viaggio e andare a trovare Giobbe. E qui c'è qualcosa che mi colpisce. La prima volta, se vi ritornate, sono loro, di loro iniziativa, che sono andati a trovare Giobbe per consolarlo e confortarlo. Questa era la loro idea primaria. Adesso devono rifare la strada, ma è Dio che gli dice che devono andare. Dovete andare. E Giobbe pregherà per voi, pregherà per questi amici. Ora, il fatto che Giobbe accetti di pregare per gli amici, che non è una cosa da poco, cerchiamo di immedesimarci, dimostra che cosa? Dimostra che Giobbe non serba rancore, Giobbe non serba alcun risentimento nei loro confronti. Lo spirito di perdono verso chi gli ha fatto del male apre la strada alle benedizioni di Dio su di lui. Se fossimo capaci di imparare questa lezione, quando perdoniamo a coloro che ci fanno del male, quando perdoniamo, noi facciamo del bene a noi stessi, perché apriamo la porta delle benedizioni di Dio verso di noi. Dovremmo imparare questa lezione. È così difficile il perdono, è così difficile perdonare, perché forse non abbiamo capito che perdonando ci mettiamo nella strada della benedizione di Dio. Ora, qui i fatti sono chiari. Solo dopo che ebbe pregato pubblicamente per i suoi amici, Giobbe è stato pubblicamente ristabilito. Questo è quello che dice il testo. E che cos'è adesso che succede? Succede che questo Dio di bontà e di misericordia diede molto di più a Giobbe di quanto aveva perso. Il doppio. Se voi leggete all'inizio tutti i beni che lui aveva, e leggete adesso il capitolo 42, come abbiamo letto, vedete che tutto è raddoppiato, tranne una cosa, tranne una cosa. Cos'è che non sono raddoppiati? I 10 figli non diventano 20, rimangono 10. E qui può esserci una lezione importante, una lezione di consolazione. I 10 figli che sono morti non sono persi. I 10 figli sono la presenza di Dio. E come tali continuano a vivere alla presenza di Dio. E quindi i figli nuovi rimangono 10. Ora io non so perché su questi 10 figli abbiamo il nome delle 3 figlie e non abbiamo il nome dei 7 figli maschi. Ma c'è una cosa interessante, il significato che hanno il nome, i nomi di queste figlie. Colomba significa luce del giorno. Cassia significa dolce profumo. Sono dei nomi un po' strani, non credo che nessuno di noi oggi metterebbe questi nomi alle nostre figlie. Cornustibbia in modo particolare, ma è bellissimo il significato di cornustibbia. Indicava uno splendido colore che veniva utilizzato dalle donne per truccarsi le palpebre. Allora, se mettiamo insieme questi tre significati, luce del giorno, dolce profumo, splendido colore, abbiamo la gioia di ciò che viene ristabilito, la gioia di ciò che viene restaurato. Che meraviglia essere nella gioia dopo la sofferenza o nella sofferenza, come ha scritto il nostro fratello Salvatore Piazza. Il ristabilimento di Giobbe è un segno importante, perché è il segno che la sofferenza non ha e non avrà l'ultima parola per il credente, perché Dio stesso metterà un fine, metterà un termine ad ogni sofferenza, anche se non sarà in questa vita, ma la metterà. L'ultima parola sarà di Dio, che cancellerà la sofferenza e, come dice Paolo, l'ultimo nemico, la morte, sarà completamente sconfitta. La grande lezione del libro di Giobbe è che Dio ha dei misteri, Dio ha dei segreti e noi non li possiamo penetrare, perché Lui è il creatore, Signore. Noi siamo soltanto creature, anche se diventiamo Suoi figli quando ci impossessiamo della Sua grazia, della fede che ci permette di capire e di arrivare alla salvezza. Il nostro atteggiamento, in quanto discepoli, veri cristiani, veri credenti, non è quello di penetrare i misteri di Dio o il mistero di Dio, ma è quello di inchinarci davanti a Lui, adorarlo, elodarlo e sottometterci alla sua volontà. Questo è quello che è il nostro compito, perché siamo delle creature, siamo dei figli, ma siamo di fronte al Padre Celeste e al Creatore di ogni cosa. Certo, nel mondo la sofferenza è immensa, nel mondo e anche nella Chiesa, fra i credenti, non siamo esenti dalle sofferenze. Ma c'è una cosa importante: Dio si piega sulla sofferenza e può anche trasformarla e fare in modo che noi credenti, che quelli che credono e che soffrono di più, siano quelli che portano più frutto. Sto pensando a tutte le situazioni che vengono vissute dai credenti nella Chiesa perseguitata. Delle cose orribili succedono. Ma che cosa succede dall'altra parte? È proprio lì che la Chiesa cresce di più. Come mai? Non rispondo a questa domanda, perché so che anche voi che mi ascoltate avete la risposta del come mai. Il libro di Giobbe non fornisce alcuna risposta teorica al problema della sofferenza del giusto. Giobbe ha chiesto tante volte perché il giusto soffre, perché io in quanto giusto soffro. Non c'è stata alcuna risposta. Ma il libro di Giobbe indica una soluzione estremamente pratica, che è quella che mi interessa di più in quanto figlio di Dio. E questa soluzione pratica è la presenza di Dio. Sto soffrendo, stai soffrendo, caro ascoltatore, ma puoi beneficiare della presenza di Dio. Quella presenza che ci parla per mezzo della Santa Scrittura. Quella presenza che sta accanto a chi soffre e a chi si rimette a lui. L'esperienza di Giobbe mette in evidenza la verità che il credente, io, tu, noi, dovremmo adorare il Signore senza badare alle circostanze, anche quando sono avverse, anche quando sono contrarie, anche quando le vie di Dio non sono capite, non sono percepite, perché Dio si è messo momentaneamente in silenzio. Una situazione terribile, una situazione di sofferenza brutta, una disgrazia, non significa assolutamente che Dio ci abbia dimenticati. Dio non dimentica i suoi, ma semmai significa che Dio ha dei piani di cui chi soffre può anche non essere al corrente, proprio guarda caso come è successo a Giobbe. Il Dio della Bibbia è un Dio personale, è un Dio che si interessa personalmente di me e di te, che si interessa personalmente di noi, che si occupa nel minimo particolare di ciascuno di noi. Addirittura, dice l'Evangelo, lo dice Gesù nell'Evangelo, che conta persino i capelli del nostro capo. Nel mio caso non farà una gran fatica, ma Dio che siano tanti i capelli, che siano pochi, li conta uno a uno. Questo per dire che ha una cura particolare, specifica per ognuno di noi. Non si occupa il Signore soltanto del nostro destino in senso generale, nel suo insieme, ma si occupa anche della più piccola delle nostre preoccupazioni. Dio parla a ognuno di noi in modo differente. Egli sa farci arrivare a una comprensione più profonda della sua sovranità e soprattutto della sua cura amorevole, e se decide di farci passare per certe vie dolorose è per portarci a un grado di spiritualità più alto, per farci crescere, per renderci più forti. Questo è l'intento del nostro Signore. A Giobbe è stato lasciato il compito di difendere l'onore di Dio. Dio non aveva bisogno di questo, ma si è compiaciuto di fare questo, di coinvolgere Giobbe nel sconfiggere Satana. La sofferenza e la fede di Giobbe sono servite proprio a sconfiggere Satana di fronte a Dio. E se avete notato, in modo diretto, non si parla più di Satana da quando se n'è andato, dal capitolo 2. Ha fatto tutti i macelli che ha fatto, ma poi di fronte a Giobbe, alla fede di Giobbe, anche con tutti i suoi perché che ha enunciato, ha dovuto battere in ritirata. E ascoltiamo quello che ci dice Giacomo a questo proposito. Al capitolo 4, al versetto 7, Giacomo, il fratello del Signore, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Quello che in qualche modo è successo con Giobbe. Dio si compiace, e questo mi commuove e mi rende il cuore colmo di gioia. Dio si compiace di vincere con la partecipazione dell'uomo. È successo con Giobbe, può succedere anche con te, che Dio voglia vincere, mettendoti a fianco di lui nella battaglia. Perché perché non siamo delle pedine. Dio ci rivaluta e ci dona la rivelazione della sua toccante e immensa sollecitudine. Rivelazione che sembra così lontana dalla questione di fondo che è sollevata da Giobbe. Capite? Giobbe, ripeto, aveva piacere di avere delle risposte precise circa la sua situazione, come era caduto in disgrazia. Ma la rivelazione che dà Dio è così lontana, e in realtà è esattamente però quella di cui il credente ha bisogno, che io ho bisogno quando soffro, che tu hai bisogno quando sei preda della sofferenza. Perché quando siamo torturati dal dolore, istintivamente noi cerchiamo di sapere delle nozioni in più, sapere il perché, ma aggiungere altre informazioni non ci dà sollievo. Ciò che ci dà sollievo è la presenza di Dio in mezzo alla fornace. Questo è quello che ci dà sollievo. Ciò che conta è essere convinti che non siamo abbandonati da Dio e che Lui alla fine saprà fare tornare i conti. Lui avrà e dà l'ultima parola. Noi conosciamo ciò che dice Giacomo al capitolo 5, versetto 11, ma leggiamolo insieme, così lo ricordiamo. Ecco, noi, dice Giacomo, definiamo felici, attenzione, quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Allora noi sappiamo, lo abbiamo ricordato, che Dio è pieno di compassione e misericordioso, ma sappiamo anche dall'altra parte, lo dobbiamo sapere, ciò che dice Apocalisse 12:10 a proposito del nemico. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Allora abbiamo un Dio di bontà e di misericordia, ma dall'altra parte abbiamo un nemico che è l'accusatore, il nostro accusatore. E oltre a essere accusatore, fa un'altra cosa questo nemico. E questo ce lo spiega Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, colui che ci accusa, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questa è la situazione. Dio di bontà e misericordia, e dall'altra parte un nemico che ci viene contro, che ci accusa e che cerca di divorarci come fa il leone con la sua preda. E noi, figli e servi di Dio, siamo in un percorso, stiamo ancora imparando a confidare nell'onnisciente e nell'onnipotente giudice dell'universo, dell'Iddio del cielo e della terra, per tutto ciò che non siamo in grado di capire e di comprendere. Questa è la nostra realtà. Tante cose non siamo in grado di capirle e di comprenderle. La sofferenza, chi la capisce e la comprende fino in fondo? Dio sì, il nostro Padre Celeste sì, ed è per questo che Lui si avvicina a noi, ci abbraccia e ci accompagna nel periodo difficile della sofferenza. Voglio chiudere con una frase, questi 10 studi sul libro di Giobbe. La frase è questa: Dio crede in Giobbe molto di più di quanto Giobbe creda in Dio. Cioè, Dio sceglie Giobbe e può scegliere qualcuno di noi per sconfiggere Satana. E quindi crede in noi sotto questo aspetto, ci dà fiducia. E io penso che tante volte Dio crede in noi, quelle che sono le nostre possibilità del nostro uomo nuovo, rigenerato. Di credere, lui crede in noi come esseri rigenerati molto di più di quanto noi a volte crediamo in lui. Ma siamo esortati dalla parola del Signore e da questo libro di Giobbe, così anche complicato per certi versi, a guardare al Signore. Tenere duro, tenere la posizione, in modo che potremo essere poi completamente un giorno e totalmente nelle mani di Dio su nel cielo o dove sarà, e lo potremo contemplare così come Egli è. E potremo contemplare quell'agnello immolato che è stato dato per ciascuno di quelli che credono. Che Dio ci benedica e vi benedica.
1: Termina così lo studio sul libro di Giobbe da parte di Adino Genta, che ci ha parlato da Asti in Piemonte, e il tema che questa sera ha trattato, ancora una prova. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo profondamente di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione, che ora Patrizia leggerà per noi, si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e consiste nei versetti da 34 a 39.

Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani.

Come già in altre occasioni, il Signore Gesù si richiamò all'autorità delle scritture sante dell'Antico Testamento. Il testo a cui si riferì lo troviamo nel Salmo 82, versetto 6, un salmo di Asaf che contiene un duro rimprovero rivolto ai giudici corrotti ed iniqui. Gesù citò il testo veterotestamentario per dimostrare l'assurdità del comportamento dei giudei, che erano pronti a gridare allo scandalo e a ritenere blasfema l'affermazione di Gesù circa la propria divinità, dimenticando che Dio definì dei quegli uomini a cui aveva affidato un incarico di governo e di amministratori della giustizia, benché questi non fossero fedeli al mandato ricevuto. E il Signore fu costretto a giudicare

0: lì e a riprenderli. Se era sufficiente aver ricevuto un ufficio divino per essere definiti figli dell'Altissimo, indipendentemente dalla correttezza ed onestà con cui questo ufficio veniva esercitato, quanto più lui, Gesù, che operava fedelmente le opere di Dio, era autorizzato a definirsi figlio di Dio. Proprio il testo citato da Gesù, dopo aver anticipato il giudizio divino su questi potenti, annunciò e invocò l'intervento di Dio per la restaurazione della giustizia sulla terra. Basti leggere il Salmo 82, versetti 6-8. Cosa possibile solo con l'intervento di Dio attraverso il suo vero ed unico figlio, Gesù Cristo. Quei giudici iniqui, definiti dei solo perché esercitavano un ufficio divino, potevano con pieno diritto venire riprovati e rifiutati. Gesù, al contrario di loro, possedeva le giuste ed opportune credenziali per essere riconosciuto ed accolto, cioè le opere dalla chiara impronta divina che manifestavano la realtà delle sue affermazioni. Gesù colse nuovamente la possibilità di esprimere la sua unità con il Padre nel quale dimorava e che agiva in lui e per mezzo di lui. La sua logica esortazione cadde ancora una volta nel terreno della loro incredulità, nel terreno della loro durezza di mente e di cuore, ed essi tentarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Quanto è potente, quanto è profonda, quanto è misteriosa l'opera del diavolo per accecare le menti e rendere duri i cuori. Non vi sia nessuno che si presta a questa opera distruttiva.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. In questi ultimi giorni ci siamo soffermati a riflettere sul fatto che l'amore è una decisione. Abbiamo detto che non si può pensare all'amore come qualcosa che succede, che ci capita fra capo e collo, che ci investe improvvisamente. L'amore è una decisione, è un impegno. L'impegno a volere il bene dell'altra persona. L'amore vero non è in primo luogo un'emozione, col tempo le emozioni possono anche venire, ma l'amore è un impegno che comporta diverse cose, come dare per il bene dell'altro, sacrificarsi, stare in pace, cercare la pace con l'altro, ed è qualcosa che si decide di fare. Certo, è difficile, ma nella vita a due l'amore non è un requisito del matrimonio, cioè uno non dice ti sposo perché ti amo, ma prometto di amarti, perciò ti sposo. E non c'è ragione per cui non si debba mantenere questa promessa. Insomma, basta con tutti i discorsi che non siamo più in grado di amare nostra moglie o nostro marito. Se non c'è amore nel nostro matrimonio, è colpa nostra. Cominciamo oggi a dare. L'amore è una decisione che Dio stesso vuole che noi prendiamo giorno dopo giorno. Tu che cosa ne pensi? fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, oggi è una giornata particolare perché il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, un'occasione importante per fermarsi un momento e riflettere sul mondo che stiamo costruendo per i nostri bambini. Ecco, tu hai una ragazzina, una bambina che fa le scuole medie, se non sbaglio, vero?
2: Ormai oggi l'ultimo giorno delle scuole medie.
1: Ah, ecco, quindi non è più davvero una bambina, ma insomma.
2: Da settembre il liceo, sì. Allora, si è conclusa anche questa tappa.
1: Senti, noi stiamo lasciando un mondo però peggiore rispetto a quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori. E sul giornale di oggi c'è in grande evidenza la scelta da parte del governo di affidarsi ancora una volta al nucleare, almeno per aggiungere una certa autonomia per quel che riguarda i temi energetici, ma non mancano le preoccupazioni. Ecco, una tua reazione?
2: Penso che l'energia nucleare sia sicuramente una fonte molto molto abbondante e ci sono diversi paesi che usano l'energia prodotta dal nucleare già da decenni, però con questo io personalmente sono abbastanza contrario per un motivo molto semplice, che le scorie prodotte dai reattori, anche se in quantità tutto sommato ridotto, ma sono scorie che distruggono l'ambiente in ogni caso, sono scorie che resteranno attive, anzi radioattive, uso il termine esatto, praticamente per sempre. Cioè, ci sono naturalmente protocolli per lo smaltimento, ma ripeto, c'è un dato proprio scientifico che queste scorie, non come ad esempio altri tipi di rifiuti, di scorie che dopo decenni o centinaia di anni, ma in qualche modo spariscono o perdono la loro tossicità. La seconda questione è comunque anche la sicurezza e la manutenzione degli impianti nucleari. Per quanto riguarda la manutenzione, veramente, come abbiamo imparato ormai decenni fa con Chernobyl, un errore apparentemente minimo, un errore umano, può provocare danni assolutamente incalcolabili, e quindi, come si dice colloquialmente, è meglio prevenire che curare. Ma detto ciò, se penso all'Italia, credo che il nostro paese è un paese in cui possiamo usare le energie rinnovabili, non nucleari, veramente in abbondanza. Naturalmente, lungi da me in qualche modo aprire una polemica con il governo, però se dipendesse da me a livello politico, personalmente investirei molto molto di più nelle energie rinnovabili non nucleari, come energia idroelettrica, come l'eolico, come fotovoltaico. Siamo uno dei paesi in Europa con più giornate di sole all'anno in tutte le zone del nostro paese, anche nel profondo nord. Quindi ho le mie perplessità sicuramente, però rinnovo appunto questo giorno particolare, rinnovo un appello, per quello che vale, di riflettere sulla possibilità di investire sempre più risorse appunto in eolico, fotovoltaico e poi energia idroelettrica,
3: che è anche la linea che ha suggerito l'Europa, allargando, diciamo, la borsa per poter investire dei soldi proprio su queste.
1: Anche se, diciamo, credo che il nucleare non dispiaccia a Bruxelles, quindi, anche perché ci sono diversi paesi europei che ne fanno uso. Però
2: certo, allora, lasciamoci le logiche del mercato
1: con questo punto interrogativo. Allora,
2: fa guadagnare molto.
1: Ecco, questo poi è l'altro aspetto. Sì. Senti, però forse ancora un minuto ce lo prendiamo, perché oggi la giornata appunto mondiale dell'ambiente, sei ottimista che riusciremo a trovare risorse finanziarie, ma anche risorse morali per lasciare un ambiente migliore ai nostri figli?
2: Nonostante la situazione che stiamo vivendo, sì, il mio non è l'ottimismo puramente umano, ma l'ottimismo della grazia. Io continuo a credere molto profondamente che qualche volta, a prescindere dalle nostre azioni, spesso distruttive, la grazia agisce in modo costruttivo. Questa è la ragione della mia speranza.
1: Bene. Senti, concludiamo questa conversazione molto breve quest'oggi con un riferimento a un appuntamento di preghiera del Consiglio Ecumenico delle Chiese, un appuntamento per la pace in Ucraina. Qualche tempo fa c'è stato un incontro di questo tipo via web, quindi online, che ha coinvolto persone semplici come anche pastori, teologi. Fu fatto a suo tempo appunto per il Medio Oriente. Il giovedì 11 giugno alle ore 13 ci sarà questa Global Prayer for Peace, che dura un'ora più o meno, con interventi soprattutto da parte di esponenti del mondo delle chiese in Ucraina. Spero anche dalla Russia, non ne sono sicuro però. Che significato possono avere queste cose? E fa bene il Consiglio Ecumenico delle Chiese a occuparsi, ecco, di questi temi con la preghiera, insomma, intendo dire.
2: Assolutamente sì, credo che il compito principale delle Chiese è quello di pregare e annunciare la buona notizia, annunciare questa buona notizia incarnatasi in Gesù Cristo. Chi prega non sbaglia mai, e anche nelle nostre chiese valdesi e metodiste ci stiamo avvicinando alle conferenze distrettuali, vuol dire le nostre conferenze mini sinodi regionali. Poi ad agosto ci sarà il sinodo a Torre Pellice, la sessione italiana, e anche noi siamo molto orientati a rilanciare la preghiera regolare. Già anche nei nostri ambienti delle chiese valdesi e metodiste ci sono diversi tentativi abbastanza riusciti anche di pregare online o pregare in piccoli gruppi nelle chiese. In quasi tutti i culti domenicali c'è sempre una preghiera per la pace. Ripeto, chi prega per la pace non sbaglia mai, chi si adopera per la riconciliazione tra i popoli non sbaglia mai, quindi fa bene il Consiglio Ecumenico delle Chiese, è proprio uno dei suoi doveri, bene, direi, principali.
1: Allora, grazie Pavel. Chi fosse interessato a partecipare a questa Global Prayer for Peace ci scriva, noi gli manderemo i dati necessari per collegarsi. Claudio, proprio un'ultima battuta.
3: Chi prega non sbaglia mai. Grazie Pavel. Questa è una frase in una radio evangelica stamattina, è proprio bellissima.
1: Ci hai lasciato un bel pensiero. Grazie, allora, a presto Pavel.
2: Grazie a voi.

0: che hai trovato un senso, corri verso il tuo traguardo.
1: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 87, versetto 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La riflessione è a cura di Emanuele Labranca. Ogni volta che facciamo una nuova esperienza, proviamo un entusiasmo che vorremmo condividere con gli altri. È ciò che accade, per esempio, quando iniziamo un nuovo lavoro. Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia non si fonda su emozioni o eventi, ma su una fonte di natura diversa, eterna, che il verso di oggi sostiene provenga da Dio. Il salmista ci conduce a riflettere sul fatto che la vera gioia è radicata nella presenza di Dio. La nostra felicità, se legata solo a circostanze esteriori, rischia di rivelarsi un'illusione fugace. Solo in Dio troviamo una gioia stabile e autentica, radicata nella certezza del suo amore eterno. Ancorare il cuore a Lui significa accedere a una gioia piena, che trascende i mutamenti della vita, ma si alimenta quotidianamente in una relazione viva e profonda con Dio, l'unica fonte

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Geremia capitolo 31 versetto 7 e dice: fate udire le vostre lodi. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 4 versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed infine lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 15: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode. Lodare Dio significa celebrarlo, adorarlo, cantare il suo nome, dirgli grazie. Alla creazione tutta la terra cantava di gioia. Ieri uomini fedeli hanno adorato Dio, Noè, Abramo, Giacobbe e molti altri. Individualmente hanno costruito degli altari per lodarlo. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha cantato e poi insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava la lode a Dio. Oggi gli adoratori di Dio, quelli che sono salvati, liberati dai loro peccati e dalla morte eterna, esprimono la loro riconoscenza al Signore che con la sua morte li ha riscattati e al Padre che ha dato il suo unico figlio per loro e di cui sono diventati i figli. Come adorare? In spirito, cioè secondo la natura di Dio, e in verità, la verità rivelata nella parola di Dio. Quando lodare? Incessantemente. Sono infiniti i motivi di lode. Fra poco, senza alcuna nota discordante, la lode riempirà il cielo e la terra. Sarà universale, rivolta al Signore Gesù, a colui che è stato immolato e che ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni nazione e ne ha fatto un regno e dei sacerdoti. Apocalisse capitolo 5, versetti da 10 a 11. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 14 giugno e leggeremo dal libro di Primo Re, nel capitolo 6, il verso 12, che dice così: se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide tuo padre. Abbiamo sempre detto che la fede non è un pacco dono fine a se stesso, ma in quanto tale deve essere liberato dal nastro che lo decora. Dobbiamo togliere la carta che lo nasconde, aprire la scatola che lo contiene e utilizzare il dono vero e proprio nel modo più opportuno. Utilizzare il dono significa vivere una fede attiva, fatta di piccoli passi e conquiste utili alla nostra crescita. Una garanzia con condizione, nel senso che Dio garantisce di mantenere le sue promesse. Se, e questa è la condizione, cammineremo come Lui vuole. Poiché Dio sta parlando a Salomone mentre costruisce il Tempio, potremmo pensare che Dio stia dando valore ai materiali che stanno per essere usati, ma non è così. Il vero senso delle parole di Dio è che una casa, seppure ben costruita, rimane solo un guscio vuoto se chi la costruisce non cammina in armonia con la bellezza esteriore della casa. In pratica, potremmo avere tutto a posto nell'esteriore, ma non altrettanto nella nostra vita interiore. Quindi la fedeltà di Dio è certa, è promessa e basta, non sarà mai revocata, ma la nostra vita deve onorarlo nell'esteriore quanto nell'interiore. Oggi costruiamo templi di tutti i tipi per sentirci a posto, come la carriera, il successo, la ricchezza, cose verso le quali Dio non ha niente da dire. Ma mentre alziamo i muri di questi edifici, stiamo ancora camminando con Dio? Che tipo di relazione abbiamo con Lui?
2: La riflessione di oggi ha per titolo Saggi consigli. Si racconta che in un regno antico abitava un uomo che era conosciuto per la sua grande saggezza e per questo rilasciava ottimi consigli a familiari e amici. La sua fama crebbe così tanto che fu chiamato persino da un sovrano per ricevere la sua consulenza. Ogni giorno molte persone andavano da lui, ma alcune di esse tornavano ogni settimana perché sì, ascoltavano il consiglio del saggio, ma non lo mettevano in pratica e tornavano la settimana dopo con la stessa richiesta. Così un giorno il saggio decise di convocarli e raccontare loro una barzelletta. Non appena finì scoppiarono tutti a ridere, poi aspettò un po' e la raccontò di nuovo. Ripeté la stessa barzelletta per un'ora. Alla fine erano tutti esausti. Allora il saggio chiese: «Perché non potete ridere per un'ora della stessa barzelletta, ma potete piangere mille volte per lo stesso problema?» Forse è capitato anche a noi. Andiamo a Dio, piangiamo per un problema, Lui ci dice cosa fare attraverso la Bibbia, delle persone sagge o la Chiesa, e ci riempie della sua presenza, stiamo bene, ma poi non mettiamo in pratica quello che abbiamo ricevuto. Cari all'ascolto, se non applichiamo i comandamenti di Dio e i suoi consigli, troveremo sempre qualcuno che ci asciugherà le lacrime, ma non risolveremo mai il problema. Oggi ascoltiamo i consigli di Dio, ma non dimentichiamo di metterli in pratica.
3: Mi ha colpito la risposta del saggio della storia di oggi e dovrebbe davvero farci riflettere. Ci stanchiamo facilmente di molte cose, ma non ci stanchiamo di trascinarci dietro sempre i soliti problemi. Non mi riferisco naturalmente a quei problemi di vita quotidiana che non possiamo risolvere velocemente e per cause esterne, ma faccio riferimento a quei problemi che ci creiamo da soli, con il nostro peccato e la nostra condotta sconsiderata, e perché no, anche disubbidiente nei confronti dei consigli divini. Quando non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Dio, dobbiamo aspettarci solo ed esclusivamente un cattivo raccolto. È importante riflettere sul fatto che Dio vuole guidarci solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché Lui non ne ha bisogno. E vorrei leggere insieme a voi un passo dall'Epistola di Giacomo al capitolo 1, dove è scritto così: «Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato in tutto il suo operare». Penso che questi versi siano abbastanza chiari. Anche oggi abbiamo qualcosa su cui riflettere e sicuramente qualcosa da rivedere. Vi lascio con il solito caro saluto e con un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Amici cari, benvenuti, benvenuti, perché oggi parliamo di padri e chiunque padre sarà interessato, ma chiunque figlio ancora di più. Massimo Recalcati ci guiderà in questa riflessione che ho spulciato oggi su un quotidiano nazionale, credo Repubblica, sì. Dobbiamo ripensare al padre, questo è il titolo. Per farlo ho bisogno anche del vostro sostegno, 800 098 650 oppure 348 200 122 72 94. Ci faremo compagnia, un'ora a parlare di queste cose qui, un'ora certo intervallata da buona musica che la fa da padrone qui su RWS. Beh, allora Recalcati ci lancia una provocazione potente a proposito dell'autorità patriarcale, il padre padrone. Ecco, questa visione è evaporata, almeno nella stragrande maggioranza della popolazione. Non è una tragedia, non è nemmeno un lutto da piangere con lacrimoni, ma una realtà con cui fare i conti, perché spesso per paura di questo vuoto che cosa succede? Cerchiamo di riempirlo con manuali di istruzioni, regole ferree anche, con la nostalgia di un passato che non tornerà più. Ai miei tempi, 10 anni, ma no, ormai non torna più, la realtà è cambiata, non tornerà più indietro. Attenzione, lo diceva anche Paolo da Tarso, lo ricorda Recalcati, ogni regola troppo rigida non fa che nutrire il desiderio di trasgredirla, perché educare non è sinonimo di addestrare, come si farebbe con un animale. C'è una frase bellissima: mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un'altra persona. Qual è questo regalo? Ha creduto in me. Vedete, ecco, essere padri oggi significa smettere di cercare di essere padri padroni, come poteva essere un tempo, o semplici regolatori di traffico, ancora peggio, assenti. Dobbiamo riscoprire quella che viene chiamata la testimonianza, portare il testimone. Il padre non è infatti chi impone una legge, ma chi mostra che la legge è la condizione per essere liberi, non per essere prigionieri. È una chiamata a questa, la responsabilità, e dobbiamo essere degni dei nostri figli. Ogni giorno dobbiamo conquistarci questa fiducia. Ci dicevate che il padre non è più il padrone, ma allora che cos'è? Uno spettatore passivo che guarda i figli crescere? Mio padre c'è stato, ma non ho mai capito bene cosa facesse oltre a pagare le bollette. Che dura. Come rispondere, come andare avanti con la nostra trasmissione dopo una dichiarazione così, che insomma si riflette nelle coscienze? Forse, ecco, Recalcati dice, e non lo dico per cambiare discorso, la risposta sta nel cuore di questo articolo. Dobbiamo pensare o ripensare il padre dai piedi, ma che cosa vuol dire? Cioè spogliarlo di tutto ciò che è solo biologico o ereditario. Essere padre non è una questione meramente di sangue o di DNA, è una funzione. Fedor Dostoevskij scriveva: colui che genera un figlio non è ancora un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. Ecco dunque il punto, a proposito delle bollette. La paternità è un mestiere che si impara via via, facendo. Non è un'ancora che trattiene, ma una luce magari che mostra la via come un faro. E ricordate, le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso. Spesso, ecco, non servono grandi discorsi, forse serve solo la presenza, quell'esserci che Max Lucado descrive come la cosa più normale, eppure più straordinaria del mondo. Non si tratta di immaginare supereroi, ma di essere il termostato della casa. Ecco, mi piace come immagine. Il padre è il termostato della casa, capace di regolare il calore umano quando fuori fa freddo. Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, perché se non ci sono regole, che educazione è? Ricordo che siamo concentrati su questo pezzo apparso oggi su Repubblica di Massimo Recalcati, dobbiamo ripensare il padre. E dunque, se non ci sono regole, che educazione è? Ho due figli adolescenti, se non metto paletti fanno il disastro. Recalcati dice che le regole non servono. No, sei fuori luogo, Antonio, calma. Non è che le regole non servano, è che la regola che non si spiega diventa inutile, diventa un muro imbiancato. Recalcati piuttosto ci avverte, l'ossessione per la regolazione della vita dei figli è una pura illusione, una mera illusione, quasi una forma di populismo educativo. Si fa così e poi non si fa niente. Il vero padre, secondo questo psicanalista, è colui che trasmette il senso umano della legge. Allora, come tutti gli psicanalisti, si leggono i testi antichi, soprattutto quelli mitologici. Ecco, Recalcati legge molto la Bibbia, legge molto la Bibbia, quindi il vero padre è colui che trasmette il senso umano della legge. Non è un giudice impassibile, è un padre, appunto. Non la legge che dice no perché te lo dico io, ma quella che dice sì perché così puoi fiorire, puoi diventare un'altra persona, puoi diventare una nuova creatura, appunto. Un padre saggio sa che il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore, altrimenti son rogne. Christian Bobin? Parole straordinarie. Dobbiamo essere pronti, anzi, dobbiamo essere ponti, non reti. Il bambino che si arrampica sulle spalle del padre vede il mondo da un'altezza che nessuna piramide può eguagliare. Quel padre non gli sta negando la libertà, gli sta offrendo un punto di vista privilegiato. La legge serve ad accendere il desiderio, non certo a spegnerlo. Parlate di padri come di figure mitiche, ma i padri sono esseri umani, sono uomini fragili, spesso anche confusi, mica è facile. Portano pesi invisibili che nessuno appunto conosce. A volte mio padre mi sembrava un estraneo, stanco di tutto. Non è facile. Ed è verissimo, perché questa è una verità che scotta quella regata ai padri. Siamo abituati a vedere il padre come un pilastro granitico, ma quale, dai? Come scriveva Stefania Auci, queste cose belle sono frutto della fatica di tuo padre, e non sai quanto gli siano costate. La forza di un padre, infatti, non sta nella sua invulnerabilità, questa è una stupidata, ma nella sua capacità di reggere il peso per chi ama. C'è una citazione meravigliosa che mi serbo nel portafoglio. Perché nel portafoglio? Perché è l'oggetto che sta più vicino al cuore. A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, ecco, sento le note. Ecco la paternità. È questa musica, è saper trasformare la fatica, la stanchezza, anche il dolore, in un sorriso che dà coraggio, in una battuta, in una barzelletta. Non aver paura della fragilità di un padre è proprio lì che risiede la sua umanità più pura. Lo diceva anche Reed Macam: i grandi padri non trovano difetti, trovano sempre soluzioni. E la soluzione a volte è solo un abbraccio dato al momento giusto, un incoraggiamento, un io ci sono, qualsiasi cosa succeda. Ho raccolto questa confidenza. Ogni volta che provo a parlare con mio figlio sento che parliamo lingue diverse. Lui vuole correre, io vorrei proteggerlo, ed è un inferno per me. Ecco, il conflitto suscitato anche in questo articolo di Recalcati che ho davanti agli occhi, veramente da incorniciare, il conflitto è il pane quotidiano di ogni genitore, non sei l'unico. Ma ascolta questo paradosso, ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici e ali. Il compito del padre è il più difficile al mondo: dare le radici per restare e le ali per volare via. Se tieni troppo stretto, spezzi le ali; se lasci andare troppo presto, togli le radici. Recalcati insiste molto sul fatto che l'educazione oggi deve trovare una forma singolare per ogni figlio. Non vale bene un metodo per tutti, e non c'è un manuale dunque che lo possa dichiarare. Essere un buon padre è come farsi la barba: non importa quanto sei stato bravo oggi, devi farlo di nuovo domani, È una dedizione quotidiana, dunque una liturgia da seguire, e quindi non va cercato di modellarla a tua immagine, ma dobbiamo essere come quella luce che quando è buio indica quella via senza dirti dove devi poggiare i piedi uno dopo l'altro, no? Quella è una scelta tua. Il mio compito è quello di illuminare per quello che posso. E quindi l'eredità non è ciò che si lascia in possedimento, ma ciò che si è seminato nel cuore dei propri figli. È per te questa canzone, caro amico, e anche per tutti coloro che sono padri o sono figli, perché oggi abbiamo affrontato questa questione ben descritta da Massimo Recalcati nel suo articolo "Dobbiamo ripensare il padre", e i vecchi modelli non funzionano, e quindi ecco, credo sia bello riflettere su queste cose, perché forse abbiamo capito che non dobbiamo essere perfetti, ma presenti, ed è un sollievo questo, Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio e abbiamo parlato di evaporazione della figura paterna, di legge che però non serve a punire, anzi, ma a facilitare, di fatica, di radici, di ali. Abbiamo capito che ripensare il padre significa riscoprirlo come testimone di una possibilità, la possibilità di essere se stessi. Quindi non padroni, non regolatori, compagni di viaggio. Autorevoli compagni di viaggio. Il cuore di un padre è davvero il capolavoro della natura. Ricordate, un padre tiene la mano di suo figlio per un breve periodo, ma tiene il suo cuore per sempre. Quindi quel filo invisibile che parte dal primo dito stretto alla nascita e arriva fino all'età adulta non si spezza mai. Siamo padri, siete padri che sanno ridere, siate padri che sanno ridere, che sanno proteggere, ma soprattutto che sanno creare nei sogni dei propri figli, e sanno anche credere ai sogni dei propri figli, perché lo diceva anche Liza Minnelli: mio padre mi ha dato i miei sogni, grazie a lui ho potuto vedere un futuro. E quindi grazie a tutti per aver ascoltato, e siamo tutti quel futuro.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: la radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, esperto di dipendenze, impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, produzioni video e anche con RWS. Grazie dottor Tinghino per essere in nostra compagnia ancora una volta, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Oggi ci impegneremo su un tema un po' scivoloso, verrebbe da dire, e che è emerso anche nelle ultime conversazioni che abbiamo avuto con lei, il cosiddetto effetto placebo. Cosa intendiamo normalmente per effetto placebo, dottore?
2: Ma il placebo in realtà è una sostanza che, come dire, viene somministrata come se avesse proprietà curative e però è priva di qualsiasi effetto, e nonostante ciò, come dire, lo stato di salute del paziente può migliorare se il paziente ripone una certa fiducia in quella terapia, quindi diciamo produce un effetto di autosuggestione o anche un effetto psicosomatico al limite anche di un miglioramento reale e transitorio, ma non è veramente curativo. L'effetto placebo lo si usa nelle sperimentazioni, ovviamente quando bisogna confrontare e capire qual è il vero effetto del farmaco per confronto, ma è un effetto di cui noi ci gioviamo radicalmente, spesso, frequentemente, quando siamo convinti che qualcosa funziona. Ecco, però il problema è questo, che un conto è la fiducia, l'effetto della fiducia nella cura, della fiducia del medico, che in fondo tutto questo è una cosa positiva. Un conto quando invece compriamo, quindi spendiamo dei soldi, o qualcuno ci somministra, ci propone delle terapie che non sono validate scientificamente, quindi negli studi non hanno avuto alcuna efficacia reale, e il cui funzionamento è transitorio, cioè basato solo sull'autosuggestione o su effetti psicosomatici.
1: Ecco, nella ricerca, tra l'altro, ho l'impressione che anche questo va tenuto conto per capire se per esempio un farmaco che viene immesso nel mercato è effettivamente efficace. C'è una percentuale di effetto placebo che va considerato, è così?
2: Assolutamente sì, e questo è un punto poco conosciuto dalla popolazione generale, ma è fondamentale. Cosa vuol dire? Quando si propone un nuovo farmaco, ci sono delle basi, chiaramente prima sperimentale, in laboratorio, su animale, che quel farmaco potrebbe funzionare sull'uomo, si deve sperimentare quel farmaco confrontando un gruppo di persone che lo assumono con un gruppo che non lo assumono ma pensano di assumerlo, cioè un gruppo placebo. Questo si fa randomizzando, cioè assegnando casualmente a due gruppi di persone o il placebo o il farmaco vero. In questo modo si confronta se il farmaco è superiore al placebo, cioè se è un effetto di autosuggestione o è superiore all'autosuggestione, e si vede l'effetto netto del farmaco. Per essere più sicuri nelle sperimentazioni si utilizza un sistema che si chiama doppio cieco, in cui né il paziente sa se sta prendendo il farmaco o il placebo, ma non lo sa neanche lo sperimentatore, quindi anche involontariamente lui non può influenzare il paziente. Lo si saprà solo alla fine, si apriranno i codici e si capirà se il signor Giuseppe è stato trattato con placebo o col farmaco vero. Questo è importantissimo, perché da quando è stato utilizzato questo approccio nella sperimentazione dei farmaci si è visto che molti rimedi tradizionali o anche farmacologici ritenuti importanti poi non avevano nessuna efficacia, o perlomeno avevano l'efficacia tanto quanto il placebo, cioè quanto l'autosuggestione.
1: Su questo argomento, insomma, si è scritto tanto. Io vedo qui un libro scritto dal dottor Silvio Garattini, uno scienziato noto nel nostro paese, dal titolo Acqua Fresca. E questo è un titolo piuttosto polemico.
2: Eh sì, ma perché allora il problema è questo: oggi molti tendono a curare, soprattutto perché si è diffuso uno scetticismo nei confronti della comunità scientifica, per cui sono tutti convinti che ci siano dei rimedi meravigliosi, formidabili, che conoscono solo pochi e di cui bisogna fidarsi. Allora, il punto è questo: quando uno mi propone un terapeuta, un curatore di qualsiasi natura un prodotto e mi dice guarda questo succo qua, non so di, che di cocomero giallo blu africano, non esiste un nome inventato, ti farà guarire da questa malattia, io devo fare sempre questa domanda, scusi ma ci sono studi che hanno dimostrato in modo sicuro che funziona e funziona anche più del placebo, ci sono studi fatti in doppio cieco, sono, è una domandina semplice. Ma se il tizio comincia un po' ad arrampicarsi sugli specchi, comincia a dire sì, però la mia esperienza lunga, tante persone che ho curato si trovano bene, scusa, potrebbe anche essere semplicemente un effetto placebo. Allora, giusto per fare un nome, tra tutti, l'omeopatia. L'omeopatia è stata studiata, ristudiata, eccetera. L'effetto è pari al placebo, cioè funziona quanto l'acqua fresca. Da qui il titolo del libro del professor Garattini, questo è il punto. E nonostante questo, un sacco di persone si rivolgono all'omeopatia, viene venduta, ecco, ma bisogna sapere che viene venduta sotto responsabilità di qualcuno che la vende e che è responsabile che non sta sostituendo una cura vera. Quindi c'è un po' una sorta di compromesso tra lo Stato e chi vende questi prodotti, anche se la fiducia dei cittadini dal momento in cui queste cose si stanno conoscendo sta calando rapidamente.
1: Comunque sono 18 milioni le persone che nell'ultimo anno hanno consumato un prodotto omeopatico, dunque una parte importante della popolazione italiana. C'è chi dice, beh, insomma, io lo do anche al mio animale domestico in certe situazioni, allora lì non c'è questione di effetto placebo, insomma. Se si vede che per certe cose, malattie non particolarmente gravi, ma funziona, allora perché privarsene? Anche se magari non si è capito qual è il motivo, vediamo un po'.
2: No, ma il problema non è tanto che io non somministro un farmaco se non capisco il motivo. Io somministro il farmaco se so che funziona. Quindi non è che nessuno si oppone all'utilizzo di un principio attivo se funziona, non è il problema del capire prima, prima bisogna sapere se funziona, al punto è questo invece, che questi rimedi vengono utilizzati molto frequentemente in malattie che guariscono da sole, quindi quando uno dice io ho preso il rimedio omeopatico e l'influenza mi è passata in 3 giorni, in 4 giorni, la risposta è ma tu hai fatto uno studio in cui confrontavi in quanto tempo passa l'influenza se non lo pigli? Ecco, il problema è che quando si fanno questi studi la durata dell'influenza è identica, la durata della tonsillite è identica, la durata del mal di pancia è identica. Questo è il punto. Se noi non abbiamo un punto di paragone, non possiamo dire funziona. Funziona rispetto a cosa? Rispetto al placebo? Quindi è un placebo o funziona veramente? Quindi noi al farmaco vero, da farmaco vero vogliamo un funzionamento in più dell'autosuggestione, qualcosa in più di curativo in termini reali.
1: Immagino che siano tante le persone che sarebbero qui a dirci no, ma a me ha funzionato, è sempre un po' complicato questo.
2: Allora io vi dico una cosa, se io somministro una boccettina d'acqua a un soggetto che ha un disturbo d'ansia, nell'80% dei casi quello ha un miglioramento transitorio, una cefalea, un'ulcera, la tosse, la schizofrenia, la depressione, ci sono percentuali elevate di funzionamento, cioè che quel rimedio che non è niente, fasullo, finto, acqua fresca, te lo do e funziona. Il problema cos'è? Che funziona per autosuggestione, ma funziona poco e in realtà non ti stai curando veramente.
1: Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, l'argomento di oggi è il cosiddetto effetto placebo e ecco, mi ha molto colpito quando lei ha fatto l'esempio di preparati in cui insomma praticamente acqua fresca, però somministrati ad alcuni pazienti che si convincono, si autoconvincono che quel farmaco, quel preparato sarà per loro un grande beneficio e in una percentuale importante ottengono dei risultati positivi. Allora io mi chiedevo, mentre lei ci raccontava questo episodio, se c'è la possibilità di utilizzare sul piano terapeutico sostanzialmente il potere della mente, ecco, e quali sono i limiti ovviamente di questo?
2: No, ma la domanda è chiara. Allora, intanto una precisazione, il placebo è utile nelle malattie che guariscono da sola, che sarebbero guarite comunque e non aggiunge alcuna efficacia al decorso spontaneo della malattia, e l'effetto invece su patologie più importanti può essere positivo, ma è transitorio, quindi non è curativo veramente,
1: non è curativo.
2: Stai meglio per mezza giornata, ma poi sì. torna ad essere come prima. Ecco, allora il punto qual è? Che non è etico vendere un prodotto o prescrivere un prodotto sapendo che ci stiamo basando sull'effetto placebo, perché è un inganno per il paziente. Il paziente deve sapere che stai prescrivendo qualcosa che su cui mancano prove scientifiche di efficacia e che l'effetto è solo placebo. Difatti negli Stati Uniti i prodotti omeopatici da banco devono avere un'etichetta dove c'è scritto mancano le prove scientifiche sull'efficacia. Stessa cosa in Europa, grosso modo.
1: Chiaro.
2: Ma viceversa, la fiducia è come dire, un atteggiamento positivo nei confronti della cura, la speranza di guarigione invece sono delle cose assolutamente etiche e
1: allora,
2: accettabili.
1: Il problema è che le questioni si complicano quando si scontra col diritto del paziente a essere informato. Allora,
2: assolutamente
1: ci sono situazioni in cui l'informazione completa è devastante.
2: Però, allora, quello è un altro argomento ulteriore, però
1: certo,
2: non so se
1: avremo
2: tempo di affrontarlo, però dico una cosa. Quando noi nel rapporto terapeutico infondiamo fiducia al paziente, lo sosteniamo, siamo empatici, non stiamo facendo niente di sbagliato. Questo è un effetto positivo che noi stiamo sollecitando, per cui, come dire, il prendersi cura di una persona in medicina è una cosa che già di per sé è un effetto terapeutico. In questo non c'è nessun inganno e non c'è nessun misunderstanding, cioè non ci stiamo basando su nessuna confusione o nessun frainteso. Quindi l'effetto positivo dell'empatia, dell'alleanza terapeutica, del rapporto di fiducia con chi sta curando è una cosa lecita e io direi anche una cosa importante, auspicabile. Altra cosa invece è il prodotto che viene utilizzato come se fosse terapeutico e invece non lo è, o lo è solo nella misura del placebo. Questa è la distinzione che dobbiamo fare.
1: Sicuro, certamente. L'altro aspetto a cui accennavo è un altro argomento, mi rendo conto.
2: La comunicazione di diagnosi.
1: La comunicazione di diagnosi
2: è un argomento complesso in cui, come dire, ci sono delle linee guida che tutti i professionisti dovrebbero conoscere, per cui in linea generale il paziente ha il diritto di conoscere tutto sulla sua malattia, perché lui è un protagonista. Naturalmente sta però al medico il comprendere il come questa cosa va comunicata, con quali parole, in maniera tale che sia comprensibile e soprattutto un livello di comunicazione che sia come dire, accettabile per il paziente, perché la comunicazione non è fatta solo di ciò che io dico, ma è fatta anche di quello che l'altro comprende. Quindi quando noi parliamo di comunicazione e di diagnosi dobbiamo tener conto di questo binomio, non solo ciò che io dico ma ciò che l'altro comprende ed è in grado di elaborare. Ecco, in questo si gioca la competenza di chi comunica e la forza di un'alleanza terapeutica.
1: Che non è affatto una questione semplice, perché appunto siamo tutti diversi, il medico è diverso, quindi ha sensibilità diverse, ma anche il paziente, direi, che gestisce a volte diversamente il momento della malattia e anche le prospettive, insomma. Però se la mente gioca un ruolo importante,
2: ho capito il dubbio, il dilemma, però noi non abbiamo il diritto di ingannare o dare false speranze ad un paziente trincerandoci dietro il fatto che un'aspettativa positiva può migliorare la sua salute. Dobbiamo essere in grado di calibrare l'informazione in maniera tale che sia corretta, seria, veritiera, ma allo stesso tempo dire ciò che si può fare e far vedere anche gli aspetti trattamentali possibili. Quindi, però ripeto, su questo possiamo dedicare tutto eventualmente una trasmissione. La comunicazione di diagnosi non è qualcosa che uno dovrebbe fare in modo istintivo, è una tecnica, è un approccio professionale, va imparato, perché è una cosa molto molto delicata.
1: Allora, siamo partiti dall'effetto placebo e poi ci siamo allargati anche su altri temi, ma noi ringraziamo il dottor Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente io immagino che ci siano tanti ascoltatori che diranno ma insomma a me invece fa questo effetto, io ho le prove o comunque cioè...
2: no,
1: allora
2: ma
1: siamo aperti, abbiamo il WhatsApp disponibile, quindi scriveteci, ci farà piacere naturalmente conoscere le esperienze in un senso o nell'altro. Il nostro numero, ricordo, è 348 222 72 94. Se è il caso, lo riprenderemo questo argomento. Grazie davvero, dottor Biagio Tinghino, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci in una prossima trasmissione.
2: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di Lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Tradimento e senso di responsabilità. Sì, sono due cose contrapposte, sono due cose nettamente diverse, stanno agli antipodi. Perché stiamo continuando a parlare del Vangelo di Giovanni, siamo giunti ai primi 14 versetti del capitolo 18 e precedentemente Gesù aveva pregato davanti ai discepoli, aveva pregato il Padre, e nel precedente capitolo abbiamo visto proprio questa preghiera sacerdotale in cui Gesù benedice i suoi 11, quelli che sono rimasti con lui dopo la Santa Cena, dopo l'ultima cena con la lavanda dei piedi. E gli 11 perché? Perché in pratica il 12° era Giuda. E Giuda si era alzato ancor prima di finire il pasto e Gesù gli aveva detto: vai a fare quello che devi fare, Giuda, dopo aver cercato di convincerlo con le sue azioni, un'azione amorevole fatta nei confronti di questo apostolo così debole. L'azione amorevole era quella del cosiddetto boccone dell'amico. Gesù aveva intinto un pezzo di pane nel piatto dove stava il sugo, dove tutti si servivano, e aveva offerto specificamente a Giuda questo pezzo di pane. Ma Giuda non aveva voluto cogliere questo sentimento di Gesù, questo sentimento profondo. Si era lasciato prendere dai suoi sentimenti interiori, sentimenti non sappiamo se di rabbia, se di odio, se di disillusione, depressione, sentimenti che comunque hanno sviluppato dentro quest'uomo il suo tradimento come unica soluzione. Chi dice che fosse per avidità, perché gli erano stati promessi dei soldi, perché lui era attaccato al denaro, era il cassiere del gruppo e faceva la cresta, diciamo così, sulla cassa comune. Insomma, ci sono tante interpretazioni e tanti commenti che sono stati fatti nel tempo, ma l'unica cosa che è certa è che Giuda non coglie questo atto di amore fraterno di Gesù nei suoi confronti. Si alza e va via per mettere in atto quello che era ormai sicuramente da un certo tempo la sua intenzione. E troviamo adesso Gesù che porta gli 11 fuori da quella casa, da quella camera alta dove avevano consumato il pasto, e ci dice qui Giovanni: dopo aver detto queste cose, Gesù attraversò il torrente Cedron e insieme con i discepoli entrò in un orto di ulivi. E quell'orto di ulivi era il Getsemane, un orto che loro ben conoscevano e dove si erano recati altre volte, c'erano stati abbastanza spesso Gesù con i discepoli. E Giuda, il discepolo che lo stava già tradendo, conosceva bene quel posto. E i capi dei sacerdoti, i farisei, la classe sacerdotale dominante in Israele, avevano dato a Giuda una scorta di soldati, un drappello di uomini che andavano con lui. E tutti insieme questi uomini entrano nell'orto degli ulivi con le armi, con le torce, era già buio fatto, con delle lanterne. E allora Gesù che sapeva perfettamente tutto ciò che doveva accadere, si fa avanti dal suo gruppo, va verso quelli che sono entrati e domanda: chi cercate? E loro rispondono: Gesù di Nazaret. E Gesù dice: sono io. E a queste parole, delle parole pronunciate forse con una potenza dirompente, la potenza che stava dentro Gesù, a queste parole tutti indietreggiano e cadono a terra, tutti insieme. Cos'è successo? Beh, non possiamo sicuramente spiegarlo nei dettagli, ma qualcosa è successo e è Gesù che ha manifestato qualcosa di simile a quello che accadeva quando compiva miracoli, a quello che accadeva quando le sue parole erano in grado di smuovere la situazione, erano in grado di calmare letteralmente le acque del lago dove c'era la tempesta, il vento e tutte le onde che si alzavano quando era con i suoi discepoli sulla barca. E sono sicuramente quelle stesse parole che Gesù ha pronunciato nella notte del tempo, quando aveva detto una frase che forse, devo dire, non molti conoscono o pensano che non sia stata detta da Gesù, ma è stata detta da Gesù, parola di Dio, sia la luce. Sono state quelle parole, la Bibbia poi lo sottolinea più volte anche con l'Apostolo Paolo, che i mondi, l'universo, ogni cosa che è venuta all'esistenza è stata creata proprio dalla parola di Gesù. E Gesù qui pronuncia delle parole, appunto, e dice: sono io, Gesù di Nazareth. E loro cadono, indietreggiano e cadono tutti a terra. Beh, è qualcosa che ci stupisce, qualcosa che sicuramente ci fa riflettere, ci fa pensare, ma più di questo ci farà pensare quello che è accaduto dopo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Abbiamo visto poc'anzi già qualcosa da questo capitolo di Giovanni 18, versetti da 1 a 14. Tradimento e senso di responsabilità, questo è il tema che abbiamo voluto dare, il titolo, l'idea che abbiamo voluto trasmettere. E abbiamo visto pochi momenti fa già una prima scena, quella di Gesù e degli 11 apostoli che si trovano in questo orto degli ulivi, il Getsemane appunto, che loro conoscevano bene, ma anche Giuda lo conosceva bene perché era stato dei loro e adesso era andato via, si era separato volontariamente, aveva scelto un'altra prospettiva, un altro orizzonte, un'altra vita, aveva scelto di tradire Gesù. Ed era andato a chiamare i responsabili che cercavano una scusa, un appiglio, diciamo così, per poterlo arrestare e poi per poterlo, non giustiziare, non è una bella parola giustiziare, ricorda la giustizia. E quando si uccide non c'è mai giustizia, neanche quando si uccide per vendetta. E figuriamoci con Gesù che non aveva fatto nulla, nulla di male. E Giuda è andato a chiamare queste persone, è arrivato con un drappello di guardie armate fino ai denti, minacciose. E Gesù si fa avanti però, vedendoli, e dice: chi cercate? Gesù di Nazareth, sono io. E lì la scena che abbiamo visto poc'anzi. E tutti saltano per aria, cadono a terra a queste parole sono io, parole ripiene profondamente di potenza che proveniva dalla comunione di Gesù con il Padre, parole ricoperte di una forza maggiore della forza che muscoli o armi potrebbero manifestare. Sono solo parole, eppure sono come le parole utilizzate sempre da Gesù quando all'inizio disse sia la luce e la luce venne effettivamente all'esistenza. E fin qui quello che abbiamo detto poc'anzi, ma la scena continua, continua perché fra gli undici ce n'è anche uno, a parte Giuda che era già andato via, ma ce n'è anche uno, un altro, che è abbastanza particolare. Sì, si tratta di Pietro. Gesù, dopo aver detto sono io, aveva già messo le mani avanti. Vi ho già detto che Gesù di Nazareth sono io. E allora, se cercate me, lasciate andare questi altri. Però arriva Pietro. Arriva Pietro che portava una spada al fianco. Era armato, era un bel tipo. E allora sguai questa spada e la prima persona che si trova davanti è Malco, così si chiamava Malco, Era servo del sommo sacerdote, era venuto insieme alle guardie per accertarsi che tutto proseguisse secondo quello che era stato pianificato. E Pietro quindi, dopo aver sfoderato questa spada, lo colpisce e gli mozza di netto l'orecchio destro. Scusate, faccio facile ironia perché le cose poi sono andate a finire bene. Ma Pietro mozza l'orecchio destro di Malco e Malco diventa malconcio. Sì, ci scherzo sopra perché in realtà altri Vangeli, diversi da quello di Giovanni, poi aggiungono che la situazione fu aggiustata da Gesù con qualcosa di miracoloso. L'orecchio di Malco ritornò al proprio posto. E dicevamo, Gesù si fa avanti, esce dal suo gruppo per contrapporsi a quell'altro gruppo con le guardie che era entrato e dice: lasciate stare questi, sono io Gesù di Nazaret, prendete me, basta. Cioè Gesù si mette lì, in mezzo, per proteggere i suoi, assume la responsabilità, ha un forte senso di responsabilità Gesù, perché poco prima ha pregato il Padre di salvaguardare i suoi, quegli undici, ma di salvaguardare tutti i credenti che verranno. Siamo tutti lì, compresi nella preghiera sacerdotale di questo capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. E però Gesù non si ferma lì, Gesù agisce. E quindi, se da un lato c'è il tradimento di qualcuno, di Giuda, dall'altro lato c'è questa forte contrapposizione con i fatti avversi, questo senso di responsabilità profondo di Gesù che riversa la sua protezione sui suoi. Lasciateli stare. E in un recente passato Gesù si era comportato in maniera diversa, si era dileguato, ma in una situazione in cui volevano farlo re di Israele, qualcosa che non faceva certo per lui, non voleva essere osannato, elevato, era venuto per essere umile, per essere umiliato, per essere uomo, spogliarsi della sua divinità. E qui ovviamente invece è una situazione diversa. E quindi questo farsi avanti di Gesù si colora, diciamo così, dei toni della premura, dei toni della protezione per i suoi discepoli. E lo fa probabilmente perché ancora non sono pronti per una prova del genere, perché la loro fede non è ancora abbastanza forte, non è ancora abbastanza matura, abbastanza profonda da manifestare almeno alcune delle cose che Gesù manifesta nella sua vita, nei suoi atteggiamenti, nel suo modo di fare. E sono ancora come dei piccoli bambini, dei neonati, forse potremmo dire, che invece di mangiare il cibo solido, come e poi dirà nella metafora l'apostolo Paolo, bevono il latte dal biberon. Ma lo fanno solo loro, o anche noi, anche voi, anche io, anche tutti, in questo momento siamo come dei neonati spirituali, abbiamo il biberon con il latte in mano e il cibo solido risulta indigesto, risulta pesante, non abbiamo i denti per masticarlo, non abbiamo l'apparato digerente e la digestione opportuna per poterlo metabolizzare. E allora tutto di quello che Gesù ha lasciato anche a noi, il suo messaggio, il suo esempio, la sua vita nell'ambito umano, diciamo così, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, anche questo senso di responsabilità, ecco, tutto questo ci deve servire per la nostra crescita, per la nostra maturità, anzi direi per la nostra maturazione, ecco, mettiamola così, diventare dei credenti maturi, avere una spiritualità matura, forte, profonda, una spiritualità superiore ad una di primo livello o ad una di basso livello. E allora, fra tradimento e senso di responsabilità, dovrebbe essere facile scegliere, perché il tradimento non è solo portare le guardie nel Getsemane per fare arrestare Gesù e poi con tutte le conseguenze del caso, Ma tradimento in qualche modo significa rinnegare il messaggio di Gesù, rinnegare quello che Gesù ha fatto per noi, rinnegare l'atteggiamento che Gesù ha voluto trasmettere all'umanità intera, la bontà di Gesù, l'esempio di Gesù. E allora ecco perché, per accogliere Gesù nella nostra vita, dobbiamo scegliere adesso il senso di responsabilità.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 7 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 87, versetto 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La riflessione è a cura di Emanuele Labranca. Ogni volta che facciamo una nuova esperienza, proviamo un entusiasmo che vorremmo condividere con gli altri. È ciò che accade, per esempio, quando iniziamo un nuovo lavoro. Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia non si fonda su emozioni o eventi, ma su una fonte di natura diversa, eterna, che il verso di oggi sostiene provenga da Dio. Il salmista ci conduce a riflettere sul fatto che la vera gioia è radicata nella presenza di Dio. La nostra felicità, se legata solo a circostanze esteriori, rischia di rivelarsi un'illusione fugace. Solo in Dio troviamo una gioia stabile e autentica, radicata nella certezza del suo amore eterno. Ancorare il cuore a Lui significa accedere a una gioia piena, che trascende i mutamenti della vita, ma si alimenta quotidianamente in una relazione viva e profonda con Dio, l'unica fonte

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Geremia capitolo 31 versetto 7 e dice: fate udire le vostre lodi. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 4 versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed infine lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 15: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode. Lodare Dio significa celebrarlo, adorarlo, cantare il suo nome, dirgli grazie. Alla creazione tutta la terra cantava di gioia. Ieri uomini fedeli hanno adorato Dio, Noè, Abramo, Giacobbe e molti altri. Individualmente hanno costruito degli altari per lodarlo. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha cantato e poi insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava la lode a Dio. Oggi gli adoratori di Dio, quelli che sono salvati, liberati dai loro peccati e dalla morte eterna, esprimono la loro riconoscenza al Signore che con la sua morte li ha riscattati e al Padre che ha dato il suo unico figlio per loro e di cui sono diventati i figli. Come adorare? In spirito, cioè secondo la natura di Dio, e in verità, la verità rivelata nella parola di Dio. Quando lodare? Incessantemente. Sono infiniti i motivi di lode. Fra poco, senza alcuna nota discordante, la lode riempirà il cielo e la terra. Sarà universale, rivolta al Signore Gesù, a colui che è stato immolato e che ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni nazione e ne ha fatto un regno e dei sacerdoti. Apocalisse capitolo 5, versetti da 10 a 11. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 14 giugno e leggeremo dal libro di Primo Re, nel capitolo 6, il verso 12, che dice così: se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre. Abbiamo sempre detto che la fede non è un pacco dono fine a se stesso, ma in quanto tale deve essere liberato dal nastro che lo decora. Dobbiamo togliere la carta che lo nasconde, aprire la scatola che lo contiene e utilizzare il dono vero e proprio nel modo più opportuno. Utilizzare il dono significa vivere una fede attiva, fatta di piccoli passi e conquiste utili alla nostra crescita. Una garanzia con condizione, nel senso che Dio garantisce di mantenere le sue promesse. Se, e questa è la condizione, cammineremo come Lui vuole. Poiché Dio sta parlando a Salomone mentre costruisce il Tempio, potremmo pensare che Dio stia dando valore ai materiali che stanno per essere usati, ma non è così. Il vero senso delle parole di Dio è che una casa, seppure ben costruita, rimane solo un guscio vuoto se chi la costruisce non cammina in armonia con la bellezza esteriore della casa. In pratica, potremmo avere tutto a posto nell'esteriore, ma non altrettanto nella nostra vita interiore. Quindi la fedeltà di Dio è certa, è promessa e basta, non sarà mai revocata, ma la nostra vita deve onorarlo nell'esteriore quanto nell'interiore. Oggi costruiamo templi di tutti i tipi per sentirci a posto, come la carriera, il successo, la ricchezza, cose verso le quali Dio non ha niente da dire. Ma mentre alziamo i muri di questi edifici, stiamo ancora camminando con Dio? Che tipo di relazione abbiamo con Lui?
2: La riflessione di oggi ha per titolo Saggi consigli. Si racconta che in un regno antico abitava un uomo che era conosciuto per la sua grande saggezza e per questo rilasciava ottimi consigli a familiari e amici. La sua fama crebbe così tanto che fu chiamato persino da un sovrano per ricevere la sua consulenza. Ogni giorno molte persone andavano da lui, ma alcune di esse tornavano ogni settimana perché sì, ascoltavano il consiglio del saggio, ma non lo mettevano in pratica e tornavano la settimana dopo con la stessa richiesta. Così un giorno il saggio decise di convocarli e raccontare loro una barzelletta. Non appena finì scoppiarono tutti a ridere, poi aspettò un po' e la raccontò di nuovo. Ripeté la stessa barzelletta per un'ora. Alla fine erano tutti esausti. Allora il saggio chiese: «Perché non potete ridere per un'ora della stessa barzelletta, ma potete piangere mille volte per lo stesso problema?» Forse è capitato anche a noi. Andiamo a Dio, piangiamo per un problema, Lui ci dice cosa fare attraverso la Bibbia, delle persone sagge o la Chiesa, e ci riempie della sua presenza, stiamo bene, ma poi non mettiamo in pratica quello che abbiamo ricevuto. Cari all'ascolto, se non applichiamo i comandamenti di Dio e i suoi consigli, troveremo sempre qualcuno che ci asciugherà le lacrime, ma non risolveremo mai il problema. Oggi ascoltiamo i consigli di Dio, ma non dimentichiamo di metterli in pratica.
3: Mi ha colpito la risposta del saggio della storia di oggi e dovrebbe davvero farci riflettere. Ci stanchiamo facilmente di molte cose, ma non ci stanchiamo di trascinarci dietro sempre i soliti problemi. Non mi riferisco naturalmente a quei problemi di vita quotidiana che non possiamo risolvere velocemente e per cause esterne, ma faccio riferimento a quei problemi che ci creiamo da soli, con il nostro peccato e la nostra condotta sconsiderata, e perché no, anche disubbidiente nei confronti dei consigli divini. Quando non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Dio, dobbiamo aspettarci solo ed esclusivamente un cattivo raccolto. È importante riflettere sul fatto che Dio vuole guidarci solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché Lui non ne ha bisogno. E vorrei leggere insieme a voi un passo dall'Epistola di Giacomo al capitolo 1, dove è scritto così: «Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato in tutto il suo operare». Penso che questi versi siano abbastanza chiari. Anche oggi abbiamo qualcosa su cui riflettere e sicuramente qualcosa da rivedere. Vi lascio con il solito caro saluto e con un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci ancora insieme, amici ed amiche, insieme per questi 10 minuti del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo, vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Il giardino di Dio, numero 4. E leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Bene, il quarto frutto del giardino di Dio è la pazienza, oppure longanimità, che vuol dire virtù di colui che è di animo lungo, cioè di chi è disposto alla tolleranza, che non è sollecito all'ira, che è paziente. Per ben comprendere questo termine è necessario ricordare che l'ira vuol dire reazione violenta, spesso rabbiosa e per lo più non giustificabile sul piano umano e razionale verso chi ci ha offesi. La pazienza quindi è quella virtù spirituale che offre al credente la possibilità di esprimere le compassioni di Dio e di esercitare la giustizia di Dio, come dice nella lettera l'Apostolo Giacomo al capitolo 1 al verso 20. Naturalmente la pazienza si associa con il primo e il terzo dei frutti del giardino di Dio, l'amore e la pace, e rappresenta proprio la sostanza di essi. Sapete, è provato clinicamente che l'ira rappresenta uno stato patologico che apre la porta ai più profondi e tragici disordini di tipo organico. Questa è una delle caratteristiche, la pazienza quindi, è una delle caratteristiche meno falsificabili perché è così inesistente sul piano naturale. E ci sono individui che naturalmente sono predisposti alla pazienza ed esistono persone che acquisiscono un autocontrollo mediante l'educazione, ma questa categoria ha una rappresentanza così sparuta e così imperfetta da essere trascurata. Quanto sopra ci autorizza a concludere che questo quarto frutto, la pazienza, è una delle più evidenti manifestazioni dei frutti dello Spirito Santo. Essere pazienti non può passare inosservato in un mondo dove prevale l'arroganza, la superbia, l'orgoglio e chi più ne ha più ne metta. La fonte della pazienza è Dio stesso. Dio stesso in tutti i suoi attributi. Naturalmente, questa lentezza all'ira non è mai
complicità o assoluzione nei confronti del peccato e del peccatore, verso il quale Dio ha la pazienza di aspettare il suo pentimento. Una domanda sorge spontanea: come viene prodotta la pazienza nel credente? È Dio stesso a innestare questa virtù nella persona che ha creduto in Cristo e successivamente sviluppa i suoi piani in maniera da far progredire questo innesto e portarlo a fecondità e a maturazione. E questo può succedere per mezzo delle afflizioni, per mezzo delle tentazioni, per mezzo della comunione fraterna. E questo ci ricorda che le afflizioni e le tentazioni non sono mai fine a se stesso. Perché quando non producono altro, si sviluppano e producono pazienza. La pazienza è una benedizione, sapete. Ci offre la possibilità di esortare, di riprendere, di ammaestrare. Crea proprio quella prudenza e la rende attiva, spegne le contese, spegne le risse e ci qualifica anche per il servizio e per il ministero nell'opera del Signore. Inoltre ci eleva e ci dà una più luminosa visione di Dio. Una delle più interessanti manifestazioni della pazienza ci viene dalla Bibbia, attraverso un uomo che è passato alla storia con un luogo comune: la pazienza di Giobbe. E questa proprio a causa delle innumerevoli prove più atroci che ad una persona possono mai capitare. Ma sapete, amici, il modello sublime, il modello per eccellenza rimane sempre il Signore Gesù, che sopportò pazientemente le sue indicibili sofferenze, pur essendo Dio, e questo a motivo dell'amore che ha per l'umanità. Bene, amici, anche oggi il programma termina qui. Allora vi ringrazio, amici in ascolto, vi ringrazio per la vostra pazienza e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. La traccia 10 è quella che ascoltiamo adesso, l'ultima traccia di questa raccolta. È l'unica canzone in portoghese che ci propone Isabella Fernandez. È tratta da questa sua raccolta intitolata Un futuro da difendere. Si intitola Abençoada Sou, Sono benedetta.
0: Disco Highlight.
2: Os olhos do Senhor sempre estão atentos a mim.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me.

0: In virtù dell'opera di espiazione, lo Spirito di Dio penetra in me. Poi io devo elaborare con pazienza e formare in me un modo di pensare che sia in perfetto accordo con quello del mio Signore. Dio non mi costringerà a pensare come Gesù. Dovrò arrivarci da solo. Devo imprigionare i miei pensieri e condurli ad essere obbedienti a Cristo. Dimorate in me nel campo intellettuale, in quello delle finanze, in ognuno dei campi della vita umana che la fanno essere quella che è. La vita non è limitata e circoscritta come se fosse una scatola col suo contenuto. Forse impedisco a Dio di agire nelle particolari circostanze in cui mi trovo perché temo, così dico, che ne soffrirebbe la mia comunione con Lui? Sto dicendo una sciocchezza. In qualunque situazione io sia, posso essere sicuro della mia dimora in Gesù, così come lo sono durante una riunione di preghiera. Non sta a me fare cambiamenti o dare un certo ordine alle circostanze. Ovunque egli fosse, Gesù si affidava al Padre nel modo più completo e senza cedimenti. Dovunque il suo corpo si trovasse, là egli si sentiva a casa, nella dimora di Dio. Egli non scelse mai le condizioni della sua vita, ma si sottomise sempre a quello che suo Padre aveva preparato per lui. Pensa alla sorprendente serenità ed al senso di essere a suo agio che caratterizzarono tutta la sua vita. Il rapporto che noi manteniamo con Dio è invece uno stato di agitazione continua e di estrema tensione, senza nessuna traccia di quella serenità di cui è intessuta la vita nascosta con Cristo in Dio. Esamina le cose che ti impediscono di dimorare in Cristo. Lui ti chiama e tu rispondi: «Sì, Signore, aspetta un minuto, prima devo fare questo lavoro. Sì, appena avrò finito, dimorerò in te. La settimana prossima andrà proprio bene, avrò finito e sarò pronto per dimorare in te». Muoviti e comincia a dimorare adesso. All'inizio sarà uno sforzo continuo e lo sarà fino a che non diventerà una regola di vita. Allora, senza sforzo, in maniera del tutto inconscia, dimorerai in Lui. Sii ben deciso a dimorare in Lui, in qualunque posto tu sia.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Sono le ore 8 e 15 minuti.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: un futuro da difendere. Il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Con un peculiare accento brasiliano, Isabella Fernandes interpreta in questo album 10 brani, ballade pop che portano l'inconfondibile impronta del produttore Angelo Maugeri. Il brano che vi propongo adesso è Tu ci sarai.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Dunque, anche quest'oggi le dolci note della sigla iniziale ci rammentano che il buongiorno in compagnia di Roberto inizia a muovere i suoi primi passi. Quindi, buon ascolto! Già i nostri ascoltatori consueti sanno, la nostra trasmissione ti propone delle riflessioni di tematiche attuali alla luce della parola di Dio, il tutto ovviamente intervallati da musica classica di Bach.

Il tema che tratteremo oggi come spunto delle nostre riflessioni lo potremo così definire: buoni propositi.

Chi tra noi e noi non fa dei buoni propositi per il futuro? Già iniziando da quest'oggi, questo 14 giugno che sta iniziando, albeggiando, se così vogliamo dire, perché sicuramente abbiamo fatto quelli che sono i nostri calcoli. Devo andare al lavoro, prima passo ad accompagnare i bambini a scuola, quando esco dall'ufficio vado al supermercato a fare la spesa, stasera ho l'incontro di tennis, eccetera, eccetera. Ma possiamo allargare il discorso al fatto di avere tanti progetti anche per il prossimo futuro. Farò l'università, viaggerò, troverò un altro lavoro che mi gratifichi di più, guadagnerò, mi sposerò. E poi questo, e poi quello. Tu dirai, ma Roberto, in fondo non c'è nulla di male in un po' di programmazione. E certo, io condivido questo tuo modo di pensare. Tutti conosciamo la vita sconclusionata e senza risultati di chi vive alla giornata, senza porsi nessuna meta, senza impegnarsi per il raggiungimento di qualche risultato. Ma vedremo come la luce delle sacre scritture, della parola di Dio, non è questo il tipo di vita che porta l'uomo ad essere gratificato in questa vita, diciamo così, terrena, quotidiana, ma più in prospettiva per quella che è la vita nell'aldilà. Ma di questo ne vogliamo iniziare a discutere dopo un primo stacco musicale.

La parola di Dio per bocca del profeta Isaia al capitolo 30 e al versetto 1 ci propone queste frasi estremamente forti, diciamo così. Guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato sopra peccato. Dunque, la parola di Dio ci dice che i disastri a cui va incontro l'uomo che cerca di programmare la sua vita terrena senza tenere conto delle indicazioni di Dio è una fonte di disgrazia. Il problema dunque non è quello di programmare, ma come programmiamo la nostra vita. Che posto ha Dio nei nostri programmi? Tanto per cominciare, è il nostro Salvatore ed il nostro Signore? Se è così, dovremmo cominciare ad escludere dai nostri progetti tutto ciò che non tiene conto dei Suoi comandamenti, che li troviamo scritti nella Sacra Scrittura, la Bibbia. Come cristiani, dunque, non possiamo, ad esempio, fare qualunque tipo di lavoro. Non possiamo sposare chiunque. Non possiamo legarci a qualunque genere di ambiente dove Dio viene messo in secondo piano. Dobbiamo avere discernimento e spirito critico. Possiamo sì programmare, ma sotto lo sguardo di Dio, sottomettendo, tra virgolette, le nostre decisioni alla sua verifica. E dico sottomettendoci tra virgolette perché non significa in questo modo che noi diventiamo dei soldatini nelle sue mani o dei robot, ma sottomettiamo nel senso che osserviamo volontariamente un certo rigore di vita che è indicato nelle Sacre Scritture, e non perché è un insieme di norme o di regolamenti umani nella chiesa che noi andiamo a frequentare. E se Dio dovesse sconvolgere tutto quelli che sono i nostri programmi? Bisognerà accettare anche con uno spirito positivo, aspettandoci di scoprire con sorpresa quali meraviglie Dio ha in serbo per noi. Dunque, i buoni propositi non li lasciamo rimanere tali, ma che si concretizzino perché abbiamo affidati nella mano di Dio.

Ed ora un breve attimo di raccoglimento. Nostro Signore, grazie per come hai voluto ricordarci che programmare la nostra vita è giusto, ma secondo quelle che sono le tue ottiche, i tuoi insegnamenti. Questo non perché siamo dei robot, ma perché tu ci ami e qualunque situazione tu hai in serbo per noi è gratificante, perché ci porterà ad essere sempre più accanto a te e a sentirci sempre più amati. Grazie, Signore, per questo 14 giugno che va iniziando. Che ogni ascoltatore possa fare tesoro della tua parola. Amen.

Ho rimasto circa una quarantina di secondi, giusto il tempo di salutarti, di invitarti a prendere contatto con noi. Al termine della sigla finale ti saranno esposti i nostri recapiti, ma soprattutto un invito, quello di ritrovarci insieme per domani alla stessa ora per il nostro buongiorno. Ciao dunque e a presto!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce, Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra, l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

notiziario del 14 giugno 2026. Una buona domenica a tutti voi. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. E quanto ha scritto sul suo social il tycoon: non vediamo l'ora di lavorare con l'Iran e l'intero Medio Oriente per molto tempo a venire. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. Se così non fosse, abbiamo l'alternativa definitiva che speriamo di non dover mai più utilizzare, ha aggiunto Trump. La smentita di Teheran tramite i Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Gli Hezbollah invece rivendicano attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano a Maidal Zun e Hula, entrambi località in territorio libanese. Passiamo in Ucraina. Tra tutte le nazioni europee che hanno già aderito all'Unione Europea o vedono tale prospettiva per sé, l'Ucraina è quella che sta compiendo i maggiori sacrifici per l'Europa. Non stiamo semplicemente attuando riforme interne, né stiamo semplicemente attraversando una trasformazione. Stiamo lottando per il nostro Stato, per la nostra indipendenza e per il nostro diritto di scegliere il nostro cammino e di essere Europa. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un uomo di 61 anni, Roberto Piero Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in zona nord a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un colpo contundente. Si cerca l'arma, forse uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Ad allertare le forze dell'ordine una parente spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Indagini in corso, si esclude la rapina, ipotesi omicidio. Mentre si tentano di ricostruire le ultime ore di vita di Guerrino, dalla visita al fioraio all'app di incontri. Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da disane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova, provincia di Teramo, hanno segnalato in stato di libertà alla procura di Teramo un uomo del posto per maltrattamento di animali. Sul lungomare Spalato avrebbe scaraventato un cucciolo di pitbull di sua proprietà contro il parabrezza di un'auto in sosta, causandogli contusioni e lesioni in corso di valutazione da parte del veterinario dell'ASL di Teramo. L'animale, dopo le cure, è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato a un'associazione animalista. Non è stato l'esordio sognato da Carlo Ancelotti, una fatica tremenda per il Brasile, fermato sull'1-1 dal Marocco con gol nel primo tempo di Saibari, una sofferenza dalla quale il CD italiano è uscito cambiato moltissimo. La squadra in corso, cercando di sfruttare la sua esperienza, il Brasile sapeva che sarebbe stata la partita più difficile del girone, forse non immaginava che lo fosse fino a questo punto, e il Marocco ha messo in mostra tra le varie novità anche un 18enne che in mezzo al campo non teme nessuno. Si chiama Ayoub Bouyaddi, gioca nel Lille, c'è poco da fare, il Marocco è una squadra forte. Le previsioni del tempo di oggi: presenza di un promontorio dell'anticiclone africano, la giornata con un tempo soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso. La nuvolosità potrà essere più presente al settentrione, ma senza recare particolari disturbi. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili un po' ovunque. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Temperature massime fino a 34 gradi oggi al nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non invidia. Prima Corinzi 13:4. Che strano. Siamo dell'idea che un amore vero e grande non possa fare a meno della gelosia. Anche i bambini piccoli possono odiare i fratelli minori perché sono gelosi dell'amore dei genitori. L'amore non invidia. Ci si può rendere conto che stiamo parlando di un tipo di amore completamente diverso da quello che conosciamo. Quanto è difficile parlare senza ambiguità in questo mondo confuso. Questa parola, naturalmente, non vuole essere un'arma nelle mani di coniugi infedeli, che ora dicono al loro coniuge: «Guarda, anche la Bibbia dice non essere geloso». Che equivoco sarebbe questo. Si tratta ovviamente di una parola difficile, eppure tutto dipende dalla nostra comprensione. La questione è complicata dal fatto che la Bibbia dice spesso «Dio è un Dio geloso». Ma proprio questo, che Dio è geloso, può chiarirci tutto. Geloso è colui che vuole possedere l'altro, ma l'unico che può possederci è Dio. Noi siamo una sua proprietà, perché Lui ci ha creati e ci ha comprati come suoi attraverso il sangue di suo figlio Gesù. Per questo motivo Dio può essere giustamente geloso. Ma per noi è peccato se vogliamo possedere l'altra persona come se ci appartenesse come una nostra proprietà. I nostri figli, i nostri coniugi, i nostri subordinati non sono una nostra proprietà, sono proprietà di Dio. Per questo ci è permesso di amarli, ma non di essere gelosi come proprietari. Il vero amore non vuole possedere l'altro, ma esserci per lui. E quando uno è qui per l'altro, la gelosia non ha più posto. Signore, insegnaci ad amare in modo giusto. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario il buon seme la meditazione per oggi 14 giugno. Il verso che ci viene segnalato è scritto nel libro di Giovanni al capitolo 3, il versetto 16, che dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.

l'essere umano si è forgiato delle divinità a sua immagine, dei esigenti, egoisti, che bisogna soddisfare con delle offerte. Il Dio dei cristiani è un Dio d'amore, un Dio che incomincia col dare prima di reclamare qualunque cosa dagli uomini, se non che si pentano dei loro peccati. Ascoltiamo alcune dichiarazioni dalla Sacra Scrittura che ce lo confermano. In Giovanni 4,10 Gesù disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio». Ancora in Romani 6,23 è scritto: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna». Ancora in Efesini 2,8: «È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». Dio dà gratuitamente, perché Gesù, il suo unico figlio, ha pagato per noi sulla croce il terribile prezzo che meritavano i nostri peccati. La grazia dona, la fede riceve. Rifiutare un dono non è soltanto privarsene, è fare un oltraggio al donatore. E quando si tratta del dono di Dio, non può esserci nulla di più grave. Cari, apriamo gli occhi sulle nostre brutture morali. Allora capiremo che abbiamo bisogno della grazia. Essa ci viene offerta. Afferriamo per la fede il dono di Dio e allora potremo dire con l'Apostolo Paolo: «Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile». Cari all'ascolto, anche noi ringraziamo Dio ogni giorno per questo dono prezioso, non dimentichiamocelo. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Salmo 87, versetto 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La riflessione è a cura di Emanuele Labranca. Ogni volta che facciamo una nuova esperienza, proviamo un entusiasmo che vorremmo condividere con gli altri. È ciò che accade, per esempio, quando iniziamo un nuovo lavoro. Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia non si fonda su emozioni o eventi, ma su una fonte di natura diversa, eterna, che il verso di oggi sostiene provenga da Dio. Il salmista ci conduce a riflettere sul fatto che la vera gioia è radicata nella presenza di Dio. La nostra felicità, se legata solo a circostanze esteriori, rischia di rivelarsi un'illusione fugace. Solo in Dio troviamo una gioia stabile e autentica, radicata nella certezza del suo amore eterno. Ancorare il cuore a Lui significa accedere a una gioia piena, che trascende i mutamenti della vita, ma si alimenta quotidianamente in una relazione viva e profonda con Dio, l'unica fonte

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Geremia capitolo 31 versetto 7 e dice: fate udire le vostre lodi. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 4 versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed infine lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 15: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode. Lodare Dio significa celebrarlo, adorarlo, cantare il suo nome, dirgli grazie. Alla creazione tutta la terra cantava di gioia. Ieri uomini fedeli hanno adorato Dio, Noè, Abramo, Giacobbe e molti altri. Individualmente hanno costruito degli altari per lodarlo. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha cantato e poi insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava la lode a Dio. Oggi gli adoratori di Dio, quelli che sono salvati, insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava

secondo la natura di Dio e in verità, la verità rivelata nella parola di Dio. Quando lodare? Incessantemente. Sono infiniti i motivi di lode. Fra poco, senza alcuna nota discordante, la lode riempirà il cielo e la terra. Sarà universale, rivolta al Signore Gesù, a colui che è stato immolato e che ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni nazione e ne ha fatto un regno e dei sacerdoti. Apocalisse capitolo 5, versetti da 10 a 11. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 14 giugno e leggeremo dal libro di Primo Re, nel capitolo 6, il verso 12, che dice così: se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre. Abbiamo sempre detto che la fede non è un pacco dono fine a se stesso, ma in quanto tale deve essere liberato dal nastro che lo decora. Dobbiamo togliere la carta che lo nasconde, aprire la scatola che lo contiene e utilizzare il dono vero e proprio nel modo più opportuno. Utilizzare il dono significa vivere una fede attiva, fatta di piccoli passi e conquiste utili alla nostra crescita. Una garanzia con condizione, nel senso che Dio garantisce di mantenere le sue promesse. Se, e questa è la condizione, cammineremo come Lui vuole. Poiché Dio sta parlando a Salomone mentre costruisce il Tempio, potremmo pensare che Dio stia dando valore ai materiali che stanno per essere usati, ma non è così. Il vero senso delle parole di Dio è che una casa, seppure ben costruita, rimane solo un guscio vuoto se chi la costruisce non cammina in armonia con la bellezza esteriore della casa. In pratica, potremmo avere tutto a posto nell'esteriore, ma non altrettanto nella nostra vita interiore. Quindi la fedeltà di Dio è certa, è promessa e basta, non sarà mai revocata, ma la nostra vita deve onorarlo nell'esteriore quanto nell'interiore. Oggi costruiamo templi di tutti i tipi per sentirci a posto, come la carriera, il successo, la ricchezza, cose verso le quali Dio non ha niente da dire. Ma mentre alziamo i muri di questi edifici, stiamo ancora camminando con Dio? Che tipo di relazione abbiamo con Lui?
2: La riflessione di oggi ha per titolo Saggi consigli. Si racconta che in un regno antico abitava un uomo che era conosciuto per la sua grande saggezza e per questo rilasciava ottimi consigli a familiari e amici. La sua fama crebbe così tanto che fu chiamato persino da un sovrano per ricevere la sua consulenza. Ogni giorno molte persone andavano da lui, ma alcune di esse tornavano ogni settimana perché sì, ascoltavano il consiglio del saggio, ma non lo mettevano in pratica e tornavano la settimana dopo con la stessa richiesta. Così un giorno il saggio decise di convocarli e raccontare loro una barzelletta. Non appena finì scoppiarono tutti a ridere, poi aspettò un po' e la raccontò di nuovo. Ripeté la stessa barzelletta per un'ora. Alla fine erano tutti esausti. Allora il saggio chiese: «Perché non potete ridere per un'ora della stessa barzelletta, ma potete piangere mille volte per lo stesso problema?» Forse è capitato anche a noi. Andiamo a Dio, piangiamo per un problema, Lui ci dice cosa fare attraverso la Bibbia, delle persone sagge o la Chiesa, e ci riempie della Sua presenza, stiamo bene, ma poi non mettiamo in pratica quello che abbiamo ricevuto. Cari all'ascolto, se non applichiamo i comandamenti di Dio e i suoi consigli, troveremo sempre qualcuno che ci asciuga.

0: asciugare alle lacrime, ma non risolveremo mai il problema. Oggi ascoltiamo i consigli di Dio, ma non dimentichiamo di metterli in pratica.
1: Mi ha colpito la risposta del saggio della storia di oggi e dovrebbe davvero farci riflettere. Ci stanchiamo facilmente di molte cose, ma non ci stanchiamo di trascinarci dietro sempre i soliti problemi. Non mi riferisco naturalmente a quei problemi di vita quotidiana che non possiamo risolvere velocemente e per cause esterne, ma faccio riferimento a quei problemi che ci creiamo da soli, con il nostro peccato e la nostra condotta sconsiderata. E perché no, anche disubbidiente nei confronti dei consigli divini. Quando non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Dio, dobbiamo aspettarci solo ed esclusivamente un cattivo raccolto. È importante riflettere sul fatto che Dio vuole guidarci solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché Lui non ne ha bisogno. E vorrei leggere insieme a voi un passo dall'Epistola di Giacomo al capitolo 1, dove è scritto così: «Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato in tutto il suo operare». Penso che questi versi siano abbastanza chiari. Anche oggi abbiamo qualcosa su cui riflettere e sicuramente qualcosa da rivedere. Vi lascio con il solito caro saluto e con un abbraccio. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. In ogni passo è il brano che vi propongo oggi. Isabella Fernandez duetta in questo pezzo con il rapper Kairos.

Notiziario del 14 giugno 2026, una buona domenica a tutti voi. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. E quanto ha scritto sul suo social il tycoon: non vediamo l'ora di lavorare con l'Iran e l'intero Medio Oriente per molto tempo a venire. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. Se così non fosse, abbiamo l'alternativa definitiva che speriamo di non dover mai più utilizzare, ha aggiunto Trump. La smentita di Teheran tramite i Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Gli Hezbollah invece rivendicano attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano a Maidal Zun e Hula, entrambi località in territorio libanese. Passiamo in Ucraina. Tra tutte le nazioni europee che hanno già aderito all'Unione Europea o vedono tale prospettiva per sé, l'Ucraina è quella che sta compiendo i maggiori sacrifici per l'Europa. Non stiamo semplicemente attuando riforme interne, né stiamo semplicemente attraversando una trasformazione. Stiamo lottando per il nostro Stato, per la nostra indipendenza e per il nostro diritto di scegliere il nostro cammino e di essere Europa. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un uomo di 61 anni, Roberto Piero Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in zona nord a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un colpo contundente. Si cerca l'arma, forse uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Ad allertare le forze dell'ordine una parente spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Indagini in corso, si esclude la rapina, ipotesi omicidio. Mentre si tentano di ricostruire le ultime ore di vita di Guerrino, dalla visita al fioraio all'app di incontri. Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da disane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova, provincia di Teramo, hanno segnalato in stato di libertà alla procura di Teramo un uomo del posto per maltrattamento di animali. Sul lungomare Spalato avrebbe scaraventato un cucciolo di pitbull di sua proprietà contro il parabrezza di un'auto in sosta, causandogli contusioni e lesioni in corso di valutazione da parte del veterinario dell'ASL di Teramo. L'animale, dopo le cure, è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato a un'associazione animalista. Non è stato l'esordio sognato da Carlo Ancelotti, una fatica tremenda per il Brasile, fermato sull'1-1 dal Marocco con gol nel primo tempo di Saibari, una sofferenza dalla quale il CD italiano è uscito cambiato moltissimo. La squadra in corso, cercando di sfruttare la sua esperienza, il Brasile sapeva che sarebbe stata la partita più difficile del girone, forse non immaginava che lo fosse fino a questo punto, e il Marocco ha messo in mostra tra le varie novità anche un 18enne che in mezzo al campo non teme nessuno. Si chiama Ayoub Bouyaddi, gioca nel Lille, c'è poco da fare, il Marocco è una squadra forte. Le previsioni del tempo di oggi: presenza di un promontorio dell'anticiclone africano, la giornata con un tempo soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso. La nuvolosità potrà essere più presente al settentrione, ma senza recare particolari disturbi. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili un po' ovunque. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Temperature massime fino a 34 gradi oggi al nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Sono le 10:17, siete in sintonia di Radio Logos, siamo in diretta per trasmettere come ogni domenica mattina, ormai da tanti anni, facciamo il culto evangelico in diretta. Radio Logos, come sapete, modula sui 97.300 MHz, modulazione di frequenza. Fino a che non ci toglieranno la modulazione di frequenza, andremo avanti perché lo Stato, come sapete, già sta attuando il progetto DAB e quindi a un certo punto ci dirà di chiudere l'FM per poter poi partire definitivamente col DAB. Noi siamo in DAB sui canali 5A e 5B su tutta la Puglia, abbiamo dei ripetitori sparsi su tutta la Puglia e quindi ci potrete trovare, per quanto riguarda l'area nord della Puglia, sul canale 5A. Se accendete la vostra radio in DAB troverete canale 5A fino a tutto Bari e un po' oltre anche, e poi dopo inizierà invece ad apparire 5B, che riguarderà tutto il Salento. Quando aprite questi canali vi si aprirà una lista di radio che sono presenti su questi canali, tra cui Radio Logos. Quindi troverete Radio Norba, Radio Norba Music, Radio System, insomma tante radio, sono circa una ventina per quanto riguarda la Puglia, e tra queste radio troverete Radio Logos. Basta che cliccate sopra Radio Logos, appunto, e comincerete ad ascoltare. La qualità è buona perché la radio in DAB si sente o non si sente, quindi non si sente fruscio. Quindi il fruscio è caratteristica dell'FM, invece il DAB la qualità è molto migliore. Però nelle zone laddove il DAB non arriva non si sentirà niente. Quindi DAB sta per Digital Audio Broadcasting, quindi digitale terrestre.

scusate per il mio silenzio, ho parlato con Fares, quindi su alcune cose tecniche. Fares Marsone, come sapete, frequenta la nostra comunità qui di Foggia, la comunità che frequento anch'io e da cui trasmettiamo queste dirette. Quando siamo in altre comunità mandiamo le dirette da altre comunità. Naturalmente approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che donano per la radio. Come sapete, le uniche nostre entrate sono quelle vostre, quindi i vostri doni, e un piccolo contributo da parte dello Stato per le radio che fanno editoria. Quindi queste sono le nostre uniche entrate. E approfitto appunto per ringraziare tutti coloro che anche generosamente da ogni parte d'Italia donano per la radio e che ci permettono miracolosamente, direi, di andare avanti. Perché il Signore vuole, ormai da 50 anni, l'anno prossimo saranno 50 anni, che Radio Logos prosegua il suo cammino nell'opera di evangelizzazione. Allora, oggi il culto evangelico, ho parlato del DAB, vi ricordo ancora, visto che siamo in tema, e internet, quindi ovunque voi siate ci potete ascoltare in internet. Se andate sul nostro sito radiologos.it c'è un link in alto a destra sui computer, in alto proprio sui vostri telefonini, dove c'è radio-italiane. Se ricercate nella spunta della ricerca Radio Logos, scaricherete l'app per la prima volta e poi ascolterete Radio Logos ovunque voi siate, in ogni parte del mondo, laddove naturalmente ci sia una postazione internet, anche un telefonino, Alexa, un tablet, un computer, ovunque. Allora, dicevo, il messaggio oggi sarà da parte di Davide Galano, il tema Liberati da Dio, quindi ci parlerà anche di Daniele e dei suoi tre amici, almeno a quanto mi ha detto Davide. Quindi Davide Galano, Liberati da Dio, il tema che tratterà. Allora, sono le 10:23, ancora qualche due minuti, poi faremo silenzio per lasciare posto alla diretta di questo culto. Oggi è una domenica calda, come siamo a giugno, e quindi molta gente andrà anche a mare. Qui a Foggia siamo a circa 30 km dal mare, quindi la città si svuota, però potrete ascoltarci anche sulla spiaggia, quindi col vostro telefonino. Ripeto, radio-italiane dell'app Radio Italia. Cercate Radio Logos e quindi ci ascolterete ovunque voi siate. Allora, mentre ascoltiamo alcuni motivi da Alessio Coppola, il CD capitolo primo, vi ricordo ancora il culto evangelico tra qualche minuto alle 10:30 dalla Chiesa Evangelica di Foggia, il messaggio da parte di Davide Galano, Liberati da Dio. Allora, faccio silenzio, ora dovrei lasciare il posto a Deborah, non sono sicuro se dovrebbe, perché non stava tanto bene stamattina.

quindi eventualmente lascerò la parte tecnica a Deborah, che la curerà fino alla fine, intorno alle ore 12. Questo culto dura fino alle ore 12, circa 90 minuti, e quindi auguro a tutti voi allora un buon ascolto, un buon proseguimento di domenica, e a risentirci alla fine del culto evangelico in diretta su Radio Logos. Da parte mia, da Eliseo, a risentirci allora, un buon ascolto, ancora una buona domenica.

Allora lascio la parte tecnica a Deborah che viene questa mattina, quindi non stava tanto bene, quindi lascerò la parte tecnica a lei intorno alle ore 12. Buon ascolto ancora.

0: una domenica nel Signore a tutti. Vogliamo salutare anche quanti ci ascoltano attraverso Radio Logos. E questa mattina ci siamo riuniti in comunione tra di noi alla presenza del Signore perché abbiamo in cuore di lodarlo attraverso canti e preghiere, abbiamo in cuore di rompere il pane per ricordare quanto Lui ha fatto per noi e di ascoltare anche i Suoi insegnamenti. Nella seconda parte il fratello Davide Galano ci darà un messaggio da parte del Signore. E ora, prima di iniziare il nostro incontro, vogliamo chiedere la sua guida. Signore, vogliamo lodare il tuo nome perché, Signore, tu hai fatto cose meravigliose nella nostra vita, ci hai riscattati per l'eternità. Non grazie ai nostri meriti, ma sacrificando il tuo unico figlio. Vogliamo chiedere, Signore, la tua guida su questo incontro affinché sia il tuo Santo Spirito a guidare ogni cosa nella lode, nell'adorazione, Signore, anche attraverso l'ascolto della tua parola che possiamo essere, che possiamo uscire da questo luogo edificati. Vogliamo ringraziarti e benedirti nel nome di Gesù. Amen.
1: Prima di innalzare le nostre lodi al Signore, volevo leggere dal Salmo 99 che dice: «L'Eterno è grande in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Lodino essi il tuo nome, grande e tremendo, egli è santo. Lodino la forza del Re che ama la giustizia. Sei tu che hai stabilito ciò che è giusto, che hai esercitato in Giacobbe il diritto e la giustizia. Esaltate l'Eterno, il nostro Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Esaltate l'Eterno, il nostro Dio, e adorate sul suo monte santo, perché l'Eterno, il nostro Dio, è santo». Vogliamo cantare al nostro Dio che è tre volte santo.

vogliamo continuare a lodare il nostro Dio, il canto danza cuore mio.

Abbiamo cantato che il Signore è tre volte santo ed è Lui al di sopra di ogni re, al di sopra dell'universo intero. Sopra i regni e la sapienza Lui è. Le vie dell'uomo le conosce solo il Signore, al di sopra.

0: grazie al suo sacrificio noi abbiamo
1: grazie agli occhi di Dio, e le nostre colpe non ci sono più, quindi la grazia abbonda di più sulle nostre colpe. Vogliamo cantare la grazia di più.

0: Celeste, vogliamo innanzitutto ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui per offrirti, Signore, questo culto di lode, di adorazione, di ringraziamenti per quanto tu fai nella vita di ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché questa mattina accoglieremo la parola che ci sarà amministrata nel nostro cuore. Vuoi tu fortificare il fratello che avrà questo compito, Signore, e fa che noi siamo tutti attenti a quanto vorrai dirci. E certamente ciascuno di noi prenderà la parte che il Signore ha deciso di dare. Vogliamo ringraziarti per il Signore Gesù stesso, che è morto sulla croce per i miei, per i nostri peccati. Grazie, Signore, che Lui non è rimasto sulla croce, e ora alla tua destra ed intercede continuamente per me. Poi tu, Signore, presiedi su questo incontro, perché lo chiediamo nel nome stesso di Gesù.
1: Amen. Amen.
2: Caro Padre, grazie perché la lode a te si innalza questa mattina e grazie perché i nostri cuori sono gioiosi, Signore, nella certezza che abbiamo di appartenerti per il tempo e per l'eternità. E grazie, Signore, come abbiamo potuto cantare insieme questa mattina, e lodi a te, e grazie perché la tua grazia è stata abbondante verso di noi peccatori, e grazie perché l'hai mostrato lì alla croce, e grazie perché noi questa mattina possiamo dire che adoriamo un Dio vivente che è risorto, ha sconfitto le nostre colpe, il nostro peccato, Signore. Grazie perché il tuo figliolo Gesù si è caricato sulle sue spalle la nostra mancanza, la nostra colpa. E grazie perché abbiamo la certezza di poterti offrire questa mattina questo culto sincero in spirito e verità, Signore, che scaturisce dal profondo dei nostri cuori, perché abbiamo il grande e immenso desiderio di adorarti, di lodarti, di ringraziarti e di dirti grazie, Signore, perché abbiamo la certezza che tu un giorno ritornerai e ci porterai con te nel cielo. E grazie perché questa mattina ci dai la libertà di poterlo fare liberamente e non vogliamo dimenticare tanti tuoi figlioli sparsi in ogni parte del mondo che offrono la loro lode a te anche nelle situazioni più difficili della persecuzione. Ti preghiamo affinché tu possa sostenere loro, come sicuramente, oh Signore, questa mattina sosterrai ognuno di noi a recepire, Signore, ancora la tua parola nella nostra vita, oh Signore, e metterla in pratica. Grazie per i grandi benefici che noi riceviamo dalle tue mani e ti diciamo un grazie sincero che li meriti per l'amore del tuo figliolo Gesù. Amen.
1: Amen.
3: Vogliamo manifestarti la nostra riconoscenza e gratitudine per quanto, Signore, hai compiuto tu alla croce per ognuno di noi mediante il tuo figliolo Gesù. Grazie perché ci hai regalato la vita eterna in Cristo. Grazie per quanto hai fatto ogni giorno nella nostra vita e ci hai chiamati a te, ci hai cercati e perdonati, Signore. Grazie perché, Signore, nonostante le nostre fragilità umane, tu hai cura sempre di ognuno di noi. Ti siamo riconoscenti perché, Signore, tutto tu hai fatto per noi. Ogni giorno non ci fai mancare niente. Grazie per le ricchezze spirituali e materiali che ci regali. Grazie, Signore, per quanto tu vorrai ancora insegnarci questa mattina con la tua parola. Grazie perché hai permesso ad ognuno di noi di essere qui presente per essere ancora una volta alla tua scuola, Signore, per i tuoi divini insegnamenti. Grazie perché vuoi arricchirci, vuoi migliorarci in tutti i sensi. Ti lodiamo e ti adoriamo in Cristo Gesù. Amen.

0: vogliamo elevare nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo ogni lode, gloria, potenza, onore e benedizione, Signore. Venga fatta al Tuo nome. Tutta la terra Ti adora, Signore. Dio Santo Padre, questa assemblea Ti vuole ringraziare per averci condotti alla Tua presenza, nel nome di Cristo Signore, per renderti un culto di adorazione, di averci riuniti fra noi, che insieme, Signore, costituiamo i Tuoi figli. Ti ringraziamo, Santo Padre, per averci resi degni figli dell'Altissimo attraverso il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, che ha lavato le nostre colpe con il Suo sangue. Tu ci hai concesso, Signore, la Tua grazia, che abbonda più che mai su ogni nostro peccato. Ti ringraziamo, Santo Padre, di averci donato una corona di vita eterna in luogo di una corona di spine, di aver reso le nostre vesti splendenti di lino purissimo, più bianche della neve, per averle lavate nel sangue della divina redenzione, di averci riempito, Signore Padre Santo, della Tua presenza, della presenza del Tuo Santo Spirito nel nostro corpo. Rendi ogni giorno, Signore, il nostro corpo degno di ricevere la presenza del Tuo Santo Spirito, che possa risanare ogni nostra ferita, ferite spirituali, ferite dolorose, ferite di sofferenza, di dolore, che sia sempre presente su di noi, Padre Santo, la presenza del Tuo Santo Spirito Consolatore. Dio Padre Onnipotente, Ti rendiamo lode e grazie per ogni bene e benedizione che Tu hai riservato per noi nei luoghi spirituali e celesti, per mezzo del Tuo unico Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Fa sì che la potenza del Tuo Santo Spirito, Signore, sia per noi lampada per i nostri occhi, lampada per i nostri passi, e ci conduca sempre sulla strada dell'eterna salvezza. Noi, Signore, Ti rendiamo grazie per il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, che presto ritornerà. Noi lo invochiamo, lo acclamiamo, Signore, ritorna presto in mezzo a noi, vieni presto a salvarci, Signore Gesù. Ritorna presto, portaci con Te. Vieni presto, Signore. Maranatha. Amen.
1: Amen. Amen.

invitati alla tua tavola, dove possiamo, intorno a questi simboli, dove possiamo ricordare il tuo amore per la nostra vita. Possiamo ricordare quanto ti siamo costati, possiamo ricordare quest'opera che nessuno poteva compiere, Padre. I nostri cuori non possono fare a meno di ringraziarti, di lodarti, di celebrare il tuo nome, perché hai operato per noi una salvezza meravigliosa, Padre. Grazie per la gioia che ci doni di appartenerti per il tempo e per l'eternità. Grazie per la tua presenza in noi, grazie perché ci hai dato niente meno il diritto di essere dei tuoi figlioli, e questo ci rallegra e ci onora, Padre, chiedendoti di aiutarci nel nostro cammino cristiano a santificare il tuo nome con l'intero nostro essere. Ti benediciamo, Padre, perché hai cambiato le nostre vite, hai fatto di noi delle nuove per creature. Ti adoriamo, Padre, e continua tu a benedirci così come tu solo sai fare, nel nome di Gesù. Amen.

0: di introdurre la cena del Signore, vogliamo cantare l'inno.
1: Non saprei dir perché Gesù mi ama. Il canto dice: non saprei dir perché Gesù mi ama e perché mai egli venne qui per me. Non saprei dir perché egli morì per me. Ma una cosa so, che Gesù mi ha redento, col sangue suo i falli miei lavò. Ora per lui son libero e contento, e la mia vita interamente offrirgli voglio.

Leggo dalla seconda epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 1, i versi 9 e 10. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce l'immortalità. Distruggere non significa rompere, lesionare oppure deteriorare, ma piuttosto significa annientare completamente. Per chi crede nel suo sacrificio, la potenza del peccato ereditato da Adamo non ha più potere sulla sua vita spirituale. E il Vangelo mette in luce proprio questo concetto fondamentale, cioè che chi crede in Gesù passa dalla morte alla vita eterna spirituale per il solo fatto di aver creduto in Lui. Giovanni 5,24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La parola di Dio ci dice che questa meravigliosa certezza la si riceve solo per grazia, non attraverso opere meritorie o sacrifici. È Gesù che ha preso il nostro posto sulla croce e ha pagato con il suo prezioso sangue per riscattare le nostre vite. Non ci ha mai chiesto di fare nulla per meritare la vita eterna. Quello che invece ci chiede è di rammemorare semplicemente il suo sacrificio attraverso dei semplici simboli come il pane e il vino che ci ricordano il suo corpo straziato e il suo sangue versato per noi alla croce. Marco 14, 22 20, a 24. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro e tutti ne bevvero. Ed egli disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Preghiamo. Signore, ti siamo profondamente riconoscenti perché un giorno ci hai rivelato la verità del Vangelo e hai messo in luce tutto questo. Grazie Signore perché ora se siamo qui è solo per la Tua grazia, perché sappiamo che non potevamo fare nulla per conquistarci la salvezza. Abbiamo questa meravigliosa certezza da oggi e vogliamo renderti grazie profondamente per tutto quello che hai fatto per noi. Nel nome di Gesù. Amen.

Mentre faremo la colletta, canteremo un altro inno, Sarò con te.

0: Signore, ti vogliamo ringraziare per questo nuovo giorno che ci hai voluto donare. Ti ringraziamo perché ci hai dato anche oggi la possibilità di riunirci, di ascoltare la tua parola e i tuoi insegnamenti. Signore, ti siamo grati per la tua grazia, perché tu ci hai salvato dai nostri peccati attraverso il tuo sacrificio sulla croce. Signore, ti preghiamo perché questa nuova settimana che è cominciata oggi, perché noi possiamo portare i tuoi insegnamenti e possiamo essere la tua testimonianza. Signore, ti vogliamo anche pregare per il fratello Davide che esporrà la tua parola. Ti preghiamo per tutti noi, perché possiamo aprire i nostri cuori e i nostri insegnamenti, e le nostre menti. E tutto questo, Signore, te lo chiediamo nel tuo santo nome.
1: Amen. Ringraziamo il Signore perché ancora oggi ci permette di stare insieme e di aver trascorso questo tempo alla sua presenza, ed ora è importante anche aprire la sua parola. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Daniele, al capitolo 3. Daniele, capitolo 3, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 18 e faremo delle considerazioni dal versetto 12. 18 e poi altri versetti dopo. Per avere il quadro completo iniziamo dal versetto 1. Daniele capitolo 3 verso 1. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti e i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: a voi gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna, di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre! Tu hai decretato, o re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente». Ora, ecco, di qui poi analizzeremo. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach ed Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. E Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach e Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumento, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatto. Se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Veramente una testimonianza forte. Abbiamo visto che ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, possiamo dire, in cui siamo chiamati a avere delle idee chiare e molte volte non abbiamo tempo di pensare a quel da fare, a cosa fare. Le idee devono essere chiare per decidere in fretta, con coraggio e determinazione. Sadrach, Mesach e Abednego, ovvero Anania, Misael e Azaria, amici di Daniele, dimostrarono di avere queste qualità. Il re Nabucodonosor aveva fatto costruire una statua d'oro, abbiamo sentito, di 60 cubiti ed erano di 30 metri e aveva così, questi 30 metri erano fatti di questa statua d'oro, aveva invitato anche all'inaugurazione, abbiamo visto tante persone importanti del suo regno, satrapi, prefetti, governatori, consiglieri, tesorieri, magistrati, tutte le autorità della provincia erano stati invitati. E nel momento in cui c'era un momento particolare, c'era un segnale particolare, attraverso questi vari strumenti tutti avrebbero dovuto inchinarsi e adorare la statua d'oro. Che succedeva se non lo avessero fatto? Pena la morte in una fornace ardente. Qui dice verranno gettati in una fornace ardente, ma c'era la morte sicura in una fornace ardente. Mi ha colpito molto il modo in cui questi tre uomini si sono comportati di fronte al re. Nabucodonosor, questo re, prima della condanna definitiva, diede a loro anche una possibilità di ubbidirgli. Gli ha parlato personalmente. Vedete che le cose stanno così. E proprio che cosa fanno quando il re, prima della condanna definitiva, diede a loro ancora questa possibilità? E non è tanto una possibilità, ma quasi li ha sfidati questi tre uomini, dicendo: quale Dio potrà liberarvi da chi? Dalla mia mano. Che forza! Era il re, aveva fatto costruire questa statua. E la domanda del re sottintendeva che per loro non c'era nessuna possibilità di scampo. O si inchinavano o andavano nella fornace. Egli stava insinuando che il Dio per il quale stavano rischiando la vita questi tre uomini non avrebbe potuto fare niente per loro. Il Dio che loro adoravano era un Dio sottomesso alla sua autorità. Questo stava dicendo a questi uomini. Valeva la pena farsi ammazzare per lui? Avrà pensato. È meglio che vi inchinate, sarete salvi. Ma quei tre giovani erano pronti a restare dalla parte dell'unico Dio che conoscevano, il Dio vivente e vero. E a qualunque prezzo l'hanno fatto. Infatti essi sapevano che Dio avrebbe potuto liberarli dal fuoco della fornace ardente. Ma com'è bello, che fiducia hanno anche perché sapevano anche che Dio avrebbe potuto agire anche diversamente. È quello che noi dimentichiamo molte volte. Loro pensavano: Dio ci libererà, ma se sarà diversamente noi accetteremo. È bello che in questo caso vediamo come la loro forza, la loro fede, la loro fiducia era pronta in tutto questo. Non si erano piegate davanti ai falsi dei, davanti ad una statua d'oro che avevano fatto erigere il re. Questo è il sunto della loro posizione: costi quel che costi, noi restiamo con Dio. Solo qualcuno che abbia davvero un rapporto stretto con Dio può dare una testimonianza del genere. Qualcuno che è sicuro al 200%, potrei dire, o al 1000 per 1000 della propria fede, potrebbe rispondere in questo modo. Non posso fare a meno di chiedermi come mi sarei comportato io di fronte a Nabucodonosor, vita o morte? Vita o morte? Perché se guardavi quella fornace era morte, ma se confidavi in Dio c'erano due soluzioni: ti poteva liberare come non lo poteva fare. Accettare tutte e due le situazioni. Cosa avrei fatto io la medesima situazione di questi tre uomini? Prego Dio perché mi dia di essere sempre pronto a restare dalla sua parte, costi quel che costi. In questo momento mi viene di pensare ai nostri fratelli e sorelle che sono nelle situazioni gravi, dove rischiano la vita per testimoniare del Signore, e noi dimentichiamo di farlo nella piena libertà. Noi dimentichiamo di farlo nella piena libertà. Quante volte evitiamo? Perché forse pensiamo di essere derisi, presi in giro. Poi dovranno dire: ma allora tu, di solito dicono così, allora sei uno che vai sempre in chiesa, perché loro la chiamano chiesa, le mura. Allora ci derideranno, penseranno chissà che cosa succederà. Questi uomini non erano derisi, venivano gettati in una fornace di fuoco. Leggiamo dal versetto 23 a 29. Questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, vennero gettati in questa fornace, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora cosa fa il re? Il re Nabucodonosor fu spaventato, perché si avvicinò a questa fornace, andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: ma non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? E quelli risposero e dissero al re: certo, o re. Eppure, disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Che grande forza! Nabucodonosor si avvicina alla bocca della fornace e pensa che ha fatto tutto quello che doveva fare. Andava a vedere che la festa era completa, aveva vinto, stavano tutti giù. Ma che cosa accade? Accade che invece di vederne tre ne vede quattro. Oh, è diventato tutto insieme la sua vista, ha avuto un problema. Ma come mai? E chiede conferma. Ancora mi è successo qualcosa. Chiede conferma. Ma non erano tre? E loro dissero: sì, o re, ma io ne vedo quattro. E addirittura li vedo che camminano nel fuoco. E poi l'ultimo, all'aspetto, il quarto, simile a quello di un figlio degli dèi. Ebbene, poi vediamo che Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono e osservavano questi uomini. Neanche un capello si era bruciato. Li osservavano. Neanche le loro tuniche non erano alterate. Non avevano neppure odore di fuoco queste quattro persone, che poi vennero tirati fuori tre, il quale ha mandato, perché Nabucodonosor ha preso a dire: benedetto sia il nome di Sadrach, Mesach e Abednego. Vedete, il re è crollato davanti a questa testimonianza, a questa forza, il quale, dice Nabucodonosor, ha preso a dire: benedetto sia il nome di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui e che hanno trasgredito l'ordine del re, ma hanno esposto i loro corpi per non servire ad adorare alcun altro Dio che il loro. Che cosa fa adesso? Ordine a quanto segue: chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. È vero che sentire questo che è accaduto è incoraggiante per noi, ma metterci nei panni di quegli uomini diventa un po' scoraggiante. Cosa avrei fatto io? Che testimonianza forte! Non c'erano poche persone, c'erano tutte persone importanti. Erano andati lì perché dovevano acclamare questa statua tutto d'oro, così fatta alta. Chissà quanto oro era stato messo lì vicino. Eppure dall'acclamazione di quello vengono ad acclamare questi uomini che sono usciti da un posto così sicuro. Non potevano uscire vivi di lì, era impossibile. Che cosa è successo? Nabucodonosor ha dovuto inginocchiarsi davanti a questa situazione. Si era comportato proprio in questo modo, proprio prima di averli gettati nella fornace ardente, aveva detto: ma quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? E adesso dice a tutti: il Dio che adorano questi uomini è quello vero, altro che questa statua. E la risposta di Dio non tarda. Dio permise a Nabucodonosor di vedere con i propri occhi ciò che stava accadendo nella fornace. Tre uomini erano stati gettati nella fornace, ma egli vide anche il quarto personaggio. Dio poteva proteggere quei tre ragazzi senza bisogno di mostrare una quarta figura. Ma perché ha mostrato una quarta figura? Volle proprio dimostrare a Nabucodonosor che una persona visibile, probabilmente un angelo, che esisteva un Dio che poteva liberare quei ragazzi dalla sua mano, che era sicuramente... Chi vi potrà liberare? Diceva lui. Nabucodonosor era spaventato, faceva bene adesso, aveva sfidato l'unico vero Dio, perché non l'aveva mai visto all'opera, non lo conosceva. Questi uomini sono usciti dal fuoco come se non vi fossero mai entrati, ovvero la superiorità di Dio, l'unico Dio vivente e vero, su tutti i falsi dei che in quel momento tanti adoravano. E il brano evidenzia ancora qualcosa, un altro aspetto che emerge in tutto il libro di Daniele, ovvero la superiorità di Dio. Questo emerge da tutto il libro di Daniele: la superiorità di Dio è l'unico Dio vivente e vero su tutti i falsi dei. E Nabucodonosor fu costretto a benedire Dio, perché ha riconosciuto che non c'era nessun altro Dio che poteva fare e salvare in quel modo, obbligando a tutti i sudditi del suo popolo anche a rispettare quel Dio che libera. E mostrò inoltre anche il rispetto per questi uomini che avevano osato disubbidirgli, perché avevano disubbidito il re, e la pena era quella, gettarli lì dentro. Tutti al suono Gli strumenti dovevano inchinarsi, tutti, e poi chi non lo faceva. Quindi hanno disubbidito il re. Non si sono spaventati davanti alla minaccia del re. E hanno avuto l'opportunità di rendere una grande testimonianza di fede che avrebbe lasciato Nabucodonosor nella sua arrogante convinzione che nessun Dio avrebbe potuto liberarli dalla sua mano. Invece la fedeltà di questi uomini fu occasione di riflessione per Nabucodonosor. Molti credenti nel mondo si ritrovano ogni giorno a dover fare scelte coraggiose per la propria fede. Talvolta Dio è intervenuto in maniera miracolosa, concedendo anche ai loro avversari un'occasione per riflettere. In altri modi no. Tanti perdono la vita per seguire Cristo. Sappiamo che si nascondono per continuare a testimoniare. Noi da questa parte ci nascondiamo per non testimoniare. Loro si nascondono perché vogliono rimanere lì sul campo ed essere anche ammazzati, andare in una fornace, ma hanno una fede forte. Noi molte volte evitiamo di testimoniare perché ancora ci prendono in giro. È come se fosse una fornace davanti a noi. Non c'è niente di tutto questo. Nella piena libertà noi molte volte ci nascondiamo. Dio è intervenuto in maniera miracolosa, concedendo ai loro avversari un'occasione da riflettere, ma non solo al re, ma a tutti. Ma il re ha dato una forte testimonianza. E questo è il Dio che dobbiamo seguire. Ricordo la testimonianza di un responsabile evangelico in Colombia, al quale i narcotrafficanti cercarono di togliergli la vita con una pistola. E mentre stavano lì per ammazzarlo, questa pistola si è inceppata. Avranno detto, ma che sfortuna, avranno detto loro, no? Qui avranno detto qualcuno, ma è stato un caso, no? Anche nella fornace è stato un caso. Se sono casi, sono tutti casi. O è la mano di Dio che inceppa anche la pistola di un narcotrafficante. Quella pistola si inceppò, non riuscirono a ucciderlo, se ne andarono. Dio aveva dato un'occasione di riflessione ai narcotrafficanti. Non pensiamo subito al fatto che è stato salvato la persona che avevano davanti. Pensiamo al contrario, alla testimonianza che Dio fa, agisce, opera, guarisce, fa tutto quello che è nella sua volontà per dare tempo alle persone con la pistola inceppata a riflettere perché è capitato questo. Noi partiamo sempre da chi è stato salvato, non partiamo il motivo perché. E anche qui cercarono di togliere la vita, ma la pistola si inceppò. Dio aveva dato un'occasione di riflessione a quelle persone, ai narcotrafficanti, come fece con Nabucodonosor. Sono io pronto a fare scelte coraggiose con la convinzione che Dio possa liberarmi da qualunque circostanza avversa in cui io posso venirmi a trovare? Sono pronto? Attenzione, perché gli uomini hanno detto a Nabucodonosor: se non sarà così che verremo liberati dal nostro Dio, se sarà diversamente, noi accettiamo. La fiducia è che Lui ci aiuterà. Come verrà l'aiuto? Lo sa Lui. Potrà agire secondo la sua volontà in maniere diverse, ma loro hanno detto: o in un modo o nell'altro noi siamo con il nostro Dio. Sono conscio del fatto che Dio sia in grado di utilizzare una prova simile proprio per toccare il cuore di tante persone che ancora non credono in Lui. E dobbiamo chiedere al Signore che possiamo imparare da questi eroi della fede a confidare in Lui, nel Dio che libera. Perché li chiamiamo eroi della fede? perché noi siamo molto indietro con la fede. Come quando diciamo ad un ragazzo che ha studiato, diciamo: bravo, sei bravissimo, hai preso un buon voto, ma perché quel ragazzo ha frequentato? Perché ha studiato? Per imparare, no? Che cosa ha fatto di eclatante? Si è impegnato. Però noi gli diamo tanto di positivo. La stessa cosa è per la fede. Sono eroi perché hanno messo in pratica la fede. Per noi sono eroi. Com'è la nostra fede? Ecco perché sono eroi. Quando dovrebbe essere la cosa normale. Abbiamo ricordato che è andato in croce, ha dato la sua vita per noi. Nessuno poteva fare questo. Lui l'ha fatto. E quando ha finito tutto ha detto: è compiuto. Non c'era da fare nient'altro. Noi siamo qui comodamente seduti per dirgli grazie solo. Non abbiamo fatto niente. Ha fatto tutto lui. Chi sono gli eroi? Tutti quelli che praticano la fede che lui ci ha donato e che ci dice di coltivarla questa nostra fede, di avere sempre più fede e fiducia in lui. Dio è pronto a liberarmi, ma io sono pronto a fare la mia parte, ad essere sicuro che mi libererà in una maniera o nell'altra. Vedo problemi, difficoltà, ma queste sono anche opportunità di crescita, i problemi e le difficoltà. Si cresce con la difficoltà. Se domani già sentiamo che c'è una difficoltà sul nostro cammino e ci preoccupiamo già oggi, viviamo male già oggi, la difficoltà sarà domani. Allora chiediamo al Signore di donarci una buona notte, se no non dormiamo neanche. Poi domani mattina la prima cosa da fare: di Signore, questa difficoltà te la do a te. Vediamole anche come opportunità di crescita, le difficoltà. A volte Dio cambia le circostanze, altre volte le usa per fortificarci. E come Chiesa dobbiamo essere pronti ad uscire dalla pandemia spirituale. Sapete, la pandemia l'abbiamo superata, quella. Appena è finita quella, è iniziata quella spirituale. Le opere sono calate. Gli impegni sono calati. Se chiedi a qualcuno: vuoi impegnarti, vuoi fare qualcosa? Ah, ma non ho tempo. E dice bene, perché lui il suo tempo è suo, perciò non lo vuole dare. È suo tempo. Chi di noi sapeva sicuramente che questa mattina avrebbe aperto gli occhi, sarebbe svegliato, avrebbe preso un buon caffè e poi sarebbe stato anche al culto? Chi poteva dirlo ieri? Il mio tempo non è il nostro, è lui che ce lo concede. Come possiamo uscire dalla pandemia spirituale stando sempre più vicini l'uno agli altri? Evitiamo il distanziamento, no, quello lì, quello ce l'hanno detto e abbiamo osservato, perché bisogna osservare anche quello che ci dicono le leggi. Evitiamo il distanziamento adesso fra di noi, nella chiesa locale, dove il Signore ci ha messi. Abbiamo la necessità di un risveglio, ma che io devo esercitarlo per primo. Non posso guardare il risveglio degli altri. Signore, mandaci un risveglio, ma io, se dico che non ho tempo per servire il Signore, come faccio a dire: Signore, mandaci il risveglio? Il Signore ti ha detto già che devi fare qualcosa, ma io non lo so fare, ma lui ti ha detto: ma non lo devi fare tu. Io ti sto dicendo soltanto che io ti istruirò. Tu porta la parola. Dicevano i fratelli della missione dei Gedeoni: il Nuovo Testamento, la parola del Signore, la Bibbia, no, gli manca solo una cosa. Tutti quanti hanno detto: mamma mia, è impossibile. È una cosa, alla Bibbia non manca niente, il Signore ci ha dato tutto. Ha detto che ci stanno altre cose che ce lo dirà dopo, quindi non è completo. Però non possiamo dire che manca una cosa che abbiamo scoperto noi. Quel fratello ha detto sì, no, gli manca solo una cosa. E tutti quanti hanno detto, mamma mia, è impossibile. È una cosa, alla Bibbia non manca niente, il Signore ci ha dato tutto. Ha detto che ci stanno altre cose che ce lo dirà dopo, quindi non è completo. Però non

0: ha nel cellulare, quindi sta sempre con me, è lì nel cellulare, forse dove si trova, forse nella terza pagina di tutte le altre applicazioni. Quel fratello ha detto alla Bibbia, i Gedeoni sono le gambe per portare il Vangelo, lì dove la Chiesa non va. Ma la Chiesa deve andare. Dobbiamo essere consapevoli del bisogno che abbiamo per far ripartire l'opera di Dio, prima nella nostra vita, poi nella società che ci circonda. Il significato del termine risveglio è svegliarsi di nuovo dal sonno, quindi ritornare ad essere svegli e ritornare all'attività. Al risveglio la mattina noi cosa facciamo? Ci organizziamo, le cose da fare, no? Ritornare a fare le attività e all'operosità. Se pensi che le statistiche di disoccupazione nel nostro paese siano gravi, come dicono in TV, no? Disoccupazione è gravissima, non si arriva a fine mese, tutte queste paure. Prova a dare uno sguardo alla disoccupazione nelle chiese, che è superiore. Nelle chiese la disoccupazione è superiore. La messa è grande e gli operai sono troppi, dice nella mia Bibbia. Perché l'ha scritto il Signore che sono pochi? Perché lo ha scritto? Perché lui è verità. Sono pochi, non ho tempo. È biblico. Devo andare a seppellire mio padre, ma era ancora vivo. Devo andare a provare i buoi che aveva comprato già. La messa è grande e gli operai sono pochi. E per tornare un po' a quando il Signore ha operato, vi ricordiamo che Giuseppe uscì dalla cisterna, Daniele uscì dalla fossa, Giona uscì dal pesce. Nessun uomo scelto da Dio che è entrato nella prova morì in essa. Intanto, cosa facciamo noi? Alziamoci, andiamo avanti, sapendo che Dio è con noi. E c'è un ultimo versetto di Proverbi 19:21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. La preghiera, ricordiamoci che è importante, fatta con fede. Sapete che non preghiamo spesso il motivo? Non preghiamo spesso perché siamo troppo occupati, non abbiamo tempo di pregare. Signor perdonami, lo farò dopo, stamattina non faccio in tempo. Sai che puoi pregare mentre guidi con gli occhi aperti? Non puoi uscire di casa e dire, Signore, non ho tempo per la preghiera e ti pregherò più tardi. Quando esci fuori da quella porta c'è un combattimento. Puoi pregare mentre ti vesti, mentre fai qualcosa, puoi sempre pregare. Puoi pregare mentre sei arrivato giù, mentre sei in auto. Puoi pregare sempre, ma uscire ad un combattimento senza l'arma della preghiera non è una cosa positiva. Non preghiamo spesso, siamo troppo occupati, ma invece pregare è guadagnare tempo. Pregare e guadagnare tempo. Il Signore attraverso questi uomini possa ancora una volta farci vedere l'urgenza di vedere una fede operante nella nostra vita. Non siamo perfetti, siamo mancanti, ma non possiamo migliorare. La cosa bella è che il Signore è pronto lì, perché dice, ma puoi migliorare. Quando dicono si va ai colloqui dei figli a scuola, dice, ma il ragazzo va bene, anche molto educato, però i ragazzi già lo sa, non lo dice, speriamo che non lo dica, può fare di più. Significa che non si deve arrendere, si può fare di più. E il Signore ce lo chiede questa mattina, si può fare di più, sì o no? Un fratello che sta alla sua presenza diceva, questo è sì. E questo è no. Si può fare di più?
1: Sì.
0: E voi ascoltatori, fratelli e sorelle che siete a casa, anche per voi.

0: come per noi e per voi. Si può fare di più? Lamentiamoci di meno? Il Signore ha messo solo un libro di lamentazione nella Bibbia, non aggiungiamo l'altro. Non lamentiamoci. Non cambiano le cose, il lamento e lo scoraggiamento non cambia la vita, anzi ti appesantisce. Se vuoi essere leggero, abbi fede in Lui. Se in una fornace ti tirerà fuori, come? Non lo sappiamo. L'importante è sapere che Lui sta lavorando. Che il Signore ci benedica in questa settimana, che possiamo veramente intraprendere non come un peso. I ragazzi che hanno gli esami forse in questo periodo, da domani, è lunedì, gli esami, chi ha gli esami già fa così con la testa. Ragazzi, oggi avete tempo per studiare, anche se è domenica potete farlo. Impegnatevi nello studio oggi e domani sarà lunedì tranquillo, perché sarete preparati. È brutto andare impreparati, no? Eppure al ritorno del Signore è brutto essere impreparati. Vogliamo prepararci? E allora il Signore ci ha voluto ricordare ancora oggi ad ognuno, prima di tutto a me, ha voluto ricordarmi che la fede è ciò che deve caratterizzare la vita del credente, la fiducia completa in Lui. Qualunque cosa accade, Lui è con noi perché vive dentro di noi. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questo tempo che ci hai dato in questa mattina, dove, Signore, abbiamo gustato la Tua presenza, Signore. E stare nei tuoi cortili vale meglio che mille altrove. Signore, non possiamo dire siamo domenica come le altre, perché tu ci hai donato questa domenica e in questa domenica abbiamo potuto lodare, adorare, benedire il tuo nome, avvicinarci alla cena, Signore, e dire quanto siamo mancanti nei tuoi confronti. E aprendo la tua parola possiamo dire ancora una volta che dobbiamo migliorare, Signore, come tuoi figli, Signore, nel servizio, nell'opera, Signore, quando ci affidi un compito che possiamo, Signore, prenderlo veramente sul serio perché tu ce l'hai affidato. Ti preghiamo di aiutarci, di incoraggiarci, di guidarci in questa settimana che abbiamo davanti e siamo sicuri che tu lo farai e che possiamo ancora avere altri incontri in questa settimana, Signore, per vederci e per continuare a lodare e benedire il tuo nome. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Allora, volevo ricordarvi che il nostro prossimo appuntamento è martedì per l'incontro di preghiera, ma voglio anche ricordarvi che dalla prossima settimana, da martedì 23, gli incontri di preghiera sono temporaneamente sospesi il martedì e avremo un incontro unico il giovedì di studio biblico e preghiera, fermo restando il culto la domenica mattina. Salutiamo a questo punto tutti e anche credenti ed amici che ci hanno ascoltato attraverso Radio Logos, e il Signore ci benedica tutti.

0: Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Davide Galano.
1: Ormai ciò che conta è la realtà.
0: Il tema di questo messaggio è stato liberati da Dio.
1: In tempesta non si ferma più, ma tu sei.
0: Oggi il culto è in diretta dalla comunità di Foggia.
1: E si sprecano.
0: Vi chiedo scusa per i miei problemi di voce. Vi ricordo che questa sera alle 19.30, come ogni domenica, abbiamo l'appuntamento con Cristiani Online, una replica delle domeniche passate con Paolo Moretti.

Potete ascoltarci dalle vostre radio in 97 e 300 MHz in FM e potete anche visitare il nostro sito www.radiologos.it, dove sarà possibile sia ascoltarci che vedere tutte le novità della settimana, gli aggiornamenti, che troverete anche seguendoci su Facebook. La pagina è appunto Radio Logos. Abbiamo anche una pagina Instagram, Radio Logos FG.

Io vi auguro una buona domenica, vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Scusate, ho dimenticato che siamo anche in DAB, è importante ricordarlo perché è un nuovo metodo di ascolto, quindi soprattutto le nuove auto già posseggono il DAB, quindi i canali sono 5A e 5B. Quindi, come dicevo prima, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona domenica da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Splendid.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Il signor Noè.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se

accettiamo il fatto che egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Notiziario del 14 giugno 2026, una buona domenica a tutti voi. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. E quanto ha scritto sul suo social il tycoon: non vediamo l'ora di lavorare con l'Iran e l'intero Medio Oriente per molto tempo a venire. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. Se così non fosse, abbiamo l'alternativa definitiva che speriamo di non dover mai più utilizzare, ha aggiunto Trump. La smentita di Teheran tramite i Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Gli Hezbollah invece rivendicano attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano a Maidal Zun e Hula, entrambi località in territorio libanese. Passiamo in Ucraina. Tra tutte le nazioni europee che hanno già aderito all'Unione Europea o vedono tale prospettiva per sé, l'Ucraina è quella che sta compiendo i maggiori sacrifici per l'Europa. Non stiamo semplicemente attuando riforme interne, né stiamo semplicemente attraversando una trasformazione. Stiamo lottando per il nostro Stato, per la nostra indipendenza e per il nostro diritto di scegliere il nostro cammino e di essere Europa. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un uomo di 61 anni, Roberto Piero Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in zona nord a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un colpo contundente. Si cerca l'arma, forse uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Ad allertare le forze dell'ordine una parente spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Indagini in corso, si esclude la rapina, ipotesi omicidio. Mentre si tentano di ricostruire le ultime ore di vita di Guerrino, dalla visita al fioraio all'app di incontri. Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'ospedale di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da disane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova, provincia di Teramo, hanno segnalato in stato di libertà alla procura di Teramo un uomo del posto per maltrattamento di animali. Sul lungomare Spalato avrebbe scaraventato un cucciolo di pitbull di sua proprietà contro il parabrezza di un'auto in sosta, causandogli contusioni e lesioni in corso di valutazione da parte del veterinario dell'ASL di Teramo. L'animale, dopo le cure, è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato a un'associazione animalista. Non è stato l'esordio sognato da Carlo Ancelotti, una fatica tremenda per il Brasile, fermato sull'1-1 dal Marocco con gol nel primo tempo di Saibari, una sofferenza dalla quale il CD italiano è uscito cambiato moltissimo. La squadra in corso, cercando di sfruttare la sua esperienza, il Brasile sapeva che sarebbe stata la partita più difficile del girone, forse non immaginava che lo fosse fino a questo punto, e il Marocco ha messo in mostra tra le varie novità anche un 18enne che in mezzo al campo non teme nessuno. Si chiama Ayoub Bouyaddi, gioca nel Lille, c'è poco da fare, il Marocco è una squadra forte. Le previsioni del tempo di oggi: presenza di un promontorio dell'anticiclone africano, la giornata con un tempo soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso, la nuvolosità potrà essere più presente al settentrione ma senza recare particolari disturbi, i venti soffieranno debolmente da direzioni variabili un po' ovunque, i mari risulteranno poco mossi o anche calmi, temperature massime fino a 34 gradi oggi al nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 14 di giugno di A come Almanacco e a tutti voi che avete scelto pure oggi la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 14 di giugno dell'877, Carlo il Calvo promulga il capitolare di Quierzi che introduce l'ereditarietà delle cariche feudali. 1800, battaglia di Marengo, le truppe di Napoleone sconfiggono gli austriaci al comando del generale Melas. 1940, i tedeschi entrano a Parigi. 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. 1985, vengono firmati in Lussemburgo gli accordi di Schengen.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo scrisse così ai Romani: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo passo mi piace perché spiega che cos'è la fede in tre passi facili da ricordare. Primo, il cuore. Il luogo dove bisogna credere è il nostro cuore. Non serve a nulla appendere immagini religiose sulle pareti della propria casa, impegnarsi per il regno di Dio se non si è convinti nel proprio cuore. Ma convinti di cosa? Secondo, la fiducia. Il vero cristiano crede che Gesù, che per molti era solo un uomo, un profeta, addirittura un impostore, è niente meno che colui che affermava di essere il figlio di Dio. Come tale ha lasciato la sua vita liberamente nella morte per espiare tutti i nostri peccati e l'ha ripresa risuscitando. Egli è vivo ed è il Signore. E terzo, la testimonianza. Chi crede nel cuore si rende conto di avere trovato una gioia incontenibile, la vita eterna, e desidera a ogni costo far sapere agli altri in chi ha creduto. Testimoniando la sua fede, egli rende completa la sua salvezza e getta quel seme che può cadere e germogliare anche in altri cuori.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Il termine di cui ci occupiamo oggi in questo dizionario radiofonico è riscatto, cioè pagamento effettuato in cambio della libertà di un individuo. Una persona venduta come schiava poteva essere acquistata, cioè riscattata, mediante pagamento di una somma. E infatti la parola greca che traduce redenzione indica l'acquisto di uno schiavo con lo scopo di renderlo libero. Gesù è definito il Redentore perché ha dato la sua vita per riscattare gli uomini dalla condanna del peccato e della morte. Ecco cosa scriveva l'Apostolo Paolo al riguardo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Il primo veicolo ibrido è 100 anni più vecchio dei primi sensi di colpa per le emissioni dannose dalle automobili. La Lon-Nair Porsche Hybrid, presentata all'Esposizione Mondiale di Parigi del 1900, fu infatti la prima auto elettrica a benzina. Raggiungeva i 35 km orari e poteva percorrere quasi 200 km con una singola carica, quindi un singolo pieno. Ma i decenni seguenti la videro quasi dimenticata a favore di bolidi più inquinanti e veloci.

0: Le citazioni celebri.
1: Tommaso d'Aquino una volta disse: la concordia non è l'uniformità delle opinioni, ma l'accordo delle volontà.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma giunge infatti al termine anche per oggi. Vi aspetto di nuovo qua domani e intanto ringrazio tutti per la cortese attenzione. Ciao!

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Amici cari, benvenuti, benvenuti, perché oggi parliamo di padri e chiunque padre sarà interessato, ma chiunque figlio ancora di più. Massimo Recalcati ci guiderà in questa riflessione che ho spulciato oggi su un quotidiano nazionale, credo Repubblica, sì. Dobbiamo ripensare al padre, questo è il titolo. Per farlo ho bisogno anche del vostro sostegno, 800 098 650 oppure 348 200 122 72 94. Ci faremo compagnia, un'ora a parlare di queste cose qui, un'ora certo intervallata da buona musica che la fa da padrone qui su RWS. Beh, allora Recalcati ci lancia una provocazione potente a proposito dell'autorità patriarcale, il padre padrone. Ecco, questa visione è evaporata, almeno nella stragrande maggioranza della popolazione. Non è una tragedia, non è nemmeno un lutto da piangere con lacrimoni, ma una realtà con cui fare i conti, perché spesso per paura di questo vuoto che cosa succede? Cerchiamo di riempirlo con manuali di istruzioni, regole ferree anche, con la nostalgia di un passato che non tornerà più. Ai miei tempi, 10 anni, ma no, ormai non torna più, la realtà è cambiata, non tornerà più indietro. Attenzione, lo diceva anche Paolo da Tarso, lo ricorda Recalcati, ogni regola troppo rigida non fa che nutrire il desiderio di trasgredirla, perché educare non è sinonimo di addestrare, come si farebbe con un animale. C'è una frase bellissima: mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un'altra persona. Qual è questo regalo? Ha creduto in me. Vedete, ecco, essere padri oggi significa smettere di cercare di essere padri padroni, come poteva essere un tempo, o semplici regolatori di traffico, ancora peggio, assenti. Dobbiamo riscoprire quella che viene chiamata la testimonianza, portare il testimone. Il padre non è infatti chi impone una legge, ma chi mostra che la legge è la condizione per essere liberi, non per essere prigionieri. È una chiamata a questa, la responsabilità, e dobbiamo essere degni dei nostri figli. Ogni giorno dobbiamo conquistarci questa fiducia. Ci dicevate che il padre non è più il padrone, ma allora che cos'è? Uno spettatore passivo che guarda i figli crescere? Mio padre c'è stato, ma non ho mai capito bene cosa facesse oltre a pagare le bollette. Che dura. Come rispondere, come andare avanti con la nostra trasmissione dopo una dichiarazione così, che insomma si riflette nelle coscienze? Forse, ecco, Recalcati dice, e non lo dico per cambiare discorso, la risposta sta nel cuore di questo articolo. Dobbiamo pensare o ripensare il padre dai piedi. Ma che cosa vuol dire? Cioè spogliarlo di tutto ciò che è solo biologico e ereditario. Essere padre non è una questione meramente di sangue o di DNA, è una funzione. Fedor Dostoevskij scriveva: colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. Ecco dunque il punto a proposito delle bollette. La paternità è un mestiere che si impara via via, facendo. Non è un'ancora che trattiene, ma una luce magari che mostra la via come un faro. E ricordate, le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso. Spesso, ecco, non servono grandi discorsi, forse serve solo la presenza, quell'esserci che Max Lucado descrive come la cosa più normale eppure più straordinaria del mondo. Non si tratta di immaginare supereroi, ma di essere il termostato della casa. Ecco, mi piace come immagine: il padre è il termostato della casa, capace di regolare il calore umano quando fuori fa freddo. Eccoci di nuovo in diretta, amici cari, perché se non ci sono regole, che educazione è? Ricordo che siamo concentrati su questo pezzo apparso oggi su Repubblica di Massimo Recalcati, dobbiamo ripensare il padre. E dunque, se non ci sono regole, che educazione è? Ho due figli adolescenti, se non metto paletti fanno il disastro. Recalcati dice che le regole non servono. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sei fuori luogo, Antonio. Calma. Non è che le regole non servano, è che la regola che non si spiega diventa inutile, diventa un muro imbiancato. Recalcati piuttosto ci avverte, l'ossessione per la regolazione della vita dei figli è una pura illusione, una mera illusione, quasi una forma di populismo educativo. Si fa così e poi non si fa niente. Il vero padre, secondo questo psicanalista, è colui che trasmette il senso umano della legge. Allora, come tutti gli psicanalisti, si leggono i testi antichi, soprattutto quelli mitologici. Ecco, Recalcati legge molto la Bibbia, legge molto la Bibbia, quindi il vero padre è colui che trasmette il senso umano della legge. Non è un giudice impassibile, è un padre appunto. Non la legge che dice no perché te lo dico io, ma quella che dice sì perché così puoi fiorire, puoi diventare un'altra persona, puoi diventare una nuova creatura appunto. Un padre saggio sa che il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore, altrimenti son rogne. Christian Bobin? Parole straordinarie. Dobbiamo essere pronti, anzi, dobbiamo essere ponti, non reti. Il bambino che si arrampica sulle spalle del padre vede il mondo da un'altezza che nessuna piramide può eguagliare. Quel padre non gli sta negando la libertà, gli sta offrendo un punto di vista privilegiato. La legge serve ad accendere il desiderio, non certo a spegnerlo.
2: Parlate di padri come di figure mitiche, ma i padri sono esseri umani, sono uomini fragili, spesso anche confusi, mica è facile. Portano pesi invisibili che nessuno appunto conosce. A volte mio padre mi sembrava un estraneo, stanco di tutto. E non è facile, non è facile. Ed è verissimo, perché questa è una verità che scotta quella regata ai padri. Siamo abituati a vedere il padre come un pilastro granitico, ma quale, dai? Come scriveva Stefania Auci, queste cose belle sono frutto della fatica di tuo padre, e non sai quanto gli siano costate. La forza di un padre, infatti, non sta nella sua invulnerabilità, questa è una stupidata, ma nella sua capacità di reggere il peso per chi ama. C'è una citazione meravigliosa che mi serbo nel portafoglio. Perché nel portafoglio? Perché è l'oggetto che sta più vicino al cuore. A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, ecco, sento le note. Ecco la paternità. È questa musica, è saper trasformare la fatica, la stanchezza, anche il dolore, in un sorriso che dà coraggio, in una battuta, in una barzelletta. Non aver paura della fragilità di un padre è proprio lì che risiede la sua umanità più pura. Lo diceva anche Reed Macam: i grandi padri non trovano difetti, trovano sempre soluzioni. E la soluzione a volte è solo un abbraccio dato al momento giusto, un incoraggiamento, un io ci sono, qualsiasi cosa succeda.
1: Ho raccolto questa confidenza. Ogni volta che provo a parlare con mio figlio, sento che parliamo lingue diverse. Lui vuole correre, io vorrei proteggerlo, ed è un inferno per me. Ecco, il conflitto suscitato anche in questo articolo di Recalcati che ho davanti agli occhi, veramente da incorniciare. Il conflitto è il pane quotidiano di ogni genitore, non sei l'unico. Ma ascolta questo paradosso. Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici e ali. Il compito del padre è il più difficile al mondo: dare le radici per restare e le ali per volare via. Se tieni troppo stretto, spezzi le ali; se lasci andare troppo presto, togli le radici. Recalcati insiste molto sul fatto che l'educazione oggi deve trovare una forma singolare per ogni figlio. Non vale bene un metodo per tutti, e non c'è un manuale dunque che lo possa dichiarare. Essere un buon padre è come farsi la barba: non importa quanto sei stato bravo oggi, devi farlo di nuovo domani, eh? È una dedizione quotidiana dunque, una liturgia da seguire, e quindi non va cercato di modellarla a tua immagine, ma dobbiamo essere come quella luce che quando è buio indica quella via senza dirti dove devi poggiare i piedi uno dopo l'altro, no? Quella è una scelta tua. Il mio compito è quello di illuminare per quello che posso. E quindi l'eredità non è ciò che si lascia in possedimento, ma ciò che si è seminato nel cuore dei propri figli. È per te questa canzone, caro amico, e anche per tutti coloro che sono padri o sono figli, perché oggi abbiamo affrontato questa questione ben descritta da Massimo Recalcati nel suo articolo "Dobbiamo ripensare il padre e i vecchi modelli non funzionano". E quindi ecco, credo sia bello riflettere su queste cose, perché forse abbiamo capito che non dobbiamo essere perfetti, ma presenti, ed è un sollievo questo, eh? Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio e abbiamo parlato di evaporazione della figura paterna, di legge che però non serve a punire, anzi, ma a facilitare, di fatica, di radici, di ali. Abbiamo capito che ripensare il padre significa riscoprirlo come testimone di una possibilità, la possibilità di essere se stessi. Quindi non padroni, non regolatori, compagni di viaggio. Autorevoli compagni di viaggio. Il cuore di un padre è davvero il capolavoro della natura. Ricordate, un padre tiene la mano di suo figlio per un breve periodo, ma tiene il suo cuore per sempre. Quindi quel filo invisibile che parte dal primo dito stretto alla nascita e arriva fino all'età adulta non si spezza mai. Siamo padri, siete padri che sanno ridere, siate padri che sanno ridere, che sanno proteggere, ma soprattutto che sanno creare nei sogni dei propri figli e sanno anche credere ai sogni dei propri figli, perché lo diceva anche Liza Minnelli: mio padre mi ha dato i miei sogni, grazie a lui ho potuto vedere un futuro. E quindi grazie a tutti per aver ascoltato, e siamo tutti quel futuro.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 87, versetto 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La riflessione è a cura di Emanuele Labranca. Ogni volta che facciamo una nuova esperienza, proviamo un entusiasmo che vorremmo condividere con gli altri. È ciò che accade, per esempio, quando iniziamo un nuovo lavoro. Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia non si fonda su emozioni o eventi, ma su una fonte di natura di... Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia

apocalipsi un'illusione fugace. Solo in Dio troviamo una gioia stabile e autentica, radicata nella certezza del suo amore eterno. Ancorare il cuore a Lui significa accedere a una gioia piena, che trascende i mutamenti della vita, ma si alimenta quotidianamente in una relazione viva e profonda con Dio, l'unica fonte

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Geremia capitolo 31 versetto 7 e dice: fate udire le vostre lodi. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 4 versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed infine lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 15: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode. Lodare Dio significa celebrarlo, adorarlo, cantare il suo nome, dirgli grazie. Alla creazione tutta la terra cantava di gioia. Ieri uomini fedeli hanno adorato Dio, Noè, Abramo, Giacobbe e molti altri. Individualmente hanno costruito degli altari per lodarlo. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha cantato e poi insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava la lode a Dio. Oggi gli adoratori di Dio, quelli che sono salvati, liberati dai loro peccati e dalla morte eterna, esprimono la loro riconoscenza al Signore che con la sua morte li ha riscattati e al Padre che ha dato il suo unico figlio per loro e di cui sono diventati i figli. Come adorare? In spirito, cioè secondo la natura di Dio, e in verità, la verità rivelata nella parola di Dio. Quando lodare? Incessantemente. Sono infiniti i motivi di lode. Fra poco, senza alcuna nota discordante, la lode riempirà il cielo e la terra. Sarà universale, rivolta al Signore Gesù, a colui che è stato immolato e che ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni nazione e ne ha fatto un regno e dei sacerdoti. Apocalisse capitolo 5, versetti da 10 a 11. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 14 giugno e leggeremo dal libro di Primo Re, nel capitolo 6, il verso 12, che dice così: se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre. Abbiamo sempre detto che la fede non è un pacco dono fine a se stesso, ma in quanto tale deve essere liberato dal nastro che lo decora. Dobbiamo togliere la carta che lo nasconde, aprire la scatola che lo contiene e utilizzare il dono vero e proprio nel modo più opportuno.

0: Utilizzare il dono significa vivere una fede attiva, fatta di piccoli passi e conquiste utili alla nostra crescita. Una garanzia con condizione, nel senso che Dio garantisce di mantenere le sue promesse. Se, e questa è la condizione, cammineremo come Lui vuole. Poiché Dio sta parlando a Salomone mentre costruisce il Tempio, potremmo pensare che Dio stia dando valore ai materiali che stanno per essere usati, ma non è così. Il vero senso delle parole di Dio è che una casa, seppure ben costruita, rimane solo un guscio vuoto se chi la costruisce non cammina in armonia con la bellezza esteriore della casa. In pratica, potremmo avere tutto a posto nell'esteriore, ma non altrettanto nella nostra vita interiore. Quindi la fedeltà di Dio è certa, è promessa e basta, non sarà mai revocata, ma la nostra vita deve onorarlo nell'esteriore quanto nell'interiore. Oggi costruiamo templi di tutti i tipi per sentirci a posto, come la carriera, il successo, la ricchezza, cose verso le quali Dio non ha niente da dire. Ma mentre alziamo i muri di questi edifici, stiamo ancora camminando con Dio? Che tipo di relazione abbiamo con Lui?
1: La riflessione di oggi ha per titolo Saggi consigli. Si racconta che in un regno antico abitava un uomo che era conosciuto per la sua grande saggezza e per questo rilasciava ottimi consigli a familiari e amici. La sua fama crebbe così tanto che fu chiamato persino da un sovrano per ricevere la sua consulenza. Ogni giorno molte persone andavano da lui, ma alcune di esse tornavano ogni settimana perché sì, ascoltavano il consiglio del saggio, ma non lo mettevano in pratica e tornavano la settimana dopo con la stessa richiesta. Così un giorno il saggio decise di convocarli e raccontare loro una barzelletta. Non appena finì scoppiarono tutti a ridere, poi aspettò un po' e la raccontò di nuovo. Ripeté la stessa barzelletta per un'ora. Alla fine erano tutti esausti. Allora il saggio chiese: «Perché non potete ridere per un'ora della stessa barzelletta, ma potete piangere mille volte per lo stesso problema?» Forse è capitato anche a noi. Andiamo a Dio, piangiamo per un problema, Lui ci dice cosa fare attraverso la Bibbia, delle persone sagge o la Chiesa, e ci riempie della Sua presenza, stiamo bene, ma poi non mettiamo in pratica quello che abbiamo ricevuto. Cari all'ascolto, se non applichiamo i comandamenti di Dio e i Suoi consigli, troveremo sempre qualcuno che ci asciugherà le lacrime, ma non risolveremo mai il problema. Oggi ascoltiamo i consigli di Dio, ma non dimentichiamo di metterli in pratica.
2: Mi ha colpito la risposta del saggio della storia di oggi e dovrebbe davvero farci riflettere. Ci stanchiamo facilmente di molte cose, ma non ci stanchiamo di trascinarci dietro sempre i soliti problemi. Non mi riferisco naturalmente a quei problemi di vita quotidiana che non possiamo risolvere velocemente e per cause esterne, ma faccio riferimento a quei problemi che ci creiamo da soli, con il nostro peccato e la nostra condotta sconsiderata. E perché no, anche disubbidiente nei confronti dei consigli divini. Quando non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Dio, dobbiamo aspettarci solo ed esclusivamente un cattivo raccolto. È importante riflettere sul fatto che Dio vuole guidarci solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché Lui non ne ha bisogno. E vorrei leggere insieme a voi un passo dall'Epistola di Giacomo al capitolo 1, dove è scritto così: «Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato in tutto il suo operare». Penso che questi versi siano abbastanza chiari. Anche oggi abbiamo qualcosa su cui riflettere e sicuramente qualcosa da rivedere. Vi lascio con il solito caro saluto e con un abbraccio. Dio ci benedica.
3: anche vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Al Russicum di Roma, l'istituto che in passato formava i missionari cattolici destinati all'URSS, una start-up americana sta dando forma a un progetto all'avanguardia, si chiama Magisterium dell'Intelligenza Artificiale e sta tentando di creare un'intelligenza artificiale alimentata da tutto il materiale legato alla dottrina, alla vita e alla liturgia cattolica. Migliaia di volumi digitalizzati e dati in pasto all'intelligenza artificiale, che in questo modo sta studiando da fonti affidabili, chiaramente nella prospettiva della Santa Sede, per fornire agli utenti risposte autorevoli.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Tradimento e senso di responsabilità. Sì, sono due cose contrapposte, sono due cose nettamente diverse, stanno agli antipodi. Perché stiamo continuando a parlare del Vangelo di Giovanni, siamo giunti ai primi 14 versetti del capitolo 18 e precedentemente Gesù aveva pregato davanti ai discepoli, aveva pregato il Padre, e nel precedente capitolo abbiamo visto proprio questa preghiera sacerdotale in cui Gesù benedice i suoi 11, quelli che sono rimasti con lui, e dopo la Santa Cena, dopo l'ultima cena con la lavanda dei piedi. E gli 11 perché? Perché in pratica il 12° era Giuda. E Giuda si era alzato ancor prima di finire il pasto e Gesù gli aveva detto: vai a fare quello che devi fare, Giuda, dopo aver cercato di convincerlo con le sue azioni, un'azione amorevole fatta nei confronti di questo apostolo così debole. E l'azione amorevole era quella del cosiddetto boccone dell'amico. Gesù aveva intinto un pezzo di pane nel piatto dove stava il sugo, dove tutti si servivano, e aveva offerto specificamente a Giuda questo pezzo di pane. Ma Giuda non aveva voluto cogliere questo sentimento di Gesù, questo sentimento profondo. Si era lasciato prendere dai suoi sentimenti interiori, sentimenti non sappiamo se di rabbia, se di odio, se di disillusione, depressione, sentimenti che comunque hanno sviluppato dentro quest'uomo il suo tradimento come unica soluzione. Chi dice che fosse per avidità, perché gli erano stati promessi dei soldi, perché lui era attaccato al denaro, era il cassiere del gruppo e faceva la cresta, diciamo così, sulla cassa comune. Insomma, ci sono tante interpretazioni e tanti commenti che sono stati fatti nel tempo, ma l'unica cosa che è certa è che Giuda non coglie questo atto di amore fraterno di Gesù nei suoi confronti. Si alza e va via per mettere in atto quello che era ormai sicuramente da un certo tempo la sua intenzione. E troviamo adesso Gesù che porta gli 11 fuori da quella casa, da quella camera alta dove avevano consumato il pasto, e ci dice qui Giovanni: dopo aver detto queste cose, Gesù attraversò il torrente Cedron e insieme con i discepoli entrò in un orto di ulivi. E quell'orto di ulivi era il Getsemane, un orto che loro ben conoscevano e dove si erano recati altre volte, c'erano stati abbastanza spesso Gesù con i discepoli. E Giuda, il discepolo che lo stava già tradendo, conosceva bene quel posto. E i capi dei sacerdoti, i farisei, la classe sacerdotale dominante in Israele, avevano dato a Giuda una scorta di soldati, un drappello di uomini che andavano con lui. E tutti insieme questi uomini entrano nell'orto degli ulivi con le armi, con le torce, era già buio fatto, con delle lanterne. E allora Gesù che sapeva perfettamente tutto ciò che doveva accadere, si fa avanti dal suo gruppo, va verso quelli che sono entrati e domanda: chi cercate? E loro rispondono: Gesù di Nazareth. E Gesù dice: sono io. E a queste parole, delle parole pronunciate forse con una potenza dirompente, la potenza che stava dentro Gesù, a queste parole tutti indietreggiano e cadono a terra, tutti insieme. Cos'è successo? Beh, non possiamo sicuramente spiegarlo nei dettagli, ma qualcosa è successo e è Gesù che ha manifestato qualcosa di simile a quello che accadeva quando compiva miracoli, a quello che accadeva quando le sue parole erano in grado di smuovere la situazione, erano in grado di calmare letteralmente le acque del lago dove c'era la tempesta, il vento e tutte le onde che si alzavano quando era con i suoi discepoli sulla barca. E sono sicuramente quelle stesse parole che Gesù ha pronunciato nella notte del tempo, quando aveva detto una frase che forse, devo dire, non molti conoscono o pensano che non sia stata detta da Gesù, ma è stata detta da Gesù, parola di Dio, sia la luce. Sono state quelle parole, la Bibbia poi lo sottolinea più volte anche con l'Apostolo Paolo, che i mondi, l'universo, ogni cosa che è venuta all'esistenza è stata creata proprio dalla parola di Gesù. E Gesù qui pronuncia delle parole, appunto, e dice: sono io, Gesù di Nazaret. E loro cadono, indietreggiano e cadono tutti a terra. Beh, è qualcosa che ci stupisce, qualcosa che sicuramente ci fa riflettere, ci fa pensare. Ma più di questo, ci farà pensare quello che è accaduto dopo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Abbiamo visto poc'anzi già qualcosa da questo capitolo di Giovanni 18, versetti da 1 a 14. Tradimento e senso di responsabilità, questo il tema che abbiamo voluto dare, il titolo, l'idea che abbiamo voluto trasmettere. E abbiamo visto pochi momenti fa già una prima scena, quella di Gesù e degli 11 apostoli che si trovano in questo orto degli ulivi, il Getsemane, appunto, che loro conoscevano bene, ma anche Giuda lo conosceva bene perché era stato dei loro. E adesso era andato via, si era separato volontariamente, aveva scelto un'altra prospettiva, un altro orizzonte, un'altra vita, aveva scelto di tradire Gesù. Ed era andato a chiamare i responsabili che cercavano una scusa, un appiglio, diciamo così, per poterlo arrestare e poi per poterlo, non giustiziare, non è una bella parola giustiziare, ricorda la giustizia. E quando si uccide non c'è mai giustizia, neanche quando si uccide per vendetta. Figuriamoci con Gesù, che non aveva fatto nulla, nulla di male. E Giuda è andato a chiamare queste persone, è arrivato con un drappello di guardie armate fino ai denti, minacciose. Gesù si fa avanti però, vedendoli, e dice: chi cercate? Gesù di Nazaret, sono io. E lì la scena che abbiamo visto poc'anzi. Tutti saltano per aria, cadono a terra a queste parole: sono io, parole ripiene profondamente di potenza che proveniva dalla comunione di Gesù con il Padre, parole ricoperte di una forza maggiore della forza che muscoli o armi potrebbero manifestare. Sono solo parole, eppure sono come le parole utilizzate sempre da Gesù quando all'inizio disse: sia la luce, e la luce venne effettivamente all'esistenza. E fin qui quello che abbiamo detto poc'anzi, ma la scena continua perché fra gli 11 ce n'è anche uno, a parte Giuda che era già andato via, ma ce n'è anche uno, un altro, che è abbastanza particolare. Sì, si tratta di Pietro. Gesù, dopo aver detto sono io, aveva già messo le mani avanti: vi ho già detto che Gesù di Nazaret sono io, e allora se cercate me lasciate andare questi altri. Però arriva Pietro che portava una spada al fianco, era armato, era un bel tipo. Allora sguaina questa spada e la prima persona che si trova davanti è Malco, così si chiamava Malco, Era servo del sommo sacerdote, era venuto insieme alle guardie per accertarsi che tutto proseguisse secondo quello che era stato pianificato. E Pietro quindi, dopo aver sfoderato questa spada, lo colpisce e gli mozza di netto l'orecchio destro. Scusate, faccio facile ironia perché le cose poi sono andate a finire bene. Ma Pietro mozza l'orecchio destro di Malco e Malco diventa malconcio. Sì, ci scherzo sopra perché in realtà altri Vangeli, diversi da quello di Giovanni, poi aggiungono che la situazione fu aggiustata da Gesù con qualcosa di miracoloso. L'orecchio di Malco ritornò al proprio posto. E dicevamo, Gesù si fa avanti, esce dal suo gruppo per contrapporsi a quell'altro gruppo con le guardie che era entrato e dice: lasciate stare questi, sono io Gesù di Nazareth, prendete me, basta. Cioè, Gesù si mette lì, in mezzo, per proteggere i suoi. Assume la responsabilità, ha un forte senso di responsabilità Gesù, perché poco prima ha pregato il Padre di salvaguardare i suoi, quegli undici, ma di salvaguardare tutti i credenti che verranno. Siamo tutti lì, compresi nella preghiera sacerdotale di questo capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. E però Gesù non si ferma lì, Gesù agisce. E quindi, se da un lato c'è il tradimento di qualcuno, di Giuda, dall'altro lato c'è questa forte contrapposizione con i fatti avversi, questo senso di responsabilità profondo di Gesù che riversa la sua protezione sui suoi. Lasciateli stare. E in un recente passato Gesù si era comportato in maniera diversa, si era dileguato, ma in una situazione in cui volevano farlo re di Israele, qualcosa che non faceva certo per lui, non voleva essere osannato, elevato, era venuto per essere umile, per essere umiliato, per essere uomo, spogliarsi della sua divinità. E qui ovviamente invece è una situazione diversa. E quindi questo farsi avanti di Gesù si colora, diciamo così, dei toni della premura, dei toni della protezione per i suoi discepoli. E lo fa probabilmente perché ancora non sono pronti per una prova del genere, perché la loro fede non è ancora abbastanza forte, non è ancora abbastanza matura, abbastanza profonda da manifestare almeno alcune delle cose che Gesù manifesta nella sua vita, nei suoi atteggiamenti, nel suo modo di fare. E sono ancora come dei piccoli bambini, dei neonati, forse potremmo dire, che invece di mangiare il cibo solido, come poi dirà nella metafora l'apostolo Paolo, bevono il latte dal biberon. Ma lo fanno solo loro, o anche noi, anche voi, anche io, anche tutti, in questo momento siamo come dei neonati spirituali. Abbiamo il biberon con il latte in mano e il cibo solido risulta indigesto, risulta pesante, non abbiamo i denti per masticarlo, non abbiamo l'apparato digerente e la digestione opportuna per poterlo metabolizzare. E allora tutto di quello che Gesù ha lasciato anche a noi, il suo messaggio, il suo esempio, la sua vita nell'ambito umano, diciamo così, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, anche questo senso di responsabilità, ecco, tutto questo ci deve servire per la nostra crescita, per la nostra maturità, anzi direi per la nostra maturazione, ecco, mettiamola così, diventare dei credenti maturi, avere una spiritualità matura, forte, profonda, una spiritualità superiore ad una di primo livello o ad una di basso livello. E allora, fra tradimento e senso di responsabilità, dovrebbe essere facile scegliere, perché il tradimento non è solo portare le guardie nel Getsemane per fare arrestare Gesù e poi con tutte le conseguenze del caso, Ma tradimento in qualche modo significa rinnegare il messaggio di Gesù, rinnegare quello che Gesù ha fatto per noi, rinnegare l'atteggiamento che Gesù ha voluto trasmettere all'umanità intera, la bontà di Gesù, l'esempio di Gesù. E allora ecco perché, per accogliere Gesù nella nostra vita, dobbiamo scegliere adesso il senso di responsabilità.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. L'album contiene 10 brani inediti che spaziano dalla ballad alla bossa al pop, scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Ascoltiamo adesso Un'alleanza perfetta.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: E per il nostro consueto appuntamento con il mondo degli animali e con le associazioni, le persone che si spendono per difendere i loro diritti, oggi abbiamo ancora una volta in nostra compagnia Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote. Buongiorno Elena, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, grazie a te Roberto e buongiorno a tutti.
1: Abbiamo parlato nel recente passato di gatti, di topi e naturalmente a questo punto parliamo di...
2: Elefanti.
1: Dice che non c'entra nulla, ma insomma giusto per andare a 360 gradi. Allora, gli elefanti sappiamo che erano, forse lo sono ancora, degli animali sempre sulla soglia del pericolo di estinzione. Non so come sta andando la situazione, dici qualche cosa.
2: Allora, comincio con una buona notizia per poi dire cose anche molto brutte. La buona notizia è che da gennaio del 2026 l'Indonesia, come primo paese asiatico, ha vietato totalmente le passeggiate a dorso di elefante, e questo riguarda tutti i centri turistici e anche le strutture dedicate alla conservazione della fauna. Sembra una stupidaggine questa, ma le organizzazioni per la tutela degli animali sono molto felici di questo, perché da anni denunciano le condizioni legate a questa pratica che ha delle conseguenze molto gravi sulla salute psicofisica dei pachidermi, perché ridurli, insomma convincerli a fare questo, vengono incatenati, picchiati con uncini affilati e costretti a obbedire durante le escursioni, e vivono nella paura. E questo è un'iniziativa di PETA Asia, che naturalmente esorta gli altri paesi a seguire questa decisione. E quindi anche hanno chiesto ai vari tour operator di interrompere la vendita di pacchetti che includono passeggiate con questi animali, o anche tutte quelle cose che si vedono, che i turisti gli fanno fare il bagno, scattano fotografie con loro e con la loro proboscide, eccetera. Per loro è un grosso stress, tanto che a dicembre a Nuova Delhi, in India, quindi, c'è stata una grande dimostrazione di attivisti in favore degli elefanti, perché dopo 7 anni di chiusura anche in India è stato ripreso questo uso degli elefanti come attrazione turistica. L'elefante asiatico è un animale sacro per loro, per la Thailandia, eccetera, ma nonostante questo è una storia di sfruttamento che dura da tantissimo tempo, perché se pensiamo venivano usati come animali da guerra, ma poi soprattutto come animale da fatica per i trasporti, per le costruzioni, eccetera, e quest'ultimo tipo di sfruttamento è forse il più tremendo, perché bisogna veramente... Mentre prima dovevano, diciamo, se li sfrutti come animali da lavoro devono, che ne so, estirpare alberi, portare pesi, ora come attrazione turistica si tratta di farli interagire con le persone, cosa che loro non vorrebbero fare, non vorrebbero ubbidire. Allora, per fare ciò sono prelevati in natura in tenera età, strappati con forza dalle madri, invece l'elefante dovrebbe stare tanti anni con la mamma. E poi c'è un processo veramente brutale che chiamano rompere lo spirito selvaggio dell'animale, quindi tenuti in cattività. Ora faccio fatica a dirlo, quindi vado veloce. Legati a catene, stipati stretti, maltrattati con bastoni uncinati che colpiscono zone sensibili come le orecchie e gli occhi, in modo da renderli quasi disabili e quindi più facili da addomesticare. Ecco, è terribile.
1: C'è la consapevolezza a livello di governo?
2: La consapevolezza in molti c'è, infatti le dimostrazioni e le manifestazioni, come ho detto, ci sono. L'Indonesia ha preso questa lodevole decisione, PETA Asia se ne sta occupando, c'è anche un'altra associazione che se ne sta occupando, però come sappiamo dappertutto, quando c'è il business, c'è il business, ma la consapevolezza c'è, tant'è vero che in Asia molto spesso non ti propongono passeggiata a dorso d'elefante, ti dicono, dicono ai turisti, venite in questo santuario per elefanti dove li salviamo, li recuperiamo e quindi qui potete lavarli, dargli da mangiare, eccetera. E il turista ignaro è contento perché dice: hai visto, così faccio un po'.
1: Quindi, Elena, forse è a quel livello lì, a livello dei turisti occidentali, che ha fatto un lavoro di sensibilizzazione.
2: Infatti io volevo dire questa cosa, perché sennò uno non lo sa. Non lo sa, va lì ignaro e pensa di fare una cosa buona. Invece chi ha la fortuna di andare in quei posti dovrebbe assolutamente stare attento a che tipo di santuario è, perché gli elefanti che si trovano in questi finti santuari non sono stati salvati per niente, sono stati anche loro catturati da piccoli, sottoposti a pratiche terribili, perché poi accettino e obbediscano a fare queste cose per i turisti.
1: Certo. Allora, facciamo una breve pausa, però prima io vorrei anche segnalare che ho l'impressione che questo non riguardi solo gli elefanti, ma questo turismo un po' ingenuo, no? Questo affetto per gli animali che vengono visti quasi come un gioco, ecco, tra virgolette. Penso alle scimmie, per esempio, anche quelle corrono dei rischi anche in questo senso. Magari ne riparleremo in un'altra occasione. Però attenzione, perché appunto forse i turisti che sono lì non si rendono conto del male che fanno. Ecco.
2: È difficile rendersene conto. Certo. Io l'ho visto in Egitto, tu vedi il lumino che carezza il cammello, ma quei cammelli sono trattati malissimo, e infatti anche l'Egitto ha vietato il trasporto di turisti con cammelli alle piramidi di Giza, l'hanno sostituiti con macchinine elettriche, per dire. È vero, riguarda tanti animali e spesso i turisti non lo sanno, è lì che bisogna stare attenti.
1: Bene, allora un brano e poi torniamo a parlare con Elena Corna. Oggi l'argomento è quello degli elefanti, ci sono buone notizie, abbiamo sentito, e anche purtroppo tante preoccupazioni che rimangono per certi aspetti si aggravano anche, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze. Elena, ci siamo lasciati poco fa parlando di turismo che a volte inconsapevolmente crea dei danni agli animali. Oggi parliamo degli elefanti che vengono a volte utilizzati come attrazione per il turismo, ma dietro questa atmosfera un po' giocosa si nasconde violenza, si nasconde il fatto che questi animali sono totalmente privati delle loro esigenze della specie.
2: È terribile,
1: insomma.
2: Perché l'elefante è un animale molto molto sensibile e molto molto molto, ma proprio molto intelligente, e quindi la sofferenza è proporzionalmente enorme. Una piccolissima esperienza personale: molti anni fa, durante una meditazione, ci era stato chiesto di visualizzare o vedere cosa compariva una figura di saggezza, e a me è comparso un elefante, quindi anche per me è un animale particolarmente caro, ecco. E dato che appunto i turisti che vanno lì sono veramente tanti, questa cosa è bene saperla.
1: Parliamo dell'Indonesia, vero?
2: Ma di tutta l'Asia, India, Indonesia, Thailandia, soprattutto sono questi tre paesi. L'Indonesia ha preso questa decisione storica veramente lodevole e speriamo che altri paesi.
1: Ce lo vuoi ricordare, per chi si fosse posto in ascolto da poco, che decisione è?
2: È di vietare totalmente le escursioni dei turisti a dorso di elefante.
1: Ok.
2: Ma appunto, poiché c'è la consapevolezza che questo faceva molto soffrire gli elefanti, ora è nato un business nuovo: i finti santuari, in cui il turista viene invitato ad andare lì, gli viene detto: ah, li abbiamo salvati, recuperati, gli date da mangiare, li lavate, il turista crede di star facendo una cosa buona, ma quegli elefanti in realtà non sono stati affatto recuperati, sono stati catturati, piegati con questi sistemi terribili, e quindi i santuari veri ci sono, ma sono pochi. Però ci si può informare prima e sapere quali sono quelli veri. Questa cosa è importante dirla anche perché sembra quasi che ci sia una sorta di ribellione in atto, perché il 2025 è stato costellato di incidenti. In India un elefante tenuto in cattività e sofferente per anni avrebbe improvvisamente aggredito il proprio addestratore, poi si è scoperto appunto che questo elefante era stato maltrattato per molti anni. In Botswana e ci sono anche le riprese, si trovano anche su internet, un'imbarcazione turistica che si è avvicinata troppo a degli elefanti, era un branco che aveva anche dei cuccioli. Allora una femmina di elefante si è proprio scagliata contro questa imbarcazione, l'ha travolta, l'ha ribaltata, facendo cadere in acqua dei turisti statunitensi. Poi l'animale ha desistito, se n'è andato, e quindi non è successo niente di tragico.
1: Questo pone poi il problema di un certo turismo che si avvicina troppo agli animali.
2: Ma infatti, guarda, pensiamo ai leoni in Botswana.
1: Appunto.
2: Perché immaginate un povero leone che sta lì tranquillo nella riserva, si avvicina una jeep e poi cominciano con le foto, i flash, e poi la jeep telefona alle altre jeep: qui c'è un leone, venite tutti, è terribile. Comunque, è successo un altro caso in Zambia: due turiste sono state uccise quasi, diciamo, inconsapevolmente da parte dell'elefante, però fatto sta che sono morte. E un altro incidente in India: un turista è stato attaccato, però poi l'elefante lo ha risparmiato.
1: Ecco, Elena, però
2: sono
1: ti chiedo però, paradossalmente, questa situazione che crea tantissimi disagi agli animali, forse anche un motivo per cui, anche per interesse, anche per interesse, questi animali saranno salvati, insomma.
2: Ma c'è da sperarlo, perché in effetti questi elefanti che avevano, diciamo, inseguito dei turisti, poi sono stati, c'è stata un'indagine, si è visto che erano stati molto maltrattati, ora sono liberi, saranno protetti in un vero santuario, perché dopo 20 anni di cattività era impensabile un reinserimento in natura. E c'è un'immagine commovente di loro che si avviano verso il santuario e finalmente, loro non lo sanno, ma finalmente saranno liberi. C'è da dire che, appunto, con gli anni del Covid, con il blocco degli spostamenti, alcuni tour operator che solitamente organizzavano queste cose hanno ceduto i pachidermi, e qui vengo alla nozione che può essere utile. Li hanno ceduti alla Save Elephant Foundation, fondazione per il salvataggio degli elefanti, che si batte per la loro salvaguardia da anni, e quindi se uno vuole fare il turista in quelle zone, io consiglierei di contattare questa associazione e chiedere, che ne so, quali sono i santuari veri, come faccio a vedere gli elefanti senza avvicinarmi, eccetera. Si possono fare anche donazioni, e c'è una petizione affinché altri paesi adottino la decisione dell'Indonesia. La trovate sotto Wildlife SOS. Naturalmente io l'ho firmata, si può firmare, più firme ci sono e più si fa vedere che anche in Occidente c'è sensibilità per questi animali.
1: Persino da noi c'è sensibilità, ma pensa un po'. Vabbè, questa è una conclusione un po' amara, perché effettivamente noi a volte abbiamo l'impressione non solo di essere l'ombelico del mondo, no? Ma di avere tutti i valori, no? Che ci, in realtà le cose non stanno proprio così. Ma insomma, ci dobbiamo fermare per motivi di tempo radiofonico, ma insomma su questi temi ci ritorneremo. Tra l'altro io vorrei suggerirti, Elena, in una prossima occasione di parlare delle scimmie, perché anche quelle conoscono questo fenomeno dell'attrazione da baraccone, ecco, mettiamola così, attraverso, insomma, siti internet, tante cose, ma ne riparleremo eventualmente. Intanto un grazie davvero a Elena Corna di Gabbie Vuote, a risentirci prossimamente qui su RWS.
2: Grazie Roberto e arrivederci a tutti.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

bet you'd have more sympathy, Karina. Yes.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione su ciò che riguarda le cose del cielo. È una grande realtà. Noi crediamo a queste cose in quanto la Bibbia ce ne parla, altrimenti, come ha detto qualcuno, se credessimo soltanto a questa vita saremmo molto miopi e avremmo una vista molto corta. Però, avendo fede, noi guardiamo oltre, perché se non crediamo che c'è un'altra vita, un'altra esistenza che dura eternamente, allora potremmo benissimo dire mangiamo e beviamo perché domani morremo. Ma non è così, purtroppo non è così. Purtroppo, dico, per i malvagi, per quelli che non credono, per gli atei, per gli increduli, ma per noi, gloria al Signore, che crediamo, perché quello che noi diciamo lo attingiamo dalla parola di Dio. Non l'attingiamo da un libro qualunque, come tanti scrivono dei libri riguardanti l'aldilà, ma non crediamo tanto a queste cose quanto esclusivamente alla parola del Signore. Vogliamo parlare del cielo. Cielo, diciamo, è un po' generico. Abbiamo detto che ci sono tre tipi di cieli: cielo, l'atmosfera, lo spazio infinito dove ci sono le stelle, e anche del cielo della dimora di Dio. Però la Bibbia parla anche sotto altri termini riguardanti il cielo. E vogliamo vedere quanto si parla di cielo. La Scrittura usa altri termini parlando della dimora di Dio, della dimora celeste. Vediamo che abbiamo delle testimonianze nella Scrittura di uomini che hanno avuto delle visioni riguardante l'aldilà. E voglio citarne due del Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo è stato un uomo che ebbe diverse visioni. La prima visione l'ebbe quando, come uomo religioso, fariseo, in qualche modo fanatico, se vogliamo dire, perseguitava i cristiani ed era sulla via di Damasco. Ebbene, leggiamo in Atti 9:3, dice: mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. È lì che Gesù gli apparve dicendo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. E più avanti troviamo quanto l'Apostolo Paolo si trovava a Corinto, una città corrotta, una città dove c'era prostituzione, corruzione. Di fronte a questa metropoli il Signore Gesù gli apparve, e leggiamo questo, dice in Atto 18:9: il Signore disse di notte in visione a Paolo: non temere, ma parla e non tacere. E vediamo che da questo incoraggiamento che ebbe l'Apostolo, lui andò avanti per parecchio tempo. Vediamo anche un'altra apparizione che ebbe l'Apostolo Paolo, ed è stato che stava dirigendosi verso Roma, ebbe un brutto viaggio con la nave rischiava di affondare. Allora un angelo gli apparve a Paolo dicendo: poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, Dio ti ha donato tutti coloro che navigano con te. E poi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che la nave, diciamo, è andata a Malta, e lì che poi è stato anche per parecchio tempo l'Apostolo. Ma la più grande visione che ebbe l'Apostolo Paolo è stata quando è stato portato in cielo. In 2 Corinzi capitolo 12 versetto 2 a 4 dice: io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa,
fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Qui l'apostolo Paolo ebbe delle rivelazioni. Il suo spirito fu rapito fino al terzo cielo, cioè significa nella dimora di Dio, e ha visto o ha sentito delle voci o dei canti così melodiosi, così belle, che non aveva parole come poter esprimere quello che aveva visto. C'è una grande realtà. Queste sono testimonianze di uomini di Dio che hanno veramente toccato con mano, se possiamo dire, quello che riguarda l'aldilà. Cioè, che cosa avviene dopo che il credente chiude gli occhi a questo mondo. E un'altra testimonianza l'abbiamo dall'apostolo Giovanni. Vediamo quest'uomo, gli fu rivelata l'Apocalisse, è un intero libro. Vediamo che lì l'apostolo ebbe delle straordinarie visioni riguardante le cose che concernono il cielo e la terra, le cose future che accadranno sulla terra e che avverranno nel cielo. Bene, quali sono questi 7 termini o nomi che vengono applicate al cielo? Come viene definito il cielo? Primo, esso è paragonato a un regno. Cioè il cielo è un regno, il regno di Dio. Cioè per regno significa che c'è un re. E voglio leggere ciò che disse il Signor Gesù riguardante una parabola, ma solo il versetto 23 del Matteo 18. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servitori. Quindi il cielo è paragonato ad un regno. L'apostolo Pietro in 2 Pietro 1:10-11 parla di un regno eterno e dice: perciò fratelli, vi è più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai, perché così vi sarà largamente provveduta all'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, nel regno eterno di Dio. Questo regno è chiaro che è Gesù che regnerà, e anche i credenti regneranno con Lui, perché l'apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Gesù, altresì regneremo insieme con Lui. La Bibbia parla di un altro regno, il regno riguardante il governo di Dio sulla terra, chiamato il regno del millennio. È quello che il Signor Gesù dice nella preghiera del Padre nostro. Quanti cattolici recitano questa preghiera, però neanche si rendono conto e neanche capiscono il contenuto e il significato di questa preghiera. Il Signor Gesù lo dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Qui Gesù parla del regno di Dio sulla terra. Però ricordiamoci, a differenza di quello che professano o predicano i testimoni della torre di guardia, questo non è un regno eterno, è un regno che dura 1000 anni. E qui lo troviamo nel libro dell'Apocalisse. Che cosa avverrà in questo millennio? Voglio leggere versetti della Scrittura, perché già Dio ha detto in anticipo quello che sarà questo regno sulla terra. Voglio leggere in Isaia, capitolo 11, versetto da 6-8, dice così: il lupo abiterà con l'agnello, e il leopardo cecerà con il capretto, il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme, e un bambino li condurrà, la vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme, e il leone mangerà lo strame come il bue, il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide, e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Quindi vi sarà pace anche nel mondo animale.
perché il leone mangerà lo strame con il bue. Il bambino si trastullerà con l'aspide, quindi non esisteranno più gli animali feroci. Tutto sarà pace non soltanto fra gli uomini, ma anche nel mondo animale. E poi un altro aspetto che parla proprio di questo millennio, in Isaia capitolo 65, voglio leggere soltanto una parte, in Isaia 65, dal versetto 19 leggiamo: «E io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Qui non si udranno più voci di pianto né gridi d'angoscia, non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morrà a 100 anni morrà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto, non costruiranno più perché un altro abiti, ma pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani». Allora, durante il periodo del millennio, le persone vivranno a lungo. Ci saranno tante persone che supereranno i 200, anche i 300 anni, come al tempo dei primi abitanti della terra, come ai tempi di Noè, come ai tempi di Enoch. Sarà un periodo chiamato paradiso terrestre, e sarà un anticipo di quello che è il cielo e il regno di Dio nel cielo. Quindi queste cose noi le aspettiamo, e questo è il regno di cui tanti anelano. Secondo termine che viene usata per parola cielo è città. C'è un lungo capitolo che viene parlato del cielo come una città. Voglio leggere riguardante il cielo come città, e in Ebrei 11:16, che era ciò che desideravano gli patriarchi e ciò che desideriamo anche noi, ma ora ne desideriamo, include qui anche l'apostolo se stesso, una migliore, cioè una celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, perché ha preparato loro una città. Una città che la parola di Dio ci descrive quella che è la città del Dio vivente. In Apocalisse 21, versetto 9 a 21, in questo brano ho sottolineato che 8 volte viene menzionata la parola città. Come sarà questa città? A differenza delle grandi metropoli del mondo, cosa sarà la città del Dio vivente? In Apocalisse 21, versetto 9, voglio leggere questi versetti. «E venne uno dei 7 angeli, e avevano le 7 coppe, piene delle 7 ultime piaghe, e parlò con me dicendo: Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli. E sulle porte hanno scritti dei nomi che sono quelli dei 12 tribù dei figlioli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, ad occidente 3 porte, e il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelle stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza e la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro.
I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di grosolitto, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Qualcosa di incredibile, qualcosa che sorpassa la nostra, possiamo dire, fantasia. Questa è la città che Giovanni l'Apostolo vide, la Gerusalemme celeste. Chi entrerà in questa città? Chi entrerà in questa città? Lo leggiamo sempre in Apocalisse. In Apocalisse 3:12 dice: chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso all'Iddio mio e al mio nuovo nome. Ancora in Apocalisse 21:7 dice: chi vince erediterà queste cose, e io sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Soltanto coloro che hanno vinto. Come si vince? Come possiamo dire siamo vincitori? Se rimaniamo fedeli, se rimaniamo attaccati al Signore sino alla fine. Il credente è una persona, quella fedele, che fino all'ultimo vuole rimanere tale davanti al Signore. Purtroppo sono tanti, con dispiacere, quelli che naufragano nella fede, naufragano. Sono fedeli per un po' di tempo e poi non ci sono più. Chi guarda indietro, dice il Signore, non è adatto al regno di Dio. Ma chi vince, cioè il Signore vuole che siamo fedeli, nonostante le prove, le difficoltà. La Bibbia definisce il cielo come la casa del Padre, un termine molto bello, no? Dove che viene detto che il cielo è la nostra casa? In Giovanni capitolo 14, versetto 1 a 3 dice, qui sono parole che escono dalla bocca del Signor Gesù. Prima di salire al cielo, incoraggia i suoi discepoli a confidare sino alla fine. E dice così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quando si parla di casa, si parla della nostra abitazione, no? E qui il Signore Gesù usa la casa del Padre. E noi chi siamo? Forestieri? Noi siamo figli di Dio e possiamo dire che il cielo è casa nostra. Non sto esagerando, perché è Gesù che ce lo dice. Nella casa del Padre ci sono tante stanze, tante dimore. E quando noi saremo in cielo, ci sentiamo a casa nostra, perché noi lì ci sentiremo nella perfetta gioia, nell'allegrezza, nella pace, nella serenità. Se siamo in vacanza, abbiamo visto dei bei posti, alla fine io penso, detto, non vedo l'ora di tornare a casa. Casa è sempre casa. Per cielo viene usato il termine anche paradiso. Dio, quando creò Adamo ed Eva, l'ha posto in un paradiso. Che cosa significa paradiso? Luogo di delizie, luogo bello, piacevole. Dio aveva posto Adamo ed Eva in un luogo di delizie, in un luogo meraviglioso, il paradiso. Avevano tutto e di più, ma Dio gli aveva dato un ordine di non mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male.
ma la tentazione ci girava così attorno che hanno mangiato del frutto proibito. E Dio aveva detto: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Ed è avvenuto così. Dio vuole essere ubbidito e noi dobbiamo avere fiducia in Dio. Sapete, la tattica di Satana, e questa la usa ancora oggi, qual è? Far cadere nella trappola una persona. Qual è la prima arma che Satana usa per sedurre quella persona? Qual è? La bugia, il dubbio. Ma Dio vi ha detto veramente così? Che se voi mangiate del frutto morrete? Non lo credete. È perché se voi mangiate il frutto della coscienza del bene e del male, voi diventerete come Dio. Quando Satana inculca, inietta il veleno del dubbio nella persona, dubitando della parola di Dio, che è la scrittura, già Satana ha vinto. Dubitare della parola di Dio, già Satana ha vinto. Invece no, così sta scritto. Questo disse Gesù alla tentazione, al diavolo. Così sta scritto. Ebbene, vediamo che Dio ha preparato un paradiso molto più bello di quello che hanno perso i nostri progenitori Adamo ed Eva. E infatti, proprio in Apocalisse viene parlato del paradiso di Dio. In Apocalisse 2:7 dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. A chi vince, a chi è fedele, a chi è perseverante. Quinto punto, il cielo viene definito come la nostra patria, vero? Anche la patria è un termine che viene usato per cielo. E voglio leggere in Filippesi ciò che l'Apostolo Paolo dice riguardante la nostra cittadinanza. Cioè, se sono cittadino, io devo avere una patria, giusto? Noi siamo italiani e noi vantiamo la nostra patria, no? Siamo orgogliosi, possiamo dire che l'Italia è molto bella. E allora cosa dice l'Apostolo Paolo riguardante la nostra cittadinanza? Filippesi 3:20-21 dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Quindi noi siamo, per fede, spiritualmente parlando, cittadini del cielo. Sesto punto, per cielo è usato il termine luogo di riposo. Un luogo di riposo. Che cosa significa sabato? La parola sabato significa riposo. E qui abbiamo alcuni aspetti del riposo. C'è il riposo riguardante la nostra anima. E noi fin da adesso abbiamo il riposo. Non un riposo perfetto, perché siamo andati a Gesù. Infatti Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Matteo 11:28. Abbiamo noi il riposo di Gesù? Ci riposiamo in Gesù? Per l'ebreo il sabato era giorno di riposo. Ci sono tanti versetti, ma ne leggo solo uno, dove dice Levitico 23:3: durante i 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno, è un riposo consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Per noi credenti, qual è il giorno di riposo? Il giorno di riposo è la domenica. Il giorno di riposo significa che il mio tempo lo devo principalmente consacrarlo per il Signore. Poi la Bibbia parla di un riposo millenniale. Infatti troviamo tanti passi, ma ne leggo soltanto due. Quanto Dio diede alla terra promessa
Israele è la terra del riposo. Infatti dice in Deuteronomio capitolo 3 versetto 20: finché l'Eterno abbia dato riposo ai vostri fratelli, come ha fatto a voi, e prendono anch'essi possesso del paese che l'Eterno è Dio vostro da loro al di là del Giordano, poi ciascuno tornerà nel possesso che io vi ho dato. Quindi qua dice vi darà riposo. E anche per il popolo di Israele, dice la lettera agli Ebrei, Dio ha riservato un giorno di riposo. 4:9 dice: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Qual è questo sabato per il popolo di Dio? Qual è questo sabato riservato al popolo di Dio? Di riposo è il millennio. Come ci sono 6 giorni lavorativi e poi c'è il sabato, settimo giorno, così ci sono stati 6.000 anni da quanto Dio creò l'uomo, e adesso cosa aspettiamo noi? Il sabato del riposo, c'è il millennio di riposo. E qui un versetto molto forte in Geremia capitolo 46 versetto 27, dove dice: tu dunque non temere, o Giacobbe mio servitore, non ti sgomentare, o Israele, poiché ecco io ti salverò da lontano paese, salverò la tua progenie dalla terra della tua cattività. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Israele in particolare è stato un popolo travagliato, perseguitato. Quando verrà il principe della pace, quando verrà Gesù, allora ci sarà la vera pace, il vero riposo. E poi riguardante il riposo che noi avremo, e un riposo eterno, sarà il cielo. E voglio leggere Ebrei 4:11: studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Un riposo col Signore. Seconda Tessalonicesi capitolo 1 versetto 7 dice l'apostolo: a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. In cielo ci sarà un riposo perfetto, un riposo senza fine. E per ultimo, il cielo è chiamato il monte. In Ebrei 12:22 dice: ma voi siete venuti al monte di Sion, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriade degli angeli. Cos'era Sion? Sion era la residenza reale di Davide. E Davide come è chiamato nella scrittura? È chiamato il dolce cantore di Israele. Se voi andate a leggere i salmi di Davide, tanti menzionano questo Sion, la Gerusalemme, tanto amata dagli ebrei, tanta innalzata, tanto elogiata. Ebbene, per noi c'è la Sion celeste, dove leggiamo che lì, nella Sion celeste, miriadi di miriadi di angeli, di santi, canteranno e loderanno il Signore. Voglio leggere 2 versetti nell'Apocalisse dove ci vengono menzionati per quale motivo i santi, di cui anche noi, per la grazia di Dio, saremmo con questa grande schiera, loderemo il Signore nella Sion celeste. In Apocalisse 5:9 dice così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione. Noi siamo stati comprati a prezzo del sangue di Gesù, non con oro, con argento, ma con il suo prezioso sangue. E in Apocalisse 15:3-4 dice sempre: i redenti, i santi, canteremo lì un inno che non ha fine. E dice così: e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, il Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o re delle nazioni.
Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, poiché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Possa dal nostro cuore scaturire la lode, ringraziamento, l'adorazione per quello che Dio è per noi, nostro Padre, e Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Quando saremo in cielo, loderemo il Signore con tutti i santi di tutte le epoche, di tutte le generazioni, di ogni colore, di ogni lingua, nazione, tribù e popolo. E lì sarà un canto meraviglioso. Ma mentre siamo su questa terra, vogliamo esercitarci alla lode, all'adorazione.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Eccoci ancora insieme, amici ed amiche, insieme per questi 10 minuti del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo, vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Il giardino di Dio, numero 4. E leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Bene, il quarto frutto del giardino di Dio è la pazienza, oppure longanimità, che vuol dire virtù di colui che è di animo lungo, cioè di chi è disposto alla tolleranza, che non è sollecito all'ira, che è paziente. Per ben comprendere questo termine è necessario ricordare che l'ira vuol dire reazione violenta, spesso rabbiosa, e per lo più non giustificabile sul piano umano e razionale verso chi ci ha offesi. La pazienza quindi è quella virtù spirituale che offre al credente la possibilità di esprimere le compassioni di Dio e di esercitare la giustizia di Dio, come dice nella lettera l'Apostolo Giacomo al capitolo 1 al verso 20. Naturalmente la pazienza si associa con il primo e il terzo dei frutti del giardino di Dio, l'amore e la pace, e rappresenta proprio la sostanza di essi. Sapete, è provato clinicamente che l'ira rappresenta uno stato patologico che apre la porta ai più profondi e tragici disordini di tipo organico. Questa è una delle caratteristiche, la pazienza quindi, è una delle caratteristiche meno falsificabili, perché è così inesistente sul piano naturale. E ci sono individui che naturalmente sono predisposti alla pazienza, ed esistono persone che acquisiscono un autocontrollo mediante l'educazione, ma questa categoria ha una rappresentanza così sparuta e così imperfetta da essere trascurata. Quanto sopra ci autorizza a concludere che questo quarto frutto, la pazienza, è una delle più evidenti manifestazioni dei frutti dello Spirito Santo. Essere pazienti non può passare inosservato in un mondo dove prevale l'arroganza, la superbia, l'orgoglio e chi più ne ha più ne metta. La fonte della pazienza è Dio stesso. Dio stesso in tutti i suoi attributi. Naturalmente, questa lentezza all'ira non è mai
complicità o assoluzione nei confronti del peccato e del peccatore, verso il quale Dio ha la pazienza di aspettare il suo pentimento. Una domanda sorge spontanea: come viene prodotta la pazienza nel credente? È Dio stesso a innestare questa virtù nella persona che ha creduto in Cristo e successivamente sviluppa i suoi piani in maniera da far progredire questo innesto e portarlo a fecondità e a maturazione. E questo può succedere per mezzo delle afflizioni, per mezzo delle tentazioni, per mezzo della comunione fraterna. E questo ci ricorda che le afflizioni e le tentazioni non sono mai fine a se stesso. Perché quando non producono altro, si sviluppano e producono pazienza. La pazienza è una benedizione, sapete. Ci offre la possibilità di esortare, di riprendere, di ammaestrare. Crea proprio quella prudenza e la rende attiva, spegne le contese, spegne le risse e ci qualifica anche per il servizio e per il ministero nell'opera del Signore. Inoltre ci eleva e ci dà una più luminosa visione di Dio. Una delle più interessanti manifestazioni della pazienza ci viene dalla Bibbia, attraverso un uomo che è passato alla storia con un luogo comune: la pazienza di Giobbe. E questa proprio a causa delle innumerevoli prove, prove più atroci che ad una persona possono mai capitare. Ma sapete, amici, il modello sublime, il modello per eccellenza rimane sempre il Signore Gesù, che sopportò pazientemente le sue indicibili sofferenze, pur essendo Dio, e questo a motivo dell'amore che ha per l'umanità. Bene, amici, anche oggi il programma termina qui. Allora vi ringrazio, amici in ascolto, vi ringrazio per la vostra pazienza e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandez. Vi propongo adesso il brano che dà titolo all'intera raccolta uscita nel 2015, Un futuro da difendere.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, oggi è una giornata particolare perché il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, un'occasione importante per fermarsi un momento e riflettere sul mondo che stiamo costruendo per i nostri bambini. Ecco, tu hai una ragazzina, una bambina che fa le scuole medie, se non sbaglio, vero?
2: Ormai oggi l'ultimo giorno delle scuole medie.
1: Ah, ecco, quindi non è più davvero una bambina, ma insomma.
2: Da settembre il liceo, sì.
1: Allora,
2: si è conclusa anche questa tappa.
1: Senti, noi stiamo lasciando un mondo però peggiore rispetto a quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori. E sul giornale di oggi c'è in grande evidenza la scelta da parte del governo di affidarsi ancora una volta al nucleare, almeno per aggiungere una certa autonomia per quel che riguarda i temi energetici, ma non mancano le preoccupazioni. Ecco, una tua reazione?
2: Penso che l'energia nucleare sia sicuramente una fonte molto molto abbondante e ci sono diversi paesi che usano l'energia prodotta dal nucleare già da decenni, però con questo io personalmente sono abbastanza contrario per un motivo molto semplice, che le scorie prodotte dai reattori, anche se in quantità tutto sommato ridotto, ma sono scorie che distruggono l'ambiente in ogni caso, sono scorie che resteranno attive, anzi radioattive, uso il termine esatto, praticamente per sempre. Cioè, ci sono naturalmente protocolli per lo smaltimento, ma ripeto, c'è un dato proprio scientifico che queste scorie, non come ad esempio altri tipi di rifiuti, di scorie che dopo decenni o centinaia di anni, ma in qualche modo spariscono o perdono la loro tossicità. La seconda questione è comunque anche la sicurezza e la manutenzione degli impianti nucleari. Per quanto riguarda la manutenzione, veramente, come abbiamo imparato ormai decenni fa con Chernobyl, un errore apparentemente minimo, un errore umano può provocare danni assolutamente incalcolabili e quindi, come si dice colloquialmente, è meglio prevenire che curare. Ma detto ciò, se penso all'Italia, credo che il nostro paese è un paese in cui possiamo usare le energie rinnovabili, non nucleari, veramente in abbondanza. Naturalmente lungi da me in qualche modo aprire una polemica con il governo, però se dipendesse da me a livello politico personalmente investirei molto molto di più nelle energie rinnovabili non nucleari, come energia idroelettrica, come l'eolico, come fotovoltaico. Siamo uno dei paesi in Europa con più giornate di sole all'anno in tutte le zone del nostro paese, anche nel profondo nord. Quindi ho le mie perplessità sicuramente, però rinnovo appunto questo giorno particolare, rinnovo un appello, per quello che vale, di riflettere sulla possibilità di investire sempre più risorse appunto in eolico, fotovoltaico e poi energia idroelettrica.
3: Che è anche la linea che ha suggerito l'Europa, allargando la borsa per poter investire dei soldi proprio su queste.
1: Anche se credo che il nucleare non dispiaccia a Bruxelles, quindi anche perché ci sono diversi paesi europei che ne fanno uso. Però
2: certo,
1: allora, lasciamoci
2: le logiche del mercato
1: con questo punto interrogativo. Allora,
2: fa guadagnare molto. Poi,
1: questo è poi l'altro aspetto.
2: Sì.
1: Senti, però forse ancora un minuto ce lo prendiamo, perché oggi la giornata appunto mondiale dell'ambiente, sei ottimista che riusciremo a trovare risorse finanziarie ma anche risorse morali per lasciare un ambiente migliore ai nostri figli?
2: Nonostante la situazione che stiamo vivendo, sì, il mio non è l'ottimismo puramente umano, ma l'ottimismo della grazia. Io continuo a credere molto profondamente che qualche volta, a prescindere dalle nostre azioni, spesso distruttive, la grazia agisce in modo costruttivo. Questa è la ragione della mia speranza.
1: Bene, senti, concludiamo questa conversazione molto breve quest'oggi con un riferimento a un appuntamento di preghiera del Consiglio Ecumenico delle Chiese, un appuntamento per la pace in Ucraina. Qualche tempo fa c'è stato un incontro di questo tipo via web, quindi online, che ha coinvolto persone semplici come anche pastori, teologi. Fu fatto a suo tempo appunto per il Medio Oriente. Il giovedì 11 giugno alle ore 13 ci sarà questa Global Prayer for Peace, che dura un'ora più o meno, con interventi soprattutto da parte di esponenti del mondo delle chiese in Ucraina, spero anche dalla Russia, non ne sono sicuro però. Che significato possono avere queste cose? E fa bene il Consiglio Ecumenico delle Chiese a occuparsi, ecco, di questi temi con la preghiera, insomma, intendo dire?
2: Assolutamente sì, credo che il compito principale delle chiese è quello di pregare e annunciare la buona notizia, annunciare questa buona notizia incarnatasi in Gesù Cristo. Chi prega non sbaglia mai, e anche nelle nostre chiese valdesi e metodiste ci stiamo avvicinando alle conferenze distrettuali, vuol dire le nostre conferenze mini sinodi regionali. Poi ad agosto ci sarà il sinodo a Torre Pellice, la sessione italiana, e anche noi siamo molto orientati a rilanciare la preghiera regolare. Già anche nei nostri ambienti delle chiese valdesi e metodiste ci sono diversi tentativi abbastanza riusciti anche di pregare online o pregare in piccoli gruppi nelle chiese. In quasi tutti i culti domenicali c'è sempre una preghiera per la pace. Ripeto, chi prega per la pace non sbaglia mai, chi si adopera per la riconciliazione tra i popoli non sbaglia mai, quindi fa bene il Consiglio Ecumenico delle Chiese, è proprio uno dei suoi doveri, direi, principali.
1: Allora, grazie Pavel. Chi fosse interessato a partecipare a questa Global Prayer for Peace ci scriva, noi gli manderemo i dati necessari per collegarsi. Claudio, proprio un'ultima battuta.
3: Chi prega non sbaglia mai. Grazie Pavel, questa è una frase in una radio evangelica stamattina, è proprio bellissima,
1: ci hai lasciato un bel pensiero. Grazie, allora a presto Pavel,
2: grazie a risentirci.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata del 14 di giugno di A come almanacco e a tutti voi che avete scelto pure oggi la nostra radio, il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 14 di giugno dell'877, Carlo il Calvo promulga il capitolare di Quierzi che introduce l'ereditarietà delle cariche feudali. 1800, battaglia di Marengo, le truppe di Napoleone sconfiggono gli austriaci al comando del generale Melas. 1940, i tedeschi entrano a Parigi. 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. 1985, vengono firmati in Lussemburgo gli accordi di Schengen.

0: Pensieri cristiani.
1: L'apostolo Paolo scrisse così ai Romani: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo passo mi piace perché spiega che cos'è la fede in tre passi facili da ricordare. Primo, il cuore. Il luogo dove bisogna credere è il nostro cuore. Non serve a nulla appendere immagini religiose sulle pareti della propria casa, impegnarsi per il regno di Dio se non si è convinti nel proprio cuore. Ma convinti di cosa? Secondo, la fiducia. Il vero cristiano crede che Gesù, che per molti era solo un uomo, un profeta, addirittura un impostore, è niente meno che colui che affermava di essere il figlio di Dio. Come tale ha lasciato la sua vita liberamente nella morte per espiare tutti i nostri peccati e l'ha ripresa risuscitando. Egli è vivo ed è il Signore. E terzo, la testimonianza. Chi crede nel cuore si rende conto di avere trovato una gioia incontenibile, la vita eterna, e desidera a ogni costo far sapere agli altri in chi ha creduto. Testimoniando la sua fede, egli rende completa la sua salvezza e getta quel seme che può cadere e germogliare anche in altri cuori.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Il termine di cui ci occupiamo oggi in questo dizionario radiofonico è riscatto, cioè pagamento effettuato in cambio della libertà di un individuo. Una persona venduta come schiava poteva essere acquistata, cioè riscattata, mediante pagamento di una somma. E infatti la parola greca che traduce redenzione indica l'acquisto di uno schiavo con lo scopo di renderlo libero. Gesù è definito il Redentore perché ha dato la sua vita per riscattare gli uomini dalla condanna del peccato e della morte. Ecco cosa scriveva l'Apostolo Paolo al riguardo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Il primo veicolo ibrido è 100 anni più vecchio dei primi sensi di colpa per le emissioni dannose dalle automobili. La Longnair Porsche Hybrid, presentata all'Esposizione Mondiale di Parigi del 1900, fu infatti la prima auto elettrica a benzina. Raggiungeva i 35 km orari e poteva percorrere quasi 200 km con una singola carica, quindi un singolo pieno. Ma i decenni seguenti la videro quasi dimenticata a favore di bolidi più inquinanti e veloci.

0: Le citazioni celebri.
1: Tommaso d'Aquino una volta disse: la concordia non è l'uniformità delle opinioni, ma l'accordo delle volontà.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma giunge infatti al termine anche per oggi. Vi aspetto di nuovo qua domani e intanto ringrazio tutti per la cortese attenzione. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 87, versetto 7. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. La riflessione è a cura di Emanuele Labranca. Ogni volta che facciamo una nuova esperienza, proviamo un entusiasmo che vorremmo condividere con gli altri. È ciò che accade, per esempio, quando iniziamo un nuovo lavoro. Nei primi tempi tutto ci appare stimolante, ma poi l'entusiasmo svanisce e ciò che sembrava fonte di gioia non ci appaga più. Questo fenomeno svela una verità profonda. La vera gioia non si fonda su emozioni o eventi, ma su una fonte di natura diversa, eterna, che il verso di oggi sostiene provenga da Dio. Il salmista ci conduce a riflettere sul fatto che la vera gioia è radicata nella presenza di Dio. La nostra felicità, se legata solo a circostanze esteriori, rischia di rivelarsi un'illusione fugace. Solo in Dio troviamo una gioia stabile e autentica, radicata nella certezza del suo amore eterno. Ancorare il cuore a Lui significa accedere a una gioia piena, che trascende i mutamenti della vita, ma si alimenta quotidianamente in una relazione viva e profonda con Dio, l'unica fonte

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Geremia capitolo 31 versetto 7 e dice: fate udire le vostre lodi. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 4 versetto 23: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed infine lettera agli Ebrei capitolo 13 versetto 15: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode. Lodare Dio significa celebrarlo, adorarlo, cantare il suo nome, dirgli grazie. Alla creazione tutta la terra cantava di gioia. Ieri uomini fedeli hanno adorato Dio, Noè, Abramo, Giacobbe e molti altri. Individualmente hanno costruito degli altari per lodarlo. Il popolo di Israele, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha cantato e poi insieme hanno montato una grande tenda nel deserto per adorare il Dio della loro liberazione. Più tardi Davide ha scritto dei cantici e Salomone ha costruito una dimora fissa, il Tempio, da cui si elevava la lode a Dio. Oggi gli adoratori di Dio, quelli che sono salvati, liberati dai loro peccati e dalla morte eterna, esprimono la loro riconoscenza al Signore che con la sua morte li ha riscattati e al Padre che ha dato il suo unico figlio per loro e di cui sono diventati i figli. Come adorare? In spirito, cioè secondo la natura di Dio, e in verità, la verità rivelata nella parola di Dio. Quando lodare? Incessantemente. Sono infiniti i motivi di lode. Fra poco, senza alcuna nota discordante, la lode riempirà il cielo e la terra. Sarà universale, rivolta al Signore Gesù, a colui che è stato immolato e che ha acquistato a Dio con il suo sangue gente di ogni nazione e ne ha fatto un regno e dei sacerdoti. Apocalisse capitolo 5, versetti da 10 a 11. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 14 giugno e leggeremo dal libro di Primo Re, nel capitolo 6, il verso 12, che dice così: «Se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide, tuo padre». Abbiamo sempre detto che la fede non è un pacco dono fine a se stesso, ma in quanto tale deve essere liberato dal nastro che lo decora. Dobbiamo togliere la carta che lo nasconde, aprire la scatola che lo contiene e utilizzare il dono vero e proprio nel modo più opportuno. Utilizzare il dono significa vivere una fede attiva, fatta di piccoli passi e conquiste utili alla nostra crescita. Una garanzia con condizione, nel senso che Dio garantisce di mantenere le sue promesse. Se, e questa è la condizione, cammineremo come Lui vuole. Poiché Dio sta parlando a Salomone mentre costruisce il Tempio, potremmo pensare che Dio stia dando valore ai materiali che stanno per essere usati, ma non è così. Il vero senso delle parole di Dio è che una casa, seppure ben costruita, rimane solo un guscio vuoto se chi la costruisce non cammina in armonia con la bellezza esteriore della casa. In pratica, potremmo avere tutto a posto nell'esteriore, ma non altrettanto nella nostra vita interiore. Quindi la fedeltà di Dio è certa, è promessa e basta, non sarà mai revocata, ma la nostra vita deve onorarlo nell'esteriore quanto nell'interiore. Oggi costruiamo templi di tutti i tipi per sentirci a posto, come la carriera, il successo, la ricchezza, cose verso le quali Dio non ha niente da dire. Ma mentre alziamo i muri di questi edifici, stiamo ancora camminando con Dio? Che tipo di relazione abbiamo con Lui?
2: La riflessione di oggi ha per titolo Saggi consigli. Si racconta che in un regno antico abitava un uomo che era conosciuto per la sua grande saggezza e per questo rilasciava ottimi consigli a familiari e amici. La sua fama crebbe così tanto che fu chiamato persino da un sovrano per ricevere la sua consulenza. Ogni giorno molte persone andavano da lui, ma alcune di esse tornavano ogni settimana perché sì, ascoltavano il consiglio del saggio, ma non lo mettevano in pratica e tornavano la settimana dopo con la stessa richiesta. Così un giorno il saggio decise di convocarli e raccontare loro una barzelletta. Non appena finì scoppiarono tutti a ridere, poi aspettò un po' e la raccontò di nuovo. Ripeté la stessa barzelletta per un'ora. Alla fine erano tutti esausti. Allora il saggio chiese: «Perché non potete ridere per un'ora della stessa barzelletta, ma potete piangere mille volte per lo stesso problema?» Forse è capitato anche a noi. Andiamo a Dio, piangiamo per un problema, Lui ci dice cosa fare attraverso la Bibbia, delle persone sagge o la Chiesa e ci riempie della Sua presenza, stiamo bene, ma poi non mettiamo in pratica quello che abbiamo ricevuto. Cari all'ascolto, se non applichiamo i comandamenti di Dio e i suoi consigli, troveremo sempre qualcuno che ci asciugherà le lacrime, ma non risolveremo mai il problema. Oggi ascoltiamo i consigli di Dio, ma non dimentichiamo di metterli in pratica.
3: Mi ha colpito la risposta del saggio della storia di oggi e dovrebbe davvero farci riflettere. Ci stanchiamo facilmente di molte cose, ma non ci stanchiamo di trascinarci dietro sempre i soliti problemi. Non mi riferisco naturalmente a quei problemi di vita quotidiana che non possiamo risolvere velocemente e per cause esterne, ma faccio riferimento a quei problemi che ci creiamo da soli, con il nostro peccato e la nostra condotta sconsiderata. E perché no, anche disubbidiente nei confronti dei consigli divini. Quando non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Dio, dobbiamo aspettarci solo ed esclusivamente un cattivo raccolto. È importante riflettere sul fatto che Dio vuole guidarci solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché Lui non ne ha bisogno. E vorrei leggere insieme a voi un passo dall'Epistola di Giacomo al capitolo 1, dove è scritto così: «Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva la sua faccia in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato in tutto il suo operare». Penso che questi versi siano abbastanza chiari. Anche oggi abbiamo qualcosa su cui riflettere e sicuramente qualcosa da rivedere. Vi lascio con il solito caro saluto e con un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Al Russicum di Roma, l'istituto che in passato formava i missionari cattolici destinati all'URSS, una startup americana sta dando forma a un progetto all'avanguardia. Si chiama Magisterium dell'Intelligenza Artificiale e sta tentando di creare un'intelligenza artificiale alimentata da tutto il materiale legato alla dottrina, alla vita e alla liturgia cattolica. Migliaia di volumi digitalizzati e dati in pasto all'intelligenza artificiale, che in questo modo sta studiando da fonti affidabili, chiaramente nella prospettiva della Santa Sede, per fornire agli utenti risposte autorevoli.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: E torniamo così ad innamorarci delle sacre scritture, nostro appuntamento dedicato appunto a questo libro straordinario nel quale lo leggiamo e leggendolo, insomma, cerchiamo di cogliere, di vedere la bellezza di questo libro, la bellezza della rivelazione di un Dio che ci ha amati fino alla morte. Primo Pietro, capitolo 2, siamo arrivati al versetto 6, stiamo leggendo questo libro straordinario scritto da Pietro per incoraggiare i cristiani nella scelta che fanno, per ricordargli che la loro scelta è una scelta che vale, una scelta che vale per questa vita, per l'eternità, nonostante le difficoltà che anche in questa scelta si possono trovare. E quindi Pietro ha appena paragonato Gesù ad una pietra vivente. Dice: Gesù è come una roccia nella quale potete confidare senza paura, ma non solo. Lui dice che tramite Gesù anche noi diventiamo come pietre viventi che possono costituire poi un sacerdozio reale, una casa spirituale, insomma, che può offrire la sua vita a Dio e Dio può gradirla proprio perché è offerta tramite Gesù. Ma in questo paragone, insomma, di Gesù ad una pietra, lui poi continua e specifica come Gesù, pur essendo una pietra, pur essendo così straordinario, pur avendo compiuto qualcosa di così straordinario, avendo dato un'espressione d'amore di Dio così grande, no? Verso l'essere umano, non per questo è sempre riconosciuto ed accettato da tutti. Ecco perché può esistere quello che loro al momento stavano vivendo, cioè una vera e propria persecuzione. Aveva già accennato al fatto che Gesù era una pietra rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, e quindi lui continua su questo dicendo proprio che già di Gesù come pietra si è parlato, no? nelle scritture, appunto. Lui al tempo aveva a disposizione tutto quello che oggi viene definito l'Antico Testamento, e quindi riprende alcune frasi che si trovano nell'Antico Testamento e che lui applica alla figura di Gesù. E dice: infatti si legge nella scrittura, ecco, io metto in Sion, quindi Sion è il nome del monte, no, di Gerusalemme, quindi l'immagine è quella, metto in Israele, no? Gesù è ebreo, lo sappiamo, è nato quindi da una famiglia ebraica in Israele, e quindi lui dice: io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa. La pietra angolare è la pietra che proprio sostiene, no? Determina un po' tutta la struttura dell'edificio. Quindi lui ribadisce questa bellezza, questa preziosità, questa unzione anche di Gesù, perché dice scelta, con questo versetto, e dice: e chiunque crede in essa non resterà confuso. È bello questo passo che va un po' Pietro a ripescare dall'Antico Testamento. Dice quindi: io, che ovviamente è chi parla in questo versetto, è Dio, dice: io metto in Sion, in Israele, una pietra angolare, è scelta, è preziosa, è unica, insomma, e chiunque crede in essa non resterà confuso, quindi diventerà una pietra anche lui, diventerà forte. Un cristiano che veramente ha incontrato Dio, che veramente crede in Cristo, certo può sempre avere dei momenti di confusione, di dubbio, di difficoltà, però è come se questo versetto promettesse che ha qualcosa a cui aggrapparsi di forte, che comunque lo tirerà fuori da qualsiasi situazione difficile. Ma continua Pietro e dice che nell'Antico Testamento c'è un altro passo che continua a definire la figura di Gesù, e dice: per voi dunque che credete, essa, questa pietra, Gesù, è preziosa, ma per gli increduli, per chi sceglie di non credere, la pietra che i costruttori hanno rigettato, hanno rifiutato, è diventata la pietra angolare, è diventata una pietra d'inciampo, un sasso di ostacolo. Quindi essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola che è Cristo, la verità, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, siete un sacerdozio regale, siete una gente santa, Un popolo che Dio si è acquistato, un popolo che Dio ha comprato col sangue di Cristo, perché? Perché voi proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima no, prima non eravate un popolo, ma adesso siete il popolo di Dio. Voi che non avevate neanche ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E questi versetti sono veramente straordinari. Pietro cerca di trasmettere attraverso queste parole la veridicità, la straordinarietà, insomma, della scelta e della condizione di un cristiano nel momento in cui sceglie proprio di entrare a far parte di questo meraviglioso piano di Dio, sceglie Cristo. Questa descrizione, no, del cristiano la trovo stupenda. È un susseguirsi di immagini belle. Per esempio, sentiamo, lui dice: voi siete il meraviglioso piano di Dio, sceglie Cristo. Questa descrizione, no, del cristiano la trovo stupenda. È un susseguirsi di immagini belle. Per esempio,

realtà voi siete una razza eletta, eletta, scelta. Se davanti agli occhi degli uomini siete considerati sbagliati, siete considerati inferiori, sappiate che agli occhi di Dio invece voi siete proprio, no, la pupilla, insomma, dei suoi occhi, siete colui che lui ha scelto. Poi continua e dice: voi siete un sacerdozio regale. Già aveva usato questa immagine di sacerdote. Il sacerdote è colui in fondo che fa da intermediario, no? Tra Dio e l'uomo. Bene, lui dice come per dire: oggi voi potete offrire a Dio, no? Le vostre preghiere, la vostra vita, le vostre parole, le vostre azioni, e Dio le accoglierà, perché siete come un sacerdozio, ma non solo un sacerdozio semplice, no? Un sacerdozio addirittura regale, praticamente di una realtà preziosa, no? Quindi siete non solo una razza eletta, ma siete addirittura dei re e delle regine che possono presentarsi a Dio. E continua, siete una gente santa. Bellissimo questo, la santità, questa condizione di purezza anche di cuore, presentata lì appunto non grazie ad azioni fatte, ma proprio grazie al fatto di essersi riconosciuti in Cristo. E continua. E questa forse per me, questa è un'opinione ovviamente personale, l'espressione che mi commuove di più, perché dice: voi siete un popolo che Dio si è acquistato, che Dio ha comprato. L'idea che Dio abbia potuto pagare un prezzo per me mi commuove sempre. Non ritengo di avere appunto un valore così speciale per un Dio, no, che è santo, assoluto, grande, io essere comunque limitato, piccolo in se stesso. E pensare che Dio sia stato disposto a pagare un prezzo e non un semplice prezzo, no? Veramente ha pagato con la sua vita per me. Mi ha comprata a sé. Avete presente, no, in quei popoli dove i matrimoni si combinano e c'è da pagare un prezzo per la sposa che si desidera. Se questo prezzo è molto alto, ovviamente l'uomo è disposto a pagarlo, a fare qualsiasi cosa, solo se è motivato da un grande amore. E quindi in questa espressione vedo proprio questo amore di Dio che è andato oltre, fino a pagare un prezzo per me e per te. Questo solo, secondo me, ci dovrebbe spingere, no, ad una risposta verso Dio, a lasciare magari tutto quello che abbiamo creduto finora, a mettere comunque Dio alla prova e a dirgli: Dio, ma se tu sei la verità, se veramente Gesù è morto e ha pagato un prezzo per me, per comprarmi a te, io voglio essere tuo, no? Questo è il sentimento che poi nasce nel cuore, il desiderio di appartenere, di esprimere questa appartenenza a Dio. E poi però continua, dice che noi siamo stati chiamati, acquistati anche per uno scopo, che è quello di proclamare le virtù di Cristo, di virtù di chi ci ha chiamati appunto dalle tenebre ad una luce meravigliosa. Noi non eravamo popolo, non avevamo misericordia, ma adesso ce l'abbiamo. Dall'altra parte, ovviamente, c'è chi però sceglie di non credere, c'è chi rifiuta. E quindi lui dice: anche se Gesù è questa pietra straordinaria che vi permette di essere, di vivere queste realtà straordinarie, di acquistare un'identità come quella che vi ho appena descritto, è anche vero però che per chi non crede, lui è una pietra d'inciampo, è un sasso di ostacolo. Dice: le persone che disobbediscono a questa verità inciampano nella parola, nella verità che Cristo stesso ha espresso, e aggiunge questa frase: a questo sono stati anche destinati. E su questa frase forte, sicuramente, lasciamo a tutti una riflessione. Il fatto è che una scelta ce l'abbiamo, e la scelta di Cristo ci porta a vivere una realtà di appartenenza a Dio veramente straordinaria. La scelta invece di rigettare e di rifiutare ci lascia in una condizione in cui la parola di Dio, invece di salvarci e di elevare la nostra condizione, in un certo senso ci condanna, perché rimane la verità che noi scegliamo di rifiutare. Con questo chiudiamoci, ritroveremo ad innamorarci delle Sacre Scritture al prossimo appuntamento. Ciao!

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
2: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
3: Collegamento con Cristiani Online, questa sera Paolo Moretti continuerà uno studio su Maria nei Vangeli. Oggi è la decima trasmissione, il sottotema Oltre la parola di Gesù, il suo ruolo nella religione. Buon ascolto naturalmente, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
4: Un saluto affettuoso a tutti, bentornati stavo per dire ben rivisti dopo una settimana, ma in realtà voi io non vi vedo, siete voi che vedete, che purtroppo vedete me, ma spero che quello che ascolterete sia molto migliore di quello che state vedendo. Il tema di questa sera è un tema un po' particolare. Vi chiedo subito scusa se in alcune parti apparirò forse polemico, ma quando si mettono a confronto la verità del Vangelo con gli insegnamenti della religione, la differenza fra quello che insegna il Vangelo e quello che insegna la religione costringe, diciamo, per forza ad apparire come polemici. Il tema di questa sera, che Corrado vi ha ricordato all'inizio di questo programma, è il ruolo di Maria nella religione oltre le parole di Cristo. Domenica scorsa abbiamo lasciato Maria in questo percorso nei Vangeli attraverso gli episodi che la vedono protagonista. L'abbiamo lasciata a Cana, presente alle nozze sicuramente di una coppia di amici, di familiari, insieme a Gesù e ad alcuni dei suoi discepoli. E vorrei ripartire da lì, da Cana, perché domenica scorsa abbiamo visto il ruolo che Maria ha nella storia del piano di Dio per la nostra salvezza, nella storia della rivelazione, il ruolo che ha secondo le parole di Gesù. Questa sera vedremo, ripartendo proprio da quell'episodio, il ruolo invece che viene dato a Maria dalla religione e che è un ruolo che va ben oltre le parole di Gesù. Leggo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 2, i primi 5 versetti. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». Ricordo soltanto un aspetto delle nostre riflessioni di domenica scorsa, perché è un aspetto importante che ci collega alle riflessioni che svilupperò fra poco questa sera. La risposta di Gesù a questa segnalazione di Maria: non hanno più vino, è finito il vino. Sappiamo, vi ho ricordato, che le feste di nozze in Israele duravano, e ancora oggi in alcuni posti durano una settimana intera, quindi niente di più probabile che la fine del vino per rendere più allegra la festa. A questa segnalazione Gesù sembra rispondere in modo brusco: «Che c'è fra me e te, o donna?». Non la chiama nel Vangelo di Giovanni, ma anche negli altri Vangeli, nelle occasioni di incontro con Maria dopo l'inizio del suo ministero pubblico, non la chiama mai madre, la chiama sempre con rispetto donna. «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Che cosa voleva dire? Che cosa voleva dire Gesù? Ora è iniziato il cammino che mi porterà a vivere la mia ora. Secondo il Vangelo di Giovanni, in cui questa espressione «l'ora mia non è ancora venuta, l'ora mia è venuta», è evidente che l'ora alla quale Gesù si riferiva era il completamento, la realizzazione del progetto divino per la salvezza dell'uomo peccatore, che si sarebbe compiuto, come sappiamo, con il suo sacrificio alla croce. Quindi, con quel prendere le distanze, Gesù voleva chiarire qual era da allora, da quel momento in poi, il ruolo di Maria. È come se Gesù le volesse dire: «Ora non sono più tuo figlio, ora sono il tuo Signore, non sono più sottomesso a te». Gesù comunica quindi a sua madre che da quel momento in poi egli avrebbe dovuto agire guardando all'obiettivo che aveva davanti, la salvezza dell'uomo peccatore, al compimento dell'opera che il Padre aveva preparato per lui. E in vista del compimento di quest'opera, che c'è fra me e te, o donna? Cioè, Maria, questo è il ruolo che indica Gesù, aveva esaurito il suo compito di madre, non aveva e non avrebbe mai avuto nessun ruolo in questa ora, cioè nella realizzazione del programma divino di salvezza. E Maria si ritira umilmente in disparte, comprende che la risposta di Gesù non è un rifiuto a prendere in considerazione quel bisogno divino, ma la risposta di Gesù è un invito garbato a prendere atto che lei non è più la signora, ma è lui solo il Signore, e che nella prospettiva del compimento dell'opera di salvezza è lui che sa che cosa fare. Quindi, cosa c'è fra me o te, donna? E Maria umilmente comprende che è Gesù quello che decide, che è Gesù il Signore. Va dai servi e dice loro: fate tutto quello che lui, non io, fate tutto quello che lui vi dirà. Ora, perché sono ripartito da questo episodio? Perché il Catechismo Cattolico, che ho letto e studiato con attenzione, fa esplicito riferimento all'episodio delle nozze di Cana per sostenere che Maria svolgerebbe attualmente un compito di intercessione e di mediazione fra noi e Cristo. Quindi al credente cattolico, perché le sue preghiere giungano a Dio, viene proposto un percorso che prevede una doppia mediazione. Deve pregare Maria, la quale passa le sue preghiere a Gesù, il quale a sua volta le presenta al Padre. E nell'articolo del Catechismo Cattolico, l'articolo numero 2618, in cui si parla di questo, leggiamo queste parole: il Vangelo ci rivela come Maria preghi e interceda nella fede. A Cana, la madre di Gesù, prega il figlio suo per le necessità di un banchetto di nozze. Ora, abbiamo già, domenica scorsa, l'ho accennato anche qualche momento fa, ampiamente visto che Maria non prega assolutamente il figlio. Maria si limita a segnalare un bisogno che si era improvvisamente presentato per il buon proseguimento della festa di nozze. Ma in un altro articolo, del Catechismo della Chiesa Cattolica, viene ulteriormente spiegata questo ruolo di mediazione, di intercessione, per il quale si invitano i fedeli a pregare Maria. Viene ulteriormente spiegato con queste parole. È l'articolo numero 969. Maria, assunta in cielo, non ha deposto la sua missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni della salvezza eterna. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. E in una interpretazione di questo articolo del Catechismo, data che potete trovare sul sito della Compagnia dei Servi di Maria, leggiamo questo: la mediazione di tutte le grazie data alla Vergine Maria è una verità di fede insegnata dal Magistero Ordinario Universale. Qui almeno c'è una cosa positiva: non si dice che è insegnata dalla parola di Dio, dalle scritture. Questo magistero insegna che tutte le grazie di conversione, di santificazione meritate dal nostro Signore con la sua morte in croce sono state affidate a Maria perché ella le distribuisca agli uomini di buona volontà, quando ella vuole, a chi vuole, come vuole, tanto quanto ella vuole. Gesù è il mediatore universale di giustizia, Maria è mediatrice universale di grazia, perché per mezzo di lei abbiamo Cristo mediatore di tutte le grazie, e a lei Cristo ha affidato la distribuzione di tutte le grazie. Ora, perché questo ruolo di mediatrice, di corredentrice, di avvocata, di soccorritrice, come abbiamo letto nel Catechismo Cattolico, perché questo ruolo riconosciuto a Maria dalla religione, dalla Chiesa Cattolica, è un ruolo che io ho presentato già nel titolo della nostra conversazione di questa sera, un ruolo che va ben oltre le parole di Gesù e che anzi contraddice le parole di Gesù. Perché questo ruolo attribuito dalla Chiesa Cattolica a Maria è frutto della tradizione e del magistero della Chiesa, che, come ho già ricordato in un'altra domenica costituiscono, secondo il Catechismo Cattolico, insieme alla Scrittura, insieme ai Vangeli, il deposito della rivelazione di Dio. Ma è un ruolo che va ben oltre le parole di Gesù. A Cana non ci fu nessuna preghiera di Maria, non ci fu nessuna mediazione. E il problema è che non c'è alcuna preoccupazione davanti al fatto che la tradizione, le tradizioni degli uomini e il magistero della Chiesa non soltanto non sono in sintonia con i Vangeli, ma ne contraddicono il contenuto. Se a Cana Maria fosse stata davvero mediatrice fra gli uomini e suo figlio, i servi si sarebbero rivolti a lei per pregarla: Maria, ti preghiamo, procuraci del vino. E si sarebbero rivolti a lei perché presentasse questo loro bisogno a Gesù. Ma non avvenne così. Come ho ricordato all'inizio, anzi, Gesù prese le distanze. Ora sono io il Signore. Cosa hai a che fare tu, donna, con me? Che cosa hai a che fare con il mio ministero? Che cosa hai a che fare con l'ora della croce verso la quale io sono diretto e per la quale sono venuto nel mondo? Il tuo ruolo bello, straordinario, esemplare, che attira, come ho più volte sottolineato nelle domeniche scorse, tutta la nostra ammirazione, il tuo ruolo è finito. Per rispondere con la parola di Dio alla mano, basterebbe ricordare come cristiani, per non diventare pur mariani, seguaci di Maria, come cristiani dovremmo attenerci esclusivamente alle parole di Cristo e alle parole che lo Spirito Santo ha ispirato ai suoi discepoli di trasmetterci. Fra le tante affermazioni che noi troviamo nei Vangeli, che noi troviamo nelle epistole, nelle lettere degli Apostoli, non ce n'è nessuna che presenta Maria come corredentrice, ausiliatrice, mediatrice. Non ce n'è nessuna di queste espressioni. Nel Vangelo di Giovanni troviamo le famose parole: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La via per andare al Padre, la via che si concretizza nella persona e nell'opera di Gesù, è una via unica, esclusiva, non ci sono altre vie. Giovanni ci ricorda nel prologo del suo Evangelo che la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo a noi. E Giovanni era il discepolo che aveva accolto Maria su quell'invito di Gesù dalla croce, di cui parleremo nel nostro ultimo incontro su questo tema. E Giovanni aveva accolto Maria in casa sua, ma vi pare che Giovanni non ci avrebbe parlato di Maria assunta in cielo, di Maria corredentrice, di Maria cooperatrice nell'opera di salvezza, di Maria distributrice delle grazie di Dio, se questo fosse stato vero? Ma Giovanni non è mai andato come gli altri discepoli oltre le parole di Gesù. Non si è affidato ai sentimenti, alle tradizioni, si è affidato solo alle parole del Cristo. Quello che chiederete nel mio nome, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 13, quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, dice Gesù, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Non nel nome di Maria, ma nel mio nome. Non richieste rivolte a Maria, ma richieste rivolte direttamente a Gesù. E quando Pietro annunciò il messaggio dell'Evangelo, la buona novella del Salvatore che era disceso dal cielo e venuto per realizzare la salvezza per tutti gli uomini, capitolo 2, versetto 21 del libro degli Atti, Pietro proclama: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È il nome di Gesù che dobbiamo invocare. E più tardi, sempre Pietro diede questa straordinaria testimonianza. Pietro aveva ascoltato Gesù quando aveva detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E processato davanti al Sinedrio di Gerusalemme insieme a Giovanni, che cosa dice Pietro a proposito di Gesù? In nessun altro è la salvezza. Perché? Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Nessun altro nome, solo il nome di Gesù. E l'Apostolo Paolo, insegnando alla Chiesa del tempo questa straordinaria verità, scrivendo a Timoteo, il suo giovane discepolo che aveva lasciato ad Efeso per curare la chiesa cristiana che era sorta in quella città, scrive nella prima lettera rivolta e indirizzata appunto a Timoteo, capitolo 2, scrive Paolo: c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Un solo Dio, un solo mediatore, non ci sono altre figure. Le uniche realtà divine che ci vengono presentate nei Vangeli e nell'insieme di tutta la Scrittura sono la persona del Padre, la persona del Figlio e la persona dello Spirito Santo. Purtroppo, e lo devo dire, lo dico con profonda tristezza, perché come cristiani siamo chiamati a proclamare soltanto il nome di Gesù, a proclamare che il messaggio dell'Evangelo è una buona notizia, perché l'opera di Dio è stata compiuta soltanto attraverso Cristo. Dico con profonda tristezza che nel ruolo che la religione purtroppo attribuisce oggi a Maria, Maria non è più accanto a Gesù. Maria si sovrappone a Gesù, Maria si sovrappone a Dio. La religione, e ora vi farò degli esempi per dire che non è che faccio questa affermazione senza essermi documentato, la religione ha posto Maria sullo stesso piano di Dio e non è affatto sciocco affermare che la Chiesa cattolica di fatto incoraggia a credere in una quaternità e non in una trinità. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo che ci sono rivelati nei Vangeli, nelle Scritture, si aggiunge la Madre che ci è rivelata nella tradizione e nel magistero della Chiesa. Maria uguale a Dio è forse un'assurdità? Qualcuno sicuramente potrebbe dire di sì, i devoti di Maria in modo particolare, ma vorrei fare soltanto due esempi, anzi forse saranno più di due. Il primo esempio: se Maria davvero è in grado di ricevere preghiere da tutti, di conoscere il cuore di tutti, di intervenire in favore di tutti, avrebbe il dono dell'onnipresenza, il dono dell'onniscienza, il dono dell'onnipotenza. Tre realtà, tre capacità che la rivelazione della Bibbia e dei Vangeli attribuiscono soltanto a Dio e soltanto a Gesù in quanto figlio e in quanto uno con il Padre. Quindi pregare Maria da ogni luogo, da ogni parte della terra, da Anghiari, da Arezzo, dall'Aquila dove si trova Corrado, dalla Sicilia, dalle migliaia di santuari a lei dedicati e sparsi sulla faccia della terra, significa riconoscere che lei è come Dio, è in ogni luogo, e conosce le realtà della vita delle persone in ogni situazione e può intervenire ovunque. Ma queste sono possibilità che la parola di Dio attribuisce soltanto a Dio. Inoltre, viene dal Catechismo della Chiesa Cattolica indicata come avvocata, come ausiliatrice, come soccorritrice, come mediatrice. Ora, proprio Giovanni, quel Giovanni che l'aveva accolta in casa, proprio Giovanni, scrivendo la sua prima lettera, capitolo 2, versetto 1, ci ricorda che se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, al quale rivolgerci, al quale dire prega e intervieni per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte. Ma questo avvocato non si chiama Maria. Giovanni dice che l'avvocato presso il Padre è Gesù Cristo il giusto. E nella lettera agli Ebrei, per due volte, noi troviamo scritto che il nostro aiuto, colui che può venirci in soccorso, che può aiutarci, è soltanto Gesù, capitolo 2, versetto 18 della lettera agli Ebrei. Egli può venirci in aiuto perché egli stesso ha sofferto come noi, perché ha simpatizzato, è stato uomo come noi. E sempre l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 13, versetto 6, ricorda che io non temerò perché il Signore è il mio aiuto. E mi vengono in mente anche le straordinarie parole di un salmo, il salmo 121. Non le ho riportate fra le mie note perché qualcuno avrebbe potuto dirmi, ma è un cantico scritto prima della venuta e del ministerio del servizio di Maria, ma in quel canto c'è tutta la testimonianza della relazione che gli uomini devono vivere con Dio. Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Da dove mi verrà l'aiuto? Ancora oggi, ancora questa sera, da dove mi viene l'aiuto nei momenti difficili che stiamo vivendo, come Corrado ricordava all'inizio? Non certamente da Maria. Il mio aiuto viene dall'Eterno, dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Viene dal Signore, dal Creatore, dal Sovrano di tutta la realtà. Maria mediatrice, Maria che viene invocata, che viene pregata. Come sappiamo, in modo particolare in questi tempi di pandemia, attraverso le onde di Radio Maria, attraverso i vari canali in cui la Chiesa Cattolica esprime la sua fede, le sue convinzioni, i fedeli vengono incoraggiati a recitare, in modo particolare in questi tempi di pandemia, attraverso le onde di Radio Maria, attraverso i vari canali in cui la Chiesa Cattolica esprime la sua, eh, la

le parole di Cristo. Ed andando al di là delle parole di Cristo, non ci rendono, nel momento in cui noi li riconosciamo, non ci rendono cristiani. Essere cristiani significa affidarci alla parola di Cristo, unicamente alla parola di Cristo. E tutto quello che in questa parola, nelle parole di Cristo, non ha fondamento, che nei Vangeli non ha fondamento, che nelle lettere degli Apostoli non ha fondamento, tutto quello che va oltre le parole di Cristo contengono ed esprimono una realtà di idee, di comportamenti, di atteggiamenti che come cristiani non dobbiamo accettare, non dobbiamo vivere. Pensando al rosario, mi ricordo quando all'età di 18 anni, proprio 5 giorni prima dell'inizio degli esami di maturità, fui colpito da una grave emorragia, da una grave forma di melena, per cui sono stato almeno per 48 ore sul punto di raggiungere, di anticipare il mio incontro con il Signore. Mi ricordo che ho passato 2 mesi estivi d'estate, fino alla metà, da fine giugno fino alla metà di agosto, in ospedale. Era un ospedale qui ad Anghiari, le cui infermiere in prevalenza erano suore, anzi, le infermiere donne erano soltanto suore. E la madre superiora, tutti i pomeriggi alle 3, si metteva al centro del corridoio, faceva aprire le porte di tutte le camere e recitava il rosario in lingua latina. Era l'anno 1966, quindi ancora i frutti del Concilio Vaticano II, e quindi il passaggio dal latino all'italiano non era ancora avvenuto. E a forza di sentirlo, io potrei recitarvi, ma ovviamente non lo faccio per le ragioni che ho detto poco fa, potrei recitarvi a memoria il rosario in latino. Purtroppo non potevo alzarmi ed allontanarmi perché per un mese preciso sono stato costretto a rimanere in una posizione inclinata in questo modo. Non potevo scendere dal letto, quindi ero costretto ad ascoltare tutti i giorni queste litanie. Ora, a proposito del rosario, potremmo subito dire che Gesù ci invita nel Sermone sul Monte, prima di proporci il famoso modello di preghiera del Padre nostro, prima di dirci che la preghiera non deve essere un'ostentazione pubblica, ma un momento intimo, riservato nel nostro rapporto con il Signore nella cameretta, Gesù invita i suoi discepoli a non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle parole. Cioè la ripetizione di stesse preghiere, di stesse formule, di stesse frasi, di stesse parole è classificata, valutata non da Paolo Moretti, ma da Gesù, è valutata come un frutto tipico della cultura religiosa pagana. Ora, scorrendo il rosario i 52 nomi con i quali Maria viene indicata nel rosario, scopro che aderente ai Vangeli ci sono soltanto 3 nomi: Santa Maria, Maria come discepola di Gesù dopo la Pentecoste, dopo la sua conversione al Cristo, non a suo figlio, ma al Cristo Salvatore. Maria è diventata sicuramente santa, così come l'Apostolo Paolo chiama più volte santi tutti coloro che sono in Cristo. Santi non sono figure eccezionali o particolari. Santi sono tutti coloro che hanno nel corso dei secoli e ancora oggi riposto la loro fede in Cristo. Quindi è giusto chiamare Maria santa. È giusto chiamare anche Maria
madre

0: ammirabile, degna di essere amata, degna d'amore, perché lo abbiamo già visto nel corso delle 9 domeniche precedenti, quale esempio straordinario di fede che ci porta ad amare veramente il personaggio di Maria, quale esempio straordinario di fede ci viene presentato attraverso la sua persona nei Vangeli. E poi l'ultima affermazione che è in sintonia con i Vangeli è sicuramente tempio dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo ai cristiani della Chiesa di Corinto scrisse: non sapete voi che siete, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo di Dio che abita in voi. Maria, avendo creduto in Cristo come suo Salvatore, è come tutti i credenti di ogni tempo, di ogni epoca, è il tempio dello Spirito Santo. Ma ci sono un'altra serie di nomi che dove sono andati a pescarli? Dove sono andati a prenderli? Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre della Divina Grazia, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, di questo abbiamo parlato nelle domeniche precedenti, addirittura Madre del Creatore, Sede della Sapienza, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Rifugio dei Peccatori. Sono tutte espressioni che nei Vangeli non ci sono. Vi ho ricordato più volte, soprattutto nei nostri primi due incontri, che dopo il riferimento a Maria che è con i discepoli in preghiera ad aspettare la venuta dello Spirito Santo, cala nel Nuovo Testamento un significativo silenzio sulla figura di Maria. Dal versetto 14, capitolo primo del libro degli Atti, fino all'ultimo versetto dell'Apocalisse, della Bibbia, non si parla più di Maria, né chiamandola per nome, né come riferimento al suo essere stata madre della natura umana del Signore Gesù. Ma ci sono due espressioni che vorrei considerare in particolare. Nel Rosario Maria viene indicata come porta del cielo. Ora, le parole di Gesù quali sono? Capitolo 10, versetto 7 di Giovanni: io sono la porta delle pecore. Qui si presenta il cielo come avente due porte, come avente due possibilità di ingresso. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la porta. Nel Rosario si va ben oltre le parole di Gesù. Stella del mattino, un altro nome presente nel Rosario, capitolo 22 del libro dell'Apocalisse, versetto 16. Io, Gesù, sono la lucente stella del mattino. Ecco la dimostrazione documentata che il personaggio di Maria si è sovrapposto, quasi identificandolo in quella che ho chiamato come quaternità divina, identificandolo con il Padre e con il Figlio. Infine il Rosario si conclude con tutta quella serie di riferimenti all'essere, al ruolo di Maria come regina, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, eccetera, eccetera. L'unica regina di cui la Bibbia ci parla è la regina del cielo, che non è Maria. La regina del cielo era la luna, la dea fenicia Astarte, la dea della fertilità, la dea alla quale, come leggiamo più volte nel libro del profeta Geremia, il popolo di Israele offriva i propri doni dopo aver abbandonato Dio. Purtroppo questa definizione di regina del cielo non viene dai Vangeli, viene dalle religioni pagane più antiche che di secolo in secolo l'hanno trasmessa alle religioni successive fino a trasmetterla in quell'inquinamento fra paganesimo e protestantesimo, scusate, e cristianesimo che si è realizzato dopo Costantino. Nella chiesa costantiniana Maria è diventata dal V-VI secolo in poi regina del cielo. Ecco, pregare Maria, le preghiere, le parole delle preghiere rivolte a Maria vanno oltre il ruolo attribuito a Maria dalle parole di Cristo, vanno oltre i Vangeli. Infine, un'ultimissima considerazione, quella più triste, che nasce da questa domanda: ma Maria è viva o è morta? La risposta della storia e della fede è evidente: Maria è morta. In nessuno scritto del Nuovo Testamento è riportata la notizia dell'assunzione in cielo di Maria in anima e corpo, come recita il dogma della Chiesa Cattolica che non ha neppure due secoli ancora di vita. Neppure Giovanni, l'apostolo che l'accolse in casa sua, come ho più volte ricordato, neppure Giovanni, che è stato l'ultimo dei discepoli a morire, a lasciare questa terra alla fine del primo secolo, quindi Giovanni ha sicuramente saputo di come Maria è arrivata alla presenza del Signore, se attraverso la morte o attraverso la sua assunzione. Neppure Giovanni ce ne parla. Ma vi pare che se davvero Maria fosse stata assunta in cielo, Giovanni, il discepolo che l'aveva accolta in casa sua, Giovanni abbia omesso di riferirci un evento del genere, un evento così straordinario? Invece, come ho detto prima, dopo Atti 1:14, silenzio totale sulla figura di Maria. Ora, perché vi ho fatto questa domanda? Maria è viva o morta? Perché se Maria, come noi crediamo, è morta, pregare e invocare Maria significa esercitare il culto dei morti. I morti non si invocano, i morti non si pregano. Al capitolo 8 del libro di Isaia, in un tempo nel quale il popolo di Israele aveva assorbito la religione dei pagani e si era dedicato all'occultismo, allo spiritismo, Isaia scrive: se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, voi rispondete. Allora, se qualcuno vi dice consultate chi evoca gli spiriti, gli indovini, chi cerca di collegarsi con il mondo dei morti, voi rispondete. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Pregare Maria è rivolgersi a una persona morta in favore dei vivi. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Ecco, un popolo che desidera consultare, che desidera essere fedele a Dio, risponderà: certo, un popolo deve consultare il suo Dio. Un popolo che vuole essere fedele al suo Dio non si rivolgerà mai ai morti in favore dei vivi. alla legge, alla testimonianza, cioè ritorniamo alla legge, alla parola di Dio, ritorniamo alla testimonianza dei Vangeli, al ruolo che Gesù nelle parole sue sante, al ruolo che i discepoli nelle loro parole ispirate hanno attribuito a Maria. Ma c'è una conclusione che mi rattrista pensando al popolo italiano in mezzo al quale viviamo, ma anche ai tanti popoli nei quali è diffuso il culto a Maria, che è il culto ad una persona morta. Se il popolo non parla così, cioè se il popolo non grida torniamo alla legge, alla parola di Dio, torniamo alle parole di Cristo, al ruolo che Maria aveva secondo le parole di Cristo, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Gesù è l'unico risorto, è l'unico vivente. Rivolgiamoci a lui, unicamente a lui. Riconoscere a Maria un ruolo che va ben al di là delle parole di Gesù significa disonorarla, ma soprattutto significa percorrere un sentiero sul quale non è certamente la parola di Dio che ci conduce, un sentiero percorrendo il quale non possiamo dirci cristiani, un sentiero percorrendo il quale come popolo dovremmo amaramente dire non ci sarà per noi nessuna aurora. L'unica aurora potrà sorgere, potrà illuminare la nostra vita, ritornando alla legge, ritornando alla testimonianza, ritornando alle parole di Cristo. Amen.
1: Amen, grazie Paolo. Veramente un insegnamento molto forte, perché effettivamente capiamo che chi si trova ancora, come dire, col vestito della tradizione, in questo senso cattolico, potrebbe essere scomodo tutto quello che è stato detto, ma è la verità, e la verità rende liberi. Quindi noi vogliamo invitare tutti gli amici che vorrebbero a sua volta, noi aspettiamo che qualcuno possa dire no, la parola di Dio dice diversamente, possiamo confrontare con la parola di Dio questo credo, diversamente se non si può spiegare con la parola del Signore, quindi solo con dogmi o con tradizione, chiediamo a tutti quanti di rimanere aggrappati alla parola di Dio, perché di dogmi e di tradizioni chiunque ne può inventare ogni giorno, ogni mese, quindi abbiamo la parola.
0: Allora ti rubo un minuto,
1: sì.
0: Ti rubo un minuto per sì. Raccontarti una storia.
1: Ecco.
0: E tanti anni fa mio zio, che aveva dato la sua vita al Signore da giovane, aveva già 91 anni, venne a visitarci nella nostra piccola comunità ad Anghiari e disse: voglio dare la mia testimonianza.
1: Ecco.
0: Si alzò in piedi e le prime parole che disse, stavo quasi per tappargli la bocca, perché disse: ti ricordo, io il 15 agosto del 1931 mi sono convertito nel santuario della Maria di Canosso, che è un santuario famoso qui vicino a Città di Castello.
1: Okay.
0: Poi che cosa ha detto? Ero andato in pellegrinaggio con tutti i parrocchiani da vicino Arezzo, quindi aveva percorso, erano partiti alle 3 di notte per essere lì alle 9 di mattina.
1: Figurati.
0: Entrato in questo santuario, lui aveva cominciato a leggere il Vangelo e dice: mi sono tornate in mente le parole di Isaia quando ci invita a non avere idoli, a non prostrarsi davanti alle statue.
1: Infatti.
0: E soprattutto mi rimbombavano le parole di Gesù: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io avevo, ha raccontato il mio zio, un alabardo con l'immagine della Madonna, l'ho buttato per terra, sono uscito e mi ha visto da quel momento soltanto Gesù, la Madonna non mi ha visto più.
1: Sì, effettivamente dobbiamo dare il ruolo che gli aspetta a Maria.
0: Quando la parola basta,
1: Sì, perché io parlando con diversi amici e molti di noi pensano di fare un torto a Gesù andando dietro, diciamo, o magari affrontando questi temi, ma effettivamente è proprio al contrario. Se Maria potesse

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, esperto di dipendenze, impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, produzioni video e anche con RWS. Grazie dottor Tinghino per essere in nostra compagnia ancora una volta, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Oggi ci impegneremo su un tema un po' scivoloso, verrebbe da dire, e che è emerso anche nelle ultime conversazioni che abbiamo avuto con lei, il cosiddetto effetto placebo. Cosa intendiamo normalmente per effetto placebo, dottore?
2: Ma il placebo in realtà è una sostanza che, come dire, viene somministrata come se avesse proprietà curative e però è priva di qualsiasi effetto, e nonostante ciò, come dire, lo stato di salute del paziente può migliorare se il paziente ripone una certa fiducia in quella terapia, quindi diciamo produce un effetto di autosuggestione o anche un effetto psicosomatico al limite anche di un miglioramento reale e transitorio, ma non è veramente curativo. L'effetto placebo lo si usa nelle sperimentazioni, ovviamente quando bisogna confrontare e capire qual è il vero effetto del farmaco per confronto, ma è un effetto di cui noi ci gioviamo radicalmente, spesso, frequentemente, quando siamo convinti che qualcosa funziona. Ecco, però il problema è questo, che un conto è la fiducia, l'effetto della fiducia nella cura, della fiducia del medico, che in fondo tutto questo è una cosa positiva. Un conto quando invece compriamo, quindi spendiamo dei soldi, o qualcuno ci somministra, ci propone delle terapie che non sono validate scientificamente, quindi negli studi non hanno avuto alcuna efficacia reale, e il cui funzionamento è transitorio, cioè basato solo sull'autosuggestione o su effetti psicosomatici.
1: Ecco, nella ricerca, tra l'altro, ho l'impressione che anche questo va tenuto conto per capire se per esempio un farmaco che viene immesso nel mercato è effettivamente efficace. C'è una percentuale di effetto placebo che va considerato, è così?
2: Assolutamente sì, e questo è un punto poco conosciuto dalla popolazione in generale, ma è fondamentale. Cosa vuol dire? Quando si propone un nuovo farmaco, ci sono delle basi, chiaramente prima sperimentale, in laboratorio, su animale, che quel farmaco potrebbe funzionare sull'uomo, si deve sperimentare quel farmaco confrontando un gruppo di persone che lo assumono con un gruppo che non lo assumono ma pensano di assumerlo, cioè un gruppo placebo. Questo si fa randomizzando, cioè assegnando casualmente a due gruppi

0: di persone, o il placebo o il farmaco vero. In questo modo si confronta se il farmaco è superiore al placebo, cioè se è un effetto di autosuggestione o è superiore all'autosuggestione, e si vede l'effetto netto del farmaco. Per essere più sicuri nelle sperimentazioni si utilizza un sistema che si chiama doppio cieco, in cui né il paziente sa se sta prendendo il farmaco o il placebo, ma non lo sa neanche lo sperimentatore, quindi anche involontariamente lui non può influenzare il paziente. Lo si saprà solo alla fine, si apriranno i codici e si capirà se il signor Giuseppe è stato trattato con un placebo o col farmaco vero. Questo è importantissimo, perché da quando è stato utilizzato questo approccio nella sperimentazione dei farmaci si è visto che molti rimedi tradizionali o anche farmacologici ritenuti importanti poi non avevano nessuna efficacia, o perlomeno avevano l'efficacia tanto quanto il placebo, cioè quanto l'autosuggestione.
1: Su questo argomento, insomma, si è scritto tanto. Io vedo qui un libro scritto dal dottor Silvio Garattini, uno scienziato noto nel nostro paese, dal titolo Acqua fresca. E questo è un titolo piuttosto polemico.
0: Sì, ma perché allora il problema è questo: oggi molti tendono a curare, soprattutto perché si è diffuso uno scetticismo nei confronti della comunità scientifica, per cui sono tutti convinti che ci siano dei rimedi meravigliosi, formidabili, che conoscono solo pochi e di cui bisogna fidarsi. Allora, il punto è questo: quando uno mi propone, un terapeuta, un curatore di qualsiasi natura, un prodotto, e mi dice: guarda, questo succo qua, non so, di cocomero giallo-blu africano, non esiste, un nome inventato, ti farà guarire da questa malattia. Io devo fare sempre questa domanda: scusi, ma ci sono studi che hanno dimostrato in modo sicuro che funziona, e funziona anche più del placebo? Ci sono studi fatti in doppio cieco? È una domandina semplice. Ma se il tizio comincia un po' ad arrampicarsi sugli specchi, comincia a dire: sì, però la mia esperienza lunga, tante persone che ho curato si trovano bene, scusa, potrebbe anche essere semplicemente un effetto placebo. Allora, giusto per fare un nome tra tutti, l'omeopatia è stata studiata, ristudiata, eccetera, l'effetto è pari al placebo, cioè funziona quanto l'acqua fresca. Da qui il titolo del libro del professor Garattini. Questo è il punto. E nonostante questo, un sacco di persone si rivolgono all'omeopatia, viene venduta, ecco, ma bisogna sapere che viene venduta sotto responsabilità di qualcuno che la vende, e che è responsabile che non sta sostituendo una cura vera. Quindi c'è un po' una sorta di compromesso tra lo Stato e chi vende questi prodotti, anche se la fiducia dei cittadini dal momento in cui queste cose si stanno conoscendo sta calando rapidamente.
1: Comunque sono 18 milioni le persone che nell'ultimo anno hanno consumato un prodotto omeopatico, dunque una parte importante della popolazione italiana. C'è chi dice: beh, insomma, io lo do anche al mio animale domestico in certe situazioni. Allora lì non c'è questione di effetto placebo, insomma. Se si vede che per certe cose, malattie non particolarmente gravi, ma funziona, allora perché privarsene? Anche se magari non si è capito qual è il motivo, vediamo un po'.
0: No, ma il problema non è tanto che io non somministro un farmaco se non capisco il motivo. Io somministro il farmaco se so che funziona. Quindi non è che nessuno si oppone all'utilizzo di un principio attivo se funziona, non è il problema del capire prima, bisogna sapere se funziona. Al punto è questo invece, che questi rimedi vengono utilizzati molto frequentemente in malattie che guariscono da sole. Quindi quando uno dice: io ho preso il rimedio omeopatico e l'influenza mi è passata in 3 giorni, in 4 giorni, la risposta è: ma tu hai fatto uno studio in cui confrontavi in quanto tempo passa l'influenza se non lo pigli? Ecco, il problema è che quando si fanno questi studi la durata dell'influenza è identica, la durata della tonsillite è identica, la durata del mal di pancia è identica. Questo è il punto: se noi non abbiamo un punto di paragone, non possiamo dire funziona rispetto a cosa? Rispetto al placebo, quindi è un placebo, o funziona veramente? Quindi noi al farmaco vero, da farmaco vero, vogliamo un funzionamento in più dell'autosuggestione, qualcosa in più di curativo in termini reali.
1: Immagino che siano tante le persone che sarebbero qui a dirci no, ma a me ha funzionato, è sempre un
0: ma
1: po'
0: sì,
1: complicato
0: questa cosa. Ma no, no, ma non è, è sempre, allora io vi dico una cosa, io sono ministro,
1: no, no, ho capito.
0: Una boccettina d'acqua, un soggetto che ha un disturbo d'ansia, nell'80% dei casi quello ha un miglioramento transitorio, una cefalea, un'ulcera, la tosse, la schizofrenia, la depressione, ci sono percentuali elevate di funzionamento, cioè che quel rimedio che non è niente, fasullo, finto, acqua fresca, te lo do e funziona. Il problema cos'è? Che funziona per autosuggestione, ma funziona poco e in realtà non ti stai curando veramente.
1: Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino. L'argomento di oggi è il cosiddetto effetto placebo e ecco, mi ha molto colpito quando lei ha fatto l'esempio di preparati in cui insomma praticamente acqua fresca, però somministrati ad alcuni pazienti che si convincono, si autoconvincono che quel farmaco, quel preparato sarà per loro un grande beneficio e in una percentuale importante ottengono dei risultati positivi. Allora io mi chiedevo, mentre lei ci raccontava questo episodio, se c'è la possibilità di utilizzare sul piano terapeutico sostanzialmente il potere della mente, ecco, e quali sono i limiti ovviamente di questo?
0: No, no, no, ma la domanda è chiara. Allora, intanto una precisazione. Il placebo è utile nelle malattie che guariscono da sola, che sarebbero guarite comunque e non aggiunge alcuna efficacia al decorso spontaneo della malattia. E l'effetto invece su patologie più importanti può essere positivo, ma è transitorio, quindi non è curativo veramente,
1: non è curativo.
0: Stai meglio per mezza giornata, ma poi sì, sì, torna ad essere come prima. Ecco, allora il punto qual è? Che non è etico vendere un prodotto o prescrivere un prodotto sapendo che ci stiamo basando sull'effetto placebo, perché è un inganno per il paziente. Il paziente deve sapere che stai prescrivendo qualcosa che su cui mancano prove scientifiche di efficacia e che l'effetto è solo placebo. Difatti negli Stati Uniti i prodotti omeopatici da banco devono avere un'etichetta dove c'è scritto mancano le prove scientifiche sull'efficacia. Stessa cosa in Europa, grosso modo.
1: Chiaro.
0: Ma viceversa, la fiducia è come dire, un atteggiamento positivo nei confronti della cura, la speranza di guarigione invece sono delle cose assolutamente
1: ecco,
0: etiche e
1: allora,
0: accettabili.
1: Il problema è che le questioni si complicano quando si scontra col diritto del paziente a essere informato. Allora,
0: assolutamente
1: ci sono situazioni in cui l'informazione completa è devastante.
0: Però, allora, quello è un altro argomento ulteriore, però
1: certo, certo,
0: non so
1: certo,
0: se
1: capisco.
0: Avrei tempo di affrontarlo, però dico una cosa. Quando noi nel rapporto terapeutico infondiamo fiducia al paziente, lo sosteniamo, siamo empatici, non stiamo facendo niente di sbagliato. Questo è un effetto positivo che noi stiamo sollecitando, per cui, come dire, il prendersi cura di una persona in medicina è una cosa che già di per sé è un effetto terapeutico. In questo non c'è nessun inganno e non c'è nessun misunderstanding, cioè non ci stiamo basando su nessuna confusione o nessun frainteso. Quindi l'effetto positivo dell'empatia, dell'alleanza terapeutica, del rapporto di fiducia con chi sta curando è una cosa lecita e io direi anche una cosa importante, auspicabile. Altra cosa invece è il prodotto che viene utilizzato come se fosse terapeutico e invece non lo è, o lo è solo nella misura del placebo. Questa è la distinzione che dobbiamo fare.
1: Sicuro, certamente. L'altro aspetto a cui accennavo è un altro argomento, mi rendo conto.
0: La comunicazione di diagnosi.
1: La comunicazione
0: di diagnosi è un argomento complesso in cui come dire, ci sono delle linee guida che tutti i professionisti dovrebbero conoscere, per cui in linea generale il paziente ha il diritto di conoscere tutto sulla sua malattia, perché lui è un protagonista. Naturalmente sta però al medico il comprendere il come questa cosa va comunicata, con quali parole, in maniera tale che sia comprensibile e soprattutto un livello di comunicazione che sia come dire, accettabile per il paziente, perché la comunicazione non è fatta solo di ciò che io dico, ma è fatta anche di quello che l'altro comprende. Quindi quando noi parliamo di comunicazione e diagnosi dobbiamo tener conto di questo binomio, non solo ciò che io dico, ma ciò che l'altro comprende ed è in grado di elaborare. Ecco, in questo si gioca la competenza di chi comunica e la forza di un'alleanza terapeutica.
1: Che non è affatto una questione semplice, perché appunto siamo tutti diversi, il medico è diverso, quindi ha sensibilità diverse, ma anche il paziente, direi, che gestisce a volte diversamente il momento della malattia e anche le prospettive, insomma. Però se la mente gioca un ruolo importante...
0: Ho capito il dubbio, il dilemma, però noi non abbiamo il diritto di ingannare o dare false speranze ad un paziente trincerandoci dietro il fatto che un'aspettativa positiva può migliorare la sua salute. Dobbiamo essere in grado di calibrare l'informazione in maniera tale che sia corretta, seria, veritiera, ma allo stesso tempo dire ciò che si può fare e far vedere anche gli aspetti trattamentali possibili. Quindi, però, ripeto, su questo possiamo dedicare tutto eventualmente una trasmissione. La comunicazione di diagnosi non è qualcosa che uno dovrebbe fare in modo istintivo, è una tecnica, è un approccio professionale, va imparato, perché è una cosa molto molto delicata.
1: Allora, siamo partiti dall'effetto placebo e poi ci siamo allargati anche su altri temi, ma noi ringraziamo il dottor Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente io immagino che ci siano tanti ascoltatori che diranno: ma insomma, a me invece fa questo effetto, io ho le prove, o comunque, cioè...
0: siamo aperti,
1: abbiamo il WhatsApp disponibile, quindi scriveteci, ci farà piacere naturalmente conoscere le esperienze in un senso o nell'altro. Il nostro numero, lo ricordo, è 348 222 72 94. Se è il caso, lo riprenderemo questo argomento. Grazie davvero, dottor Biagio Tinghino, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci in una prossima trasmissione.
0: Grazie, buongiorno a tutti.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo profondamente di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione, che ora Patrizia leggerà per noi, si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e consiste nei versetti da 34 a 39.

Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio?»

se non fa opere del Padre mio. Non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani.

0: Come già in altre occasioni, il Signore Gesù si richiamò all'autorità delle scritture sante dell'Antico Testamento. Il testo a cui si riferì lo troviamo nel Salmo 82, versetto 6, un salmo di Asaf che contiene un duro rimprovero rivolto ai giudici corrotti ed iniqui. Gesù citò il testo veterotestamentario per dimostrare l'assurdità del comportamento dei giudei, che erano pronti a gridare allo scandalo e a ritenere blasfema l'affermazione di Gesù circa la propria divinità, dimenticando che Dio definì dei quegli uomini a cui aveva affidato un incarico di governo e di amministratori della giustizia, benché questi non fossero fedeli al mandato ricevuto. E il Signore fu costretto a giudicarli e a riprenderli. Se era sufficiente aver ricevuto un ufficio divino per essere definiti figli dell'Altissimo, indipendentemente dalla correttezza ed onestà con cui questo ufficio veniva esercitato, quanto più lui, Gesù, che operava fedelmente le opere di Dio, era autorizzato a definirsi figlio di Dio. Proprio il testo citato da Gesù, dopo aver anticipato il giudizio divino su questi potenti, annunciò e invocò l'intervento di Dio per la restaurazione della giustizia sulla terra. Basti leggere il Salmo 82, versetti 6-8. Cosa possibile solo con l'intervento di Dio attraverso il suo vero ed unico figlio, Gesù Cristo. Quei giudici iniqui, definiti dei solo perché esercitavano un ufficio divino, potevano con pieno diritto venire riprovati e rifiutati. Gesù, al contrario di loro, possedeva le giuste ed opportune credenziali per essere riconosciuto ed accolto, cioè le opere dalla chiara impronta divina che manifestavano la realtà delle sue affermazioni. Gesù colse nuovamente la possibilità di esprimere la sua unità con il Padre nel quale dimorava e che agiva in lui e per mezzo di lui. La sua logica esortazione cadde ancora una volta nel terreno della loro incredulità, nel terreno della loro durezza di mente e di cuore, ed essi tentarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Quanto è potente, quanto è profonda, quanto è misteriosa l'opera del diavolo per accecare le menti e rendere duri i cuori. Non vi sia nessuno che si presta a questa opera distruttiva.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. In questi ultimi giorni ci siamo soffermati a riflettere sul fatto che l'amore è una decisione. Abbiamo detto che non si può pensare all'amore come qualcosa che succede, che ci capita fra capo e collo, che ci investe improvvisamente. L'amore è una decisione, è un impegno. L'impegno a volere il bene dell'altra persona. L'amore vero non è in primo luogo un'emozione, col tempo le emozioni possono anche venire, ma l'amore è un impegno che comporta diverse cose, come dare per il bene dell'altro, sacrificarsi, stare in pace, cercare la pace con l'altro, ed è qualcosa che si decide di fare. Certo, è difficile. Ma nella vita a due l'amore non è un requisito del matrimonio, cioè uno non dice ti sposo perché ti amo, ma prometto di amarti, perciò ti sposo. E non c'è ragione per cui non si debba mantenere questa promessa. Insomma, basta con tutti i discorsi che non siamo più in grado di amare nostra moglie o nostro marito. Se non c'è amore nel nostro matrimonio, è colpa nostra. Cominciamo oggi a dare. L'amore è una decisione che Dio stesso vuole che noi prendiamo giorno dopo giorno. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: honom brände mig.
1: Cosa? Ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Da Alessio Di Chiara ascoltiamo il motivo: Dio vince sempre.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. A risentirci.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Angeli.

e vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Da Marcelo Rodriguez ascoltiamo il motivo Il mio primo amore.

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Sera di Primavera.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Gentili amici ascoltatori e carissime ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre frequenze per il consueto appuntamento radiofonico in compagnia di Roberto, che vi proporrà anche quest'oggi il mondo della classica.

Nel corso del programma, della durata di 60 minuti, ascolteremo musica, esamineremo la biografia di un grande compositore del passato e ne tracceremo quelli che sono gli insegnamenti di vita che ha voluto trasmettere, confrontandoli con ciò che dice la Sacra Scrittura, cioè la parola di Dio, la Bibbia.

Il grande compositore russo Tchaikovsky nacque il 7 maggio del 1840 a Votkinsk, sulle colline pedemontane dei Monti Urali, e morì il 6 novembre del 1893 per una forma di colera a San Pietroburgo. Attorno al suo genio musicale vi è un unanime consenso nel reputarlo sicuramente il più popolare compositore della storia, in particolare della Russia del XIX secolo. L'attività musicale di Tchaikovsky, propriamente detta, durò solamente 27 anni, cioè dall'età di 26 anni alla sua morte. Egli tuttavia seppe dare vita ad un complesso universo di splendida musica e comporre dei capolavori in quasi tutte le principali forme di espressione musicale. Dalla sua prolifica penna uscirono alcune delle più sfolgoranti opere del repertorio sinfonico. Pochissimi lo eguagliarono come compositore di balletti e, inoltre, fu anche autore di opere liriche, canzoni, musica da camera, partiture teatrali, musica religiosa, sempre artisticamente elevati. Ciò che tuttavia contraddistingue l'arte di Tchaikovsky fu la sua tormentata vicenda personale terrena, ovvero la tragedia di un genio profondamente inquieto ed eternamente angosciato dalle sue disavventure sentimentali, oltre che dall'incapacità di stabilire durature relazioni umane. Qui ci fermiamo per dare spazio a quello che è il primo intermezzo musicale. Ascolteremo quello che è il concerto per pianoforte ed orchestra numero 1 in si bemolle minore, opera 23, in quello che è il suo primo movimento, allegro ma non troppo e molto maestoso, allegro con spirito. La Slovak Philharmonie, diretta da Bystrik Resuca e dal pianoforte Peter Torpersen, saranno gli esecutori. Buon ascolto.

Avete ascoltato dal concerto per pianoforte ed orchestra numero 1 in si bemolle minore, opera 23 di Piotr Tchaikovsky, il primo movimento, allegro ma non troppo e molto maestoso, allegro con spirito, eseguito dalla Slovak Philharmonie. Dopo aver avuto il piacere di ascoltare questo primo pezzo musicale di oggi, proseguiamo quella che è la biografia di Tchaikovsky. Sebbene non fosse un bambino prodigio, dimostrò molto presto non comuni doti di intelligenza e di sensibilità. All'età di 6 anni, infatti, Tchaikovsky aveva già imparato ad imitare la madre, che suonava al pianoforte ballate popolari e musica da ballo. Per un bambino molto sensibile di carattere, gli anni successivi furono però sconvolgenti. Nel primo di una lunga serie di trasferimenti, la famiglia lasciò la nativa Votkinsk alla volta di San Pietroburgo, dove all'inizio dei suoi studi in conservatorio contrasse il morbillo, una malattia che gli causò il primo vero e proprio esaurimento nervoso. Un altro evento che sconvolse la vita del piccolo Piotr fu la morte della madre nel 1854 di colera, quando Tchaikovsky aveva 14 anni. Il ricordo di quella disgrazia lo accompagnò fino agli ultimi suoi giorni di vita. Venendo alla sua vena artistica, se fra i suoi contemporanei Tchaikovsky guardava soprattutto ai compositori francesi, la sua venerazione si rivolgeva però a Mozart, la cui influenza era avvertibile in tutta la musica occidentale di quel tempo. In uno dei suoi diari intimi, il compositore russo annotò di amare Mozart come il Cristo della musica. Lui non riteneva tale accostamento sacrilego, perché vedeva la musica del compositore austriaco di una bellezza divina. In realtà, i biografi hanno ampiamente indagato sulle strane idee di Tchaikovsky, anche perché il suo sviluppo psicologico fu fortemente influenzato dall'omosessualità. Piotr, infatti, soffrì di fortissimi disturbi derivanti dai sensi di colpa per le relazioni clandestine, per l'onta dello scandalo, e questo aspetto emotivo esercitò una potente influenza anche sulla sua arte. Qui ci fermiamo per quello che è il secondo brano musicale. Ascolteremo da Il Lago dei Cigni, la suite dal balletto tratto dall'opera numero 20, il primo movimento, scena, e il terzo, la danza dei cignetti. Buon ascolto.

Dei Cigni, suite dal balletto Opera 20 di Piotr Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato i primi movimenti, quello di Scena e la danza dei Cignetti, eseguita dall'Orchestra Festival Sinfonica diretta da Alfred Scholz. Dicevamo poc'anzi che la produzione delle opere di Tchaikovsky è relativa a 27 anni di lavoro, ovvero dalla sua maturità come uomo fino ai suoi ultimi giorni. Abbiamo avuto modo di ascoltare il concerto numero 1 per pianoforte ed orchestra del 1874, che divenne in assoluto riconosciuta universalmente come la migliore del grande compositore russo. Qualche anno più tardi fu poi il turno del concerto per violino in re maggiore, la cui prima fu eseguita dall'Orchestra Filarmonica di Vienna. Nel 1870 fu pubblicata l'Overture Fantasia Romeo e Giulietta, che gli valse ammiratori anche al di fuori dei confini della Russia e che di fatto segnò l'inizio della sua notorietà in campo internazionale. L'anno successivo fu la volta del quartetto numero 1 e nel 1874, con la seconda sinfonia ed il secondo quartetto d'archi, Tchaikovsky confermò la crescente maestria tecnica e formale. Nel 1876 finì di comporre il primo balletto, Il Lago dei Cigni, che insieme allo Schiaccianoci del 1892 sono veri e propri capolavori molto conosciuti ancora oggi. Da ricordare inoltre la Quinta Sinfonia del 1888 e la Sesta Sinfonia, quella conosciuta come La Patetica, scritte in prossimità della sua morte. Questo componimento, ancora oggi, è considerato il suo Requiem, che concludeva la stagione romantica della musica del XIX secolo, di cui Tchaikovsky era stato l'interprete. Passiamo ancora la parola alla musica e ascolteremo da quella che è la suite del balletto Opera 71A, Lo Schiaccianoci, i primi quattro movimenti: Overture miniatura, marcia, danza della fata confetto, tre pack, e poi ascolteremo l'ultimo movimento, il valzer dei fiori. L'Orchestra Sinfonica Festival, diretta da Alfred Scholz, saranno l'esecutore di questo brano. Buon ascolto.

di Piotr Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato dallo Schiaccianoci, suite dal balletto Opera 71A, i primi quattro movimenti: Overture miniatura, marcia, danza della fata confetto, trepak, e l'ultimo movimento, il valzer dei fiori. Brano eseguito dall'Orchestra Sinfonica Festival, diretta da Alfred Scholz. Siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione di oggi. Dopo aver visto la biografia ed aver ascoltato i grandi capolavori di Tchaikovsky, vogliamo tracciare quello che è un profilo in campo spirituale di questo compositore russo. E possiamo dire che questa persona era molto influenzata dalle Esaltazioni. Abbiamo proposto quella che era la sua ammirazione per Mozart, che sconfinava quasi in un amore passionale verso il compositore austriaco. E questo dimostra come Tchaikovsky ebbe dei grandissimi problemi caratteriali. Era sì una persona sensibile, ma era alla continua ricerca di un qualcosa o di un qualcuno che potesse riempire il vuoto nel suo cuore. Un cuore lasciato nella solitudine dalla scomparsa della madre. La parola di Dio, la Bibbia, a tale proposito, ci ricorda di portare alla croce di Cristo ogni nostro affanno, ogni nostro problema, ogni sensazione di vuoto che viviamo, come scriveva l'Evangelista Matteo al capitolo 11 al versetto 28 dell'omonimo Vangelo. «Venite a me», sono queste parole di Gesù, «voi tutti che siete aggravati ed oppressi, ed io vi darò riposo». Riguardo all'altro grandissimo problema di Tchaikovsky, che ne influenzò in maniera feroce con i suoi alti e bassi la vita, ovvero l'omosessualità, uno stile di vita che quest'oggi viene condiviso da tante persone e in parte accettato, la Bibbia invece è categorica nella sua condanna. Nel libro del Levitico, che fa parte dell'Antico Testamento, cioè la prima parte della Bibbia, Dio, al capitolo 18 e al versetto 22, ricorda queste parole molto gravi per l'uomo. Con un uomo non giacerai come si giace con una donna. Questo è un abominio. Anche il grande apostolo Paolo, nel Nuovo Testamento, la seconda parte delle Sacre Scritture, nella lettera indirizzata ai credenti di Roma, al capitolo 1 e al versetti 26 e 27, diceva: Dio li ha dati in balia di passioni ignominiose. Le loro donne scambiarono il rapporto sessuale naturale con quello contro natura. Ugualmente, gli uomini, lasciati il rapporto naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpidudini uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione. Caro amico all'ascolto, come vedi, la parola di Dio è sempre attuale. Siamo noi con le nostre mentalità che cambiamo. Cosa ne pensi al riguardo? Concludiamo dando spazio ancora alla musica per questi pochi minuti. Inizieremo l'ascolto dal concerto per violino ed orchestra in Re maggiore opera 35, il primo movimento, Allegro moderato, eseguito dall'Orchestra Filarmonica Bamberg, diretta da Werner Rutke, al violino Günther Körner. Buon ascolto!

di Piotr Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato una parte del concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35, primo movimento allegro moderato.

Le note della sigla finale sono già in sottofondo. Cari amici, io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia ancora per quest'ora di musica classica e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo incontro. Un ciao a tutti da Roberto.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 24 e un minuto.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E che siete in compagnia di Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 5. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 5 al verso 22. Dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Continuiamo allora la nostra serie di meditazioni giornaliere sui frutti del giardino di Dio per mezzo dello Spirito Santo che dà ai credenti. Il quinto frutto allora è la benevolenza, che è sinonimo del sesto frutto che vedremo domani, ma che è la bontà, appunto. Ma dicevo, non vedremo insieme questi due frutti, queste due caratteristiche, in quanto nella Bibbia, come abbiamo letto, sono riportate separatamente, e ci sarà certo un motivo che scopriremo. La benevolenza o la gentilezza non è certamente un segno dei nostri tempi. E appunto la benevolenza significa avere una buona disposizione verso una persona, essere indulgente verso i difetti degli altri e non sbandierarli ai quattro venti. La benevolenza è l'amore, un amore di amicizia che Dio ha per primo offerto all'uomo e che ora si aspetta che anche i credenti offrano alle persone intorno a loro. La benevolenza si riferisce a quell'atteggiamento favorevole verso il prossimo. Indica un desiderio attivo di riconoscere e soddisfare i bisogni degli altri. La benevolenza è un desiderio sincero per la felicità degli altri. Ed è anche la disposizione interiore, creata proprio dallo Spirito Santo, che porta il credente ad essere sensibile ai bisogni degli altri, bisogni sia fisico, emotivo oppure spirituale. La benevolenza quindi è la gentilezza in azione, vuol dire essere appunto gentili verso gli altri, essere preoccupati per gli altri. È il desiderio genuino di un credente a trattare gli altri con delicatezza. Questa gentilezza è, possiamo dire, divina, si esprime in ogni rapporto sociale, in famiglia, al lavoro, in chiesa, nel condominio, a scuola e dappertutto. Quindi è la cortesia del cristiano, deve essere proprio una cortesia non finta, deve essere come dire, la fama che lo contraddistingue, il marchio di appartenenza al suo maestro.
Sapete, un cliente litigioso, aggressivo e irritabile dimostra al mondo un'immagine distorta del suo Padre Celeste. L'Apostolo Paolo ribadisce questo concetto diverse volte e lo fa anche alla Chiesa di Colosse quando scrive: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia e di benevolenza. Questo è possibile leggerlo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3 al verso 12. Non è semplice coltivare questo frutto dello spirito, perché subisce molte contraddizioni o contraffazioni, se vogliamo. Alcune persone sono bonaccione per natura, prive di energia e di ambizioni, a volte codarde o meschine. Alcune sono caratterizzate da debolezza morale o da arrendevolezza, e per questo risulta loro più facile arrendersi che contendere nel campo intellettuale oppure fisico. Ma nella benevolenza del giardino di Dio ci deve essere la consapevolezza di una cospicua riserva di forza. La benevolenza di Dio è abbinata all'onnipotenza. I movimenti della creazione, che non hanno né voce né linguaggio, eppure dimostrano che la forza infinita di Dio, la benevolenza infinita di Dio verso l'umanità, sono all'opera. L'essere benevoli è una dimostrazione di grande forza, amici cristiani in ascolto. E non è debolezza. Caro credente, ricorda sempre che sei unito al Dio infinito e che tutte le cose sono possibili anche per te. Coloro che hanno sperimentato la benevolenza di Dio con la salvezza in Cristo devono vestirsi di benevolenza per testimoniare del Vangelo, anche oggi in un mondo corrotto e perverso. Bene amici, anche oggi il programma termina qui e grazie per l'ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica tutti quanti.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, cominciamo col capitolo 14, sempre Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 11 quest'oggi. E siamo sempre in quella versione strana, la chiamo strana perché è la Bibbia della gioia, che non è estremamente diffusa, però è abbastanza semplice da leggere. Due giorni dopo cominciava il rito della Pasqua, una festa annuale ebraica durante la quale non si mangia pane lievitato. I primi sacerdoti e gli altri capi giudei cercavano un modo per arrestare Gesù con l'inganno per poi ucciderlo. «Ma non possiamo durante la Pasqua», dicevano, «altrimenti ci sarà un tumulto». Nel frattempo Gesù era a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre erano a tavola, una donna entrò, portando un flacone di costoso profumo. Rotto il sigillo, la donna versò il profumo sul capo di Gesù. Alcuni dei commensali erano indignati per questo spreco, almeno così parve a loro. «Ma perché lo ha fatto?» Avrebbe potuto vendere quel profumo per più di 300 monete e poi dare il denaro ai poveri. Mugugnavano e ce l'avevano a morte con lei. Gesù allora disse, lasciatela in pace. Perché la criticate per una buona azione? Ci saranno sempre dei poveri fra voi che avranno molto bisogno del vostro aiuto e che potrete soccorrere quando vorrete, mentre io non sarò qui ancora per molto. Questa donna ha fatto ciò che poteva, ha profumato il mio corpo anzitempo per la sepoltura. E aggiungo questo in tutta verità, che ovunque il Vangelo sarà predicato nel mondo, ci si ricorderà di questa donna e di ciò che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli, si recò dai capi sacerdoti per mettersi d'accordo con loro ed aiutarli ad arrestare Gesù. Quando i capi sacerdoti seppero perché era venuto, ne furono molto felici. Gli promisero una ricompensa. Così Giuda cominciò a cercare il momento e il posto favorevole per tradire Gesù. Abbiamo iniziato questa lettura con i capi dei sacerdoti che vogliono uccidere Gesù e la concludiamo con loro che fanno un accordo per pagare Giuda affinché tradisca il suo maestro. E poi però vediamo che è intercalato tra questi due eventi, in netto contrasto, c'è una donna che versa l'equivalente del salario di un anno per ungere Gesù. E questo riassume un po' la relazione delle persone di oggi. Alcune sono desiderose di cadere ai piedi di Gesù, rendendosi conto di quanto abbia fatto per liberarli dai loro peccati, mentre altre invece, presuntuosi, lo vedono quasi come un ostacolo da eliminare. E nella loro codardia i leader religiosi ebrei si uniscono per distruggere Gesù, ma non mentre la folla è presente, altrimenti sarebbe potuto scoppiare una rivolta. E questo perché Gesù aveva appena umiliato per una settimana intera i leader spirituali, conquistando così i cuori della gente. Il racconto della donna che versa unguento su Gesù è uno dei pochi racconti riportati in tutti e quattro i Vangeli. E questo dovrebbe darci anche un indizio della sua importanza, specialmente perché Gesù menziona che ciò che ha fatto questa donna sarà raccontato ovunque il Vangelo si diffonderà. Apparentemente però ci sono alcune discrepanze su chi sia questa donna e chi sia anche il padrone di casa. Giovanni, per esempio, menziona Maria di Betania. Luca dice una donna di quella città, Marco e Matteo non la nominano affatto. La casa, secondo Marco e Matteo, è quella di Simone il lebbroso, ma secondo Luca è quella di Simone un fariseo. Matteo e Marco parlano dell'unzione della testa, mentre Giovanni e Luca descrivono un'unzione dei piedi e l'asciugatura poi con i capelli. Sembra quindi un qualcosa che sia avvenuto più di una volta. Però che si trattasse di Maria di Betania o Maria Maddalena o Maria sorella di Lazzaro, non ritengo che sia cruciale quanto l'atto stesso. Ecco una donna, non uno dei suoi stretti apostoli,
che comprende ciò che sta per accadere e in un certo senso onora Gesù con l'olio, che era un'usanza comune a quell'epoca, simboleggiando anche la sua imminente sepoltura. E concludiamo poi con i leader ebrei che pianificano di arrestare Gesù di notte lontano dalla folla, in quanto è difficile vedere e ci sono anche pochissimi o pochi testimoni. E Giuda dirà loro quando e dove. Riflessione. Valorizziamo il suo sacrificio al punto da essere disposti a sacrificare ciò che ci è caro? Signore, anche se apparentemente questo profumo era costoso, per questa donna ne valeva ogni goccia il versartelo ai tuoi piedi. Cosa siamo disposti a sacrificare anche noi? La dimostrazione del nostro amore nei tuoi confronti. Scrutina i nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, allora diamoci dentro, settimana innanzi a noi, abbiamo molte possibilità e opportunità. Carpe diem, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Vincenzo Lorefice sta per trattarci il tema le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Buon ascolto.
2: 8 classi che non entreranno nel cielo. Sembra un po' strano, diciamo, il fatto che tante persone, tanti predicano e dicono che alla fine dice Dio salverà tutti. C'è questa teoria. Si dice Dio è amore e quindi non potrà mai e poi mai condannare qualcuno all'inferno. Ma se noi andiamo a leggere la parola del Signore, le cose stanno diversamente. E vorrei leggere qui un passo nella scrittura proprio in Apocalisse, dove vengono menzionate 8 classi di persone che non entreranno nel cielo. E in Apocalisse capitolo 21, versetto 8, dice così: ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi qui vediamo 8 classi di persone che non potranno entrare in cielo, ma saranno condannati alla morte seconda. Di quanti tipi di morte la Bibbia ci parla? Allora, la morte fisica, la morte del corpo, la morte spirituale e la morte eterna. La morte fisica, sappiamo bene che è la morte del corpo. Ogni giorno ci sono morti che vengono portati al cimitero. Poi c'è la morte spirituale. Che cosa vuol dire la morte spirituale? La morte spirituale riguarda tutte quelle persone che non sono nate di nuovo, che non hanno realizzato la vita nuova. Questa è la morte spirituale. Poi c'è la morte eterna. La morte eterna, di cui qui si parla anche la morte seconda, ciò significa che quando una persona muore senza il perdono dei peccati va a finire nello stagno di fuoco e di zolfo, che è chiamata la morte seconda. Vale a dire, se una persona muore senza il perdono dei peccati, subisce la morte eterna, cioè dove non c'è più nessun rimedio, non si potrà mai più uscire. C'è dopo la morte fisica, c'è la morte eterna, di cui qui la parola di Dio ce ne parla. Lì sarà ormai irrimediabile, impossibile uscire fuori dal fuoco eterno. E questo avviene dopo la morte fisica. Coloro che muoiono senza aver accettato Cristo vanno nell'Hades, in un luogo di tormento, in attesa del giudizio di Dio, e dopo il giudizio, chiamato il giudizio universale, che leggiamo in Apocalisse capitolo 20, vi è la condanna nello stagno ardente di fuoco, che è la morte seconda, di cui queste 8 classi di persone andranno in quel luogo. La prima classe di persone che non andrà nel cielo è quella dei codardi. Chi sono i codardi? I codardi sono quelli che si tirano indietro, che non hanno il coraggio di affrontare una situazione che potrebbe in qualche modo compromettere la loro persona, il loro lavoro, la loro relazione con gli altri ed altre cose simili. Per loro è molto difficile iniziare un cammino con il Signore. E voglio portare degli esempi. Nella scrittura, in Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 27 e 29, qui l'Apostolo Paolo che parla al re Agrippa e dice: o re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasti tali quali sono io all'infuori di questi legami. Qui vediamo che Agrippa era un uomo indeciso, era un uomo che indugiava a prendere la decisione per diventare cristiano. Tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasti tale quali sono io all'infuori di questi legami. Qui vediamo che Agrippa era un uomo indeciso, era un uomo che intuiva.

confessione davanti al Signore. E c'è un versetto nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 2, dove dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone trascurano. Portiamo l'esempio di una semplice malattia, no? Non se la cura mai e diventa poi cronica, finché poi sarà inguaribile, giusto? E nascono altri problemi. Trascurare, cioè dire: ma accantoniamo questa cosa, tanto il tempo c'è, poi al momento giusto mi converto, al momento giusto io voglio dare il mio cuore al Signore, adesso non c'ho tempo. L'uomo cerca sempre delle attenuanti, cerca delle scuse per non prendere la giusta decisione, dico la più importante decisione della vita. Si prendono tante decisioni, si riflette nella decisione, si decide e si va avanti. Ma per quanto riguarda a credere e accettare Cristo, siamo bloccati, siamo fermi. Quindi tante persone, per paura di portare il vituperio per Cristo, vergogna di fronte agli altri di appartenere a Gesù, tante sono le persone che temono l'opinione della gente. Cosa diranno le persone se divento un seguace di Cristo? Il Signore dice in Luca capitolo 9 versetto 26, sapendo e conoscendo il cuore dell'uomo, dice così, ripeto Luca 9:26: perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Ci sono persone che si vergognano di dire: io sono un seguace di Gesù, io sono un cristiano nel vero senso della parola, perché tutte le persone dicono: no, noi siamo tutti cristiani, sono stato battezzato da bambino, ma non è così. E un altro versetto, in Ebrei 10, versetto 37, qui l'autore alla lettera agli Ebrei dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ci sono anche persone che prendono delle decisioni così affrettate, così superficiali, e non riflettono che fare un passo con Gesù è la cosa più importante della vita. Oggi, come dice l'Apostolo Paolo, negli ultimi tempi le persone sono mancatori di fede. Cioè, dicono una cosa, all'indomani dicono tutto all'opposto. Sono infedeli. Quanti fidanzamenti rotti, quanti matrimoni falliti, quante divisioni nelle case, quante separazioni, c'è un caos. Perché uno non è fedele all'altro. Tutte queste cose sono segni degli ultimi tempi. Forse uno su due c'è separazione. Ci sono persone che tengono all'onore, all'approvazione della gente, piacere agli uomini, è più importante che obbedire a Dio. Non vogliono apparire come persone strane, fra virgolette. Noi come credenti sembriamo persone strane perché parliamo di Gesù, leggiamo la Bibbia, preghiamo, cantiamo, vogliamo essere onesti, vogliamo essere sinceri, vogliamo essere seri. Noi sembriamo persone anomale, persone non normali. Ebbene, sono di quelle persone che non riescono ad andare controcorrente, di quei pesci che si lasciano trasportare dalla corrente perché non riescono ad andare controcorrente. E ci vuole forza per andare controcorrente. Ci vuole che cosa? Ci vuole carattere, ci vuole coraggio, ci vuole perseveranza, ci vuole costanza, ci vuole fermezza. Ma se siamo come dei pesci morti che si riporta la fiumana, non possiamo essere seguaci di Cristo. Quindi questo avviene non solo nel campo sociale, familiare, ma anche nel campo religioso. Non vogliamo lasciare la nostra religione, dicono tanti, si uniscono alla massa della gente. L'importante è che nessuno abbia da dire nulla di loro. Si nascondono come i camaleonti. Qual è il camaleonte? L'animale che si mimetizza con l'ambiente. Seconda classe,

0: La seconda classe di persone che non andrà in cielo sono gli increduli. Sono quelli che di solito dicono: io credo a quel che vedo. Non c'è Dio, né diavolo, né cielo, né inferno. Con la morte tutto finisce. Questi si definiscono atei. Io non credo che c'è Dio. Salmo 14, versetto 1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Da quale bocca viene il fatto che Dio non c'è? Da uno stolto, da una persona folle, da una persona che vuole ragionare. Dio non c'è, come se Dio non esistesse veramente. Sono gente folle. Nella scrittura abbiamo esempi di persone che non credettero in Dio né nella sua parola, per cui portano le loro triste conseguenze. Ne voglio menzionare tre. Adamo. Adamo fu una persona che non credette in Dio. Perché non credette in Dio? Perché Dio gli aveva detto: nel giorno che tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morrai. Così anche Eva. Quel giorno in cui loro hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, sono morti. Morti come? Spiritualmente. Fisicamente hanno vissuto ancora. Sapete quanti anni ha vissuto Adamo? 930 anni, non è morto subito, però spiritualmente era morto perché Dio l'ha mandato fuori dal giardino d'Eden. Questa è la morte spirituale. Quindi Adamo non credette e morì spiritualmente. Non credette. Quando uno non crede alla parola di Dio, è destinato a cadere. Non solo un uomo, ma una generazione intera non credette. La generazione di Noè, la generazione di Noè non credette. Noè per 120 anni predicò: ravvedetevi, pentitevi, umiliatevi, credete, Dio farà venire il diluvio su tutta la terra. Per 120 anni, il tempo che ci è voluto per costruire l'arca. Quella generazione incredula non credette, Noè credette. Cosa gli ha detto Dio? Di costruirsi un'arca per lui e per la sua famiglia. Quante persone si sono salvate? Quanti erano? 8 persone. Ci furono anche i generi di Lotti che non credettero in Dio. Lotti con sua moglie vivevano a Sodoma, una città corrotta, una città dove il Signore ormai aveva, possiamo dire, decretato che quella città dovesse essere distrutta con il fuoco e con lo zolfo. Ebbene, Dio mandò degli angeli in forma umana per salvare Lotte, che era l'unico credente, e nella sua grazia il Signore voleva salvare anche la sua famiglia. Ebbene, che cosa è successo? Lo voglio leggere in Genesi capitolo 19, versetto 14, che al messaggio di questi due angeli. Dice: allora Lotte uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliole e disse: levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi parve che volesse scherzare. E anche la moglie di Lotte non ha creduto, perché gli angeli avevano detto: camminate senza guardare indietro. Questa donna non credette alla parola degli angeli e divenne una statua di sale. Vedete l'incredulità cosa ci porta? A pagarne le conseguenze. Gli increduli che prendono alla leggera la parola di Dio saranno giudicati e saranno condannati. Quante persone hanno sentito e risentito la parola del Signore? Ebbene, persone saranno inescusabili davanti al Signore. Potremmo in tanti altri casi che la parola di Dio ci menziona. Tante persone vanno all'inferno non perché sono stati grandi peccatori, ma perché non hanno creduto al messaggio della salvezza, non hanno accettato nella loro vita Gesù Cristo come loro personale Signore e Salvatore. Tanti oggi non credono né al messaggio della salvezza, non si sottomettono a Dio, non credono a quello che la Scrittura dice riguardo al giudizio e la condanna per quelli che deliberatamente rifiutano l'Evangelo della grazia di Dio. Tanta gente è incredula agli avvenimenti che la Scrittura dà. Queste persone andranno per la loro incredulità. incredulità in perdizione. La terza classe di persone sono gli abominevoli. La parola abominevole è la persona spregevole, disprezzabile, detestabile. Suscita avversione e condanna. Dio non potrà mai accettare queste persone che sono avverse, contrarie alla sua parola e alla sua persona. In Matteo capitolo 25, versetto 41, dove dice: allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Il Signore dirà questo verdetto, questa sentenza: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Dio non ha creato l'inferno per gli uomini. Dio vuole la comunione con noi. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore. Basta dire che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, perché ci vuole come figli. Che onore, che privilegio essere un figlio di Dio. E noi ci siamo degradati, l'evoluzione ci ha portati a un degrado quasi a livello di animali. Veniamo da esseri inferiori, da molluschi, poi non so, da pesci, fino a poi alla scimmia, e poi si è evoluto l'uomo. Bugia, inganno di Satana. La quarta classe di persone che non entreranno in cielo sono gli omicidi, coloro che ammazzano, coloro che uccidono, coloro che commettono crimini, coloro che uccidono il prossimo con gli atti e con le parole. Milioni di mamme ogni anno uccidono le loro creature nel loro grembo. Si dice che sono circa 50 milioni di aborti all'anno. Poi vi sono gli omicidi di massa. Questi qua pagheranno davanti a Dio. Sono figlioli di Caino, che era dal maligno, dice l'apostolo Giovanni. Il sesto comandamento dice: non uccidere. E quante oggi uccidono? Per nulla. E si può uccidere, come abbiamo detto, anche con la parola. Si può uccidere con gli atti. Voglio leggere un versetto dell'apostolo Giacomo, fratello di Gesù. Questo è qualcosa di profetico e io credo è attuale per noi. In Giacomo capitolo 5, primi 6 versetti, dice così: a voi ora, o ricchi, piangete e urlate per la calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie e vi siete dati ai piaceri. Avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi resiste. Non è un quadro degli ultimi giorni? Che i ricchi se ne approfittano dei poveri. Siamo in una forma di schiavitù. Dio è santo e giusto e farà pagare fino all'ultimo centesimo queste persone che abusano per il denaro, rendono schiavi gli altri. La quinta classe di coloro che non entreranno in cielo sono i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Chi sono gli adulteri? Chi sono gli omosessuali? Chi sono i pedofili? Chi sono? Allora, io leggo, passo dalla scrittura, cosa dice a riguardo gli adulteri e i fornicatori. Il Levitico capitolo 20, versetto 10, e questo va contro il settimo comandamento che dice non commettere adulterio. E dice Levitico 20, versetto 10, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultero dovranno essere messi a morte. Questa era la sentenza per coloro che tradivano il marito o la moglie nel popolo di Israele. Non esistevano adulteri lì, li toglievano di mezzo. Un altro passo molto forte è il Levitico capitolo 20 versetto 13. Cosa dice? Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. E un'altra Un'altra mostruosità è quello che forse al tempo di Sodoma non esisteva, la pedofilia. Pedofilia, amore per i bambini. Cosa dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 18, versetto 10? Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Chi avrà solo scandalizzato un bambino che ama Gesù, ancora peggio che abusa di un bambino, quello sarebbe meglio che si mette una macina al mulino sul collo e si butta nel fondo del mare. Quelle sono persone abominevoli, persone che il Signore non potrà mai perdonarle se non si ravvedono. Fenomeno orrendo di abusare dei bambini, è orribile. Pensate un po' come la Bibbia ci parla in un modo severo. La sesta classe di persone che non andranno in cielo sono gli stregoni. Chi sono gli stregoni? Fanno parte di costoro chi pratica la magia, lo spiritismo, la chiromanzia, fanno parte gli indovini, i fattucchieri, tutti coloro che praticano le arti occulte. E ce ne sono a milioni di queste persone. Persone che praticano queste cose. Il mondo è pieno di queste sporcizie. Non dobbiamo accettarle, neanche affacciarci a queste cose. Il credente deve proprio rigettarle. Levitico capitolo 19, voglio leggere qualche versetto. Levitico 19, 31 dice così: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Capitolo 20, versetto 6, sempre di Levitico: e se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e lo sterminerò di fra il suo popolo. Levitico 20, 27 dice: se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su loro. In Israele non esistevano gente che doveva praticare la magia. Quando c'era qualche persona che aveva uno spirito indovino, veniva tolta via. Qui abbiamo a che fare con un Dio giusto, con un Dio santo. E dice anche un'altra cosa, un avvertimento da parte del Signore in Isaia capitolo 8, versetto 19. Dice così: se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti, ai propri dei vivi, alla legge, alla testimonianza? Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. La settima classe di persone che non entreranno in cielo sono gli idolatri. Gli idolatri sono coloro che mettono al centro della loro vita qualcuno o qualcosa che prende il posto di Dio. Voglio leggere due versetti dal Decalogo, Esodo capitolo 20, versetto da 2 e 5. Dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dei nel mio cospetto, non di fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Levitico 14, 4 dice: non vi rivolgete agli idoli e non mi fate degli dei di getto, io sono l'Eterno, il Dio vostro. Levitico 26, 1: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostarvi davanti ad essa, perché io sono l'Eterno, il Dio vostro. E Salmo 115, 4, 8 dice: i loro idoli sono argento ed oro, opera di mano d'uomo, hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno nasi e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non rende alcun suono, come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in esse si convidano. Quindi qui vediamo come Dio odia ogni tipo di idolatria, che rappresenta anche Gesù, che rappresenta Maria, che rappresenta Dio Santo. Dio non vuole. Dio va adorato in spirito e verità, e solo da Lui l'adorazione e la lode. L'ottava classe sono i bugiardi, e si sono coloro che praticano la falsità, l'inganno, la frode. Purtroppo oggi la bugia è sulla bocca di tante persone, mentono, ingannano, imbrogliano senza un minimo scrupolo o di pentimento. Cosa dice la parola di Dio a riguardo? Levitico 19:11 dice: non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri, dice il Signore. Cosa dice anche il 9° comandamento? Cosa dice? Non testimoniare il falso. La bugia deve essere debellata da noi, deve essere tolta. Il Signore non può accettare questo. La parola del Signore dice invece per coloro che credono e sono sinceri e veritieri. Salmo 40, versetto 4 dice: beato l'uomo che ripone all'Eterno la sua fiducia e non riguarda i superbi né a quelli che essi si sviano dietro la menzogna. Salmo 119, 29 dice: tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi intendere la tua legge. Quindi qui il Signore ci dice in modo chiaro: dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere veritieri. La Scrittura ci dice che non c'è uomo che non pecca, nessuno può dire io sono netto da ogni peccato. A questo punto nessuno può entrare in cielo? Sappiamo che Dio è santo e giusto, ma è anche amore e gli vuole la nostra salvezza. Giovanni 3:16-18 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Quindi Dio non vuole la perdizione di nessun peccatore, di nessuna persona, ma vuole chiamarlo al ravvedimento, al pentimento, perdonare tutti i suoi peccati. E il Signore accoglie chiunque. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori, ma con un cuore pentito, con un cuore sincero, con un cuore umile. Amen.
1: Vincenzo Lorefice ci ha trattato il tema le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Diritto alla speranza, il fine pena mai e il limite del riscatto. Siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Guarnera, avvocato penalista, presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità. Allora Enzo, benvenuto come sempre.
2: Perfetto. Grazie, grazie.
1: Allora oggi parliamo sempre di diritto alla speranza, però sembra che questo diritto alla speranza cozzi un po' con il fine pena mai, e quindi parliamo di ergastolo diciamo ostativo e varie diciamo misure che sono restrittive, a volte sembrano che non rispondano al diciamo all'articolo 27 anche della nostra Costituzione, che cerca di rieducare, quindi non gettare le chiavi del carcere. Quindi spiegaci un po' intanto cos'è questo ergastolo ostativo e perché differisce dall'ergastolo normale.
2: Ma praticamente l'ergastolo ostativo è un ergastolo che viene combinato a chi è responsabile di gravi reati, ovviamente reati di sangue come l'omicidio, e appartiene alla criminalità organizzata, alla mafia. Quindi l'ergastolo ostativo impedisce praticamente che dopo un certo numero di anni, per un ergastolano normale, che sarebbero 28 anni o 30 anni, si possa essere ammessi a pene alternative all'esterno, no? Come per esempio la liberazione condizionale. Ora è chiaro che la scelta fatta dal legislatore è una scelta certamente pesante sotto il profilo personale, perché impedisce a certe persone condannate proprio per gravissimi reati con l'aggravante mafiosa di avere un trattamento più umano, uso questo termine, un trattamento uguale a quello magari di altri ergastolani. Ora, è giusto o non è giusto? Ma più in generale il tema è un altro: è giusto o non è giusto l'ergastolo? Perché l'ergastolo sul casellario, quando c'è la condanna, accanto trova una scritta "fine pena mai".
1: Sì.
2: Il che significa che tu dovresti morire in carcere. Però questo in realtà non avviene, o avviene rarissimamente, perché se un detenuto si comporta bene, se partecipa durante alcuni decenni a un percorso di riabilitazione, di ripensamento anche dei propri errori, può essere ammesso, come dicevo prima, dopo un certo numero di anni, quasi 30, 28, 30, a misure alternative fuori dal carcere, anche al lavoro, eccetera. Quindi l'ergastolo di per sé, dei fatti, è applicato a poche persone, ecco, anche se sono sempre molte. Il tema è più generale. Se è vero, come è vero, che la nostra Costituzione dice che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, cosa significa questo? La rieducazione deve comunque avvenire per gli ergastolani solo e soltanto dentro il carcere, oppure rieducazione significa la possibilità di ritornare alla vita normale? È un tema dibattuto, perché vi sono da una parte le esigenze di preservare la collettività da soggetti che hanno una pericolosità sociale elevata. Dall'altro però c'è questa esigenza di rispettare un dettato costituzionale che uniforma la pena ai principi di umanità, di riabilitazione e di recupero. È un tema che non ha una facile soluzione.
1: Certo, mi rendo conto, Enzo, che c'è anche il punto di vista delle vittime, nel senso che questi crimini sono stati compiuti verso delle famiglie, quindi le famiglie richiedono giustizia, questa giustizia spesso passa anche dalla vendetta, cioè nel senso che dentro di noi c'è quel senso di volersi vendicare, la persona deve soffrire perché mi ha fatto soffrire, quindi mi rendo conto che chi vive certe situazioni... insomma non vive bene, non vive bene questa pena che, dove, che magari diventa una pena più leggera, quindi mi rendo conto che c'è anche questa parte che è giusto valutare, perché se ci trovassimo nelle stesse condizioni di questi familiari anche noi probabilmente la penseremmo nella stessa maniera. Ma come riuscire a bilanciare sia la sicurezza, no, dei cittadini, per cui una persona che ha commesso dei crimini deve essere separato dalla società, ma nello stesso tempo dare a questa persona che ha commesso dei delitti una speranza, la possibilità di cambiare, quindi di tornare indietro, no?
2: Bisogna trovare un equilibrio, probabilmente occorrerebbero anche delle riforme legislative. Io per esempio sto ipotizzando, mentre parliamo, un percorso di recupero anche nel rapporto con le parti offese, perché giustamente chi ha subito un grave reato, la morte di un familiare in maniera violenta, ha questa sete di vendetta, e siccome nessuno di noi è perfetto, questa sete di vendetta permane, la dimensione del perdono diventa estremamente difficile. E allora, per esempio, ipotizzare non è facile, ci sto pensando adesso, dei percorsi di recupero attraverso anche un rapporto con le parti offese, che ci possa essere ovviamente dinanzi alla disponibilità di entrambi, no? Carnefice e vittime, un momento progressivo di incontro, di rapporto, in cui i soggetti si avvicinano, si parlano, momenti nei quali chi ha commesso il crimine magari cominci veramente a pentirsi nel rapporto, nella vicinanza con chi lo ha subito. Lo sto pensando adesso, però è un percorso importante, sarebbe importante.
1: E anche perché ci vogliono delle figure che aiutino.
2: Ci vogliono figure, ci vogliono strutture, cosa che purtroppo nelle carceri italiane non esistono. Quindi stiamo parlando della teoria pura.
1: Qui ci vuole delle riforme, quindi anche inserire delle persone qualificate che possono agevolare tutto questo processo. Ci ascoltiamo un brano, Enzo, e poi ritorniamo a parlarne.
2: Certo,
1: i nomadi, salve, sono la giustizia. Spesso parliamo di giustizia, però a volte diventa un farsi giustizia da sé, purtroppo. Sono anche questi fenomeni. Salve, sono la giustizia. Siete all'interno della rubrica Diritto alla Speranza, qui su RWS. Accendi la speranza, vogliamo accendere insieme all'avvocato Enzo Guarnera, quindi stiamo parlando dell'ergastolo, di pene che sono state pensate proprio per limitare i danni, limitare la violenza e limitare proprio il danno alla società e alle famiglie. Però Enzo, c'è anche il diritto alla speranza, il diritto che le persone possano cambiare, quindi il fine pena mai non si adegua tanto a questa speranza. Quindi tu dicevi che un'idea potrebbe essere quella di fare un recupero per avvicinare le parti.
2: Un recupero nel rapporto tra chi ha commesso il reato e chi lo ha subito, o gli eredi di chi lo ha subito, nel caso per esempio di omicidio, e quindi l'ucciso non può avere alcun rapporto con te, però tu puoi averlo con i figli, per esempio con la moglie, che dovrebbero perdonarti. Ma il perdono, che è una dimensione estremamente difficile per il nostro animo,
1: è anche lunga, perché noi umani siamo incapaci.
2: Dobbiamo, intanto bisogna metabolizzare il reato che ci ha colpito, ecco, metabolizzare il dolore, e poi riuscire a passare a una dimensione diversa, positiva, del perdonare gli altri esseri umani che ti hanno fatto soffrire e che hanno tolto la vita a il tuo parente, il tuo coniuge, tuo padre, tua madre. È un percorso complesso, ma questo percorso non è impossibile. È realizzabile una condizione: che lo Stato crei le strutture affinché ciò sia possibile nel concreto, cosa che non avviene, perché l'articolo 27 della Costituzione nei fatti è ampiamente disatteso, perché quando le carceri italiane hanno una capienza di, per esempio, 60.000 detenuti e poi ce ne sono 80, 90 o 100.000, quindi una capienza quasi doppia, con spazi assolutamente ridotti di vivibilità, è chiaro che questo esaspera gli animi dei detenuti, perché le condizioni spesso sono disumane e ciò non è giusto. Uno Stato che non riesce a creare condizioni umane nella vita quotidiana dei detenuti è uno Stato profondamente ingiusto. E allora, in condizioni disumane di vita dentro le carceri, come possiamo pensare che ci sia spazio poi
1: per il recupero, per
2: recupero? Poi mancano le figure professionali, mancano gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori, mancano figure che sarebbero fondamentali, e invece sono in numero talmente insufficiente che è quasi impossibile sperare che ci sia un aiuto. Ci sono detenuti che chiedono, per esempio, di parlare con l'educatore del carcere o con lo psicologo, e devono mettersi in lista di attesa, così come ci sono le liste di attesa della sanità pubblica per gli esami.
1: Lo sappiamo tutti questo.
2: Sappiamo tutti, ma anche al carcere. Io ho avuto nel passato miei assistiti che hanno fatto domanda di parlare con un educatore, e l'educatore è andato da loro dopo alcuni mesi che queste persone erano entrate in carcere. E quindi quando l'educatore ti arriva dopo 3-4 mesi, tu già sei incarognito.
1: Certo.
2: Cioè, tu, è chiaro. Lo stesso vale per gli psicologi, gli assistenti sociali. Lo Stato non spende soldi, purtroppo, per rendere il carcere un luogo reale di riabilitazione. Ed è questa una responsabilità politica, oltre che etica, enorme. A questo, purtroppo, il cittadino medio non pensa, perché il cittadino medio, e lo dico con amarezza, vede il carcere come un luogo di vendetta.
1: Sì.
2: E allora ricordiamo
1: la
2: che
1: deve pagare,
2: stati...
1: quindi non deve essere agevolato,
2: no,
1: in nulla.
2: Ci sono politici che dicono cose terribili: bisogna buttare la chiave, cioè per reati che non prevedono l'ergastolo. Noi in questo paese abbiamo politici che, dinanzi a fatti di cronaca che hanno suscitato giustamente orrore, che però il codice non punisce con l'ergastolo, hanno l'ardire, per ragioni di campagna elettorale becera e deteriore, di assecondare l'istinto vendicativo del cittadino medio, e per avere consenso che dicono: dobbiamo buttare la chiave, come per dire: questo non deve più uscire dal carcere. Allora, dinanzi a una classe politica o una parte della classe politica che ragiona in questo modo, come possiamo sperare che avvengano riforme nel senso del recupero, della riabilitazione, della umanità? Io sono molto, ma molto pessimista, avendo peraltro una lunga esperienza di avvocato penalista, di aver avuto contatto con molti detenuti, e so quali sono le condizioni psicologiche nelle quali queste persone vivono, ed è anche dimostrato da un numero crescente di suicidi.
1: Certo.
2: E perché ci sono i suicidi? Perché evidentemente non ci sono quei reali strumenti di recupero, di riabilitazione di cui si parla. Come ho detto in trasmissioni precedenti, l'unico talvolta barlume di speranza lo danno la presenza di religiosi dentro il carcere. E questo è bello per una parte, ma è triste per l'altro, perché lo Stato laico è assente in realtà.
1: Mm-hmm.
2: E se non fosse per alcuni sacerdoti, per alcuni pastori, Molte di queste persone sarebbero abbandonate a se stesse,
1: certo. Questa è una, purtroppo è la realtà di ciò che accade. E poi c'è anche un altro fattore, quello dei, diciamo, dei collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, che spesso poi non vengono diciamo accompagnati. Io ho avuto modo di ascoltare qualche testimone di giustizia che, pur non avendo fatto nulla, quindi avendo dato delle informazioni allo Stato per poter catturare determinati delinquenti, poi sono ritrovati a vivere una vita che non era la propria, a vivere nella paura, a non avere dei diritti. Quindi poi c'è anche questa parte, cioè le persone che vorrebbero, o chi si è pentito, chi invece magari vuole veramente fare giustizia nel senso buono, no? Non è aiutato, protetto dallo Stato fino in fondo, e quindi non è incentivato a collaborare.
2: È vero, è così, purtroppo è così. Quindi c'è una riforma radicale da fare, innanzitutto della mentalità anche della classe politica che ci governa, perché la classe politica che dovrebbe capire che il carcere non è il luogo dove si butta la chiave, ma deve essere il luogo dove si recupera e si deve consentire di ritornare, non dico totalmente nuovi o convertiti, ma uomini recuperati almeno in parte a un contesto sociale normale, uomini che possono tornare nel mondo del lavoro, che possono tornare alla propria famiglia. Questo purtroppo nel nostro paese avviene in misura assolutamente marginale ed è una grave responsabilità politica, è una disumanizzazione dei rapporti civili che io ritengo veramente da condannare in maniera assoluta.
1: Anche perché se le persone trovano, le persone che hanno commesso dei reati riescono poi a trovare un carcere dove ci sono figure che possono aiutarli a cambiare rotta, a cambiare vita, questo sarà un bene per la società, perché ritorneranno in società come persone diverse che hanno capito gli errori e quindi che vogliono cambiare la loro direzione. Nella Bibbia, ad esempio, si parla del giubileo, no? Che accadeva ogni 50 anni, che era un po' la liberazione totale dei debiti, anche gli schiavi tornavano liberi, le terre confiscate tornavano alle famiglie originarie. Quindi l'idea che un recupero è possibile, che non si può buttare la chiave, ma bisogna dare possibilità perché si può rinascere, ricostruire, ritornare a vivere.
2: È così, Daniela, è così.
1: Allora, cosa possiamo dire? Che possiamo, come cittadini, far sentire la nostra voce anche quando ci sono le elezioni, cercando di trovare, purtroppo non è facile, delle figure.
2: C'è qualcuno che abbia nel suo programma un'idea più umana del carcere, che abbia un impegno per cambiare le attuali strutture che impediscono un recupero. Perché c'è un tema che viene prima del discorso del buttiamo la chiave in senso materiale. Noi spesso la chiave la buttiamo dentro il nostro cuore del rapporto con gli altri. E quando buttiamo la chiave nel nostro cuore, vuol dire che abbiamo una chiusura totale agli altri, al perdono e al recupero dei rapporti. Perché tutto nasce veramente dal cuore dell'uomo. Se il nostro cuore non è disponibile ad aprire le porte e invece chiude le porte del cuore e butta la chiave, impedisce al prossimo di entrarci e quindi impedisce la possibilità di qualunque forma di recupero. E mi pare che lo dica il Vangelo: tutto nasce dal cuore dell'uomo.
1: Sì,
2: se il cuore è disponibile, se il cuore è disponibile e non è un cuore che la chiave l'ha buttata, e allora l'uomo disponibile inventa, crea strutture disponibili dove le chiavi ci sono sempre e possono aprire tutte le porte.
1: Se invece appunto il cuore è malvagio e coltiva pensieri di vendetta, naturalmente tutto questo non può essere possibile. Grazie allora, Enzo, per questa riflessione. Buona giornata, alla prossima. D'Apocalisse a Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Siamo già collegati con Luciano Celli, primo tecnologo al CNR. Benvenuto, Luciano.
3: Grazie Daniela, grazie, saluti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno appunto ascoltando in questo momento. Noi ci vediamo, ma le persone
1: loro ci ascoltano, noi abbiamo piacere di vederci e di conoscerci, così sì, se un giorno riusciamo a vederci di presenza, già comunque la conoscenza
3: sappiamo,
1: cioè,
3: come siamo,
1: cioè,
3: fatti,
1: sì.
3: Esattamente.
1: Sì, allora sì. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e di identità, sì. Tu sei tecnologo al CNR, quindi penso che intelligenza artificiale, nuove tecnologie sono cose che all'ordine del giorno, e quindi cioè, cerchiamo di capire un po' come l'intelligenza artificiale è vero che ci sta aiutando, ma forse sta minacciando la nostra identità, e quindi fa molte delle cose che prima facevamo noi, ma qual è il limite a tutto questo? Quindi ecco, la parte buona ma anche la parte pericolosa.
3: Esatto, allora qui dici giusto, cioè inquadri molto bene la situazione proprio nelle due parole che hai detto. Allora, l'intelligenza artificiale è, per come la vedo io, poi se ognuno in questo settore è molto delicato, è molto, con uno sviluppo molto galoppante, si può dire, perché è un periodo di tumultuoso, di forte evoluzione, in cui veramente da 15 giorni in 15 giorni succedono cose, è un mondo veramente che cambia molto molto velocemente, questo degli studi sull'intelligenza artificiale. Quindi anche in base a quello che uno vede, sia in prospettiva ma anche che ha sotto gli occhi quotidianamente, si possono fare una serie di considerazioni. La prima che mi viene da fare, che è un po' storica diciamo in qualche modo, è che l'intelligenza artificiale è uno strumento, è uno strumento, e come tutti gli strumenti va saputo usare, no? Cioè è uno strumento anche molto potente, e proprio perché è così potente va saputo ancora di più usare, quindi bisogna sapere e conoscere cosa, con cosa si ha a che fare sostanzialmente. Io per esempio ho notato in molte persone, anche insospettabilmente in persone anche di una certa cultura, quasi un rifiuto a priori dell'uso dell'intelligenza artificiale, no? Perché temono quasi di avere di fronte una macchina animata, no?
1: Che li mangi,
3: che risponde, che risponde, no? E dice: caspita, ma questo risponde in maniera,
1: ma poi risponde pertinente, in maniera veloce, è questo
3: veloce,
1: che stupisce,
3: e sei convinto quasi di come dire, di avere a che fare davvero con una persona in certi momenti,
1: anche
3: no?
1: Perché se tu utilizzi la, diciamo, il vocale, ti risponde, quindi come se tu parlassi con qualcuno. Sì,
3: assolutamente, è proprio così, ti risponde in vocale, ti risponde in una maniera ormai perfetta da sotto molti punti di vista, insomma, no? Anche a livello di coerenza, sì, linguistica eccetera, è molto brava se vogliamo parlare di intelligenza. Quindi diciamo c'è questo aspetto qui che spaventa molte persone, perché sono convinte che, diciamo, ma qui ci troviamo di fronte a una cosa che insomma in qualche modo ci sostituirà di fatto, insomma. C'è, in questo c'è molto dell'immaginario fantastico scientifico a cui tutti più o meno direttamente siamo stati, come dire, esposti, no? Perché alla fine i film di fantascienza, molti parlano, no, di queste macchine che in qualche modo prendono sopravvento sugli esseri umani, dai Terminator a, che ne so io, insomma, no, ai Matrix, a queste situazioni in cui si creano cose distopiche, no, quasi
1: ti racconto Luciano un aneddoto proprio fresco, sì, fresco. La settimana scorsa ho partecipato a un seminario tenuto da un professore di informatica molto bravo, che era dedicato ai genitori, quindi come essere prudenti, capire gli strumenti che i nostri figli li utilizzano, perché stanno prendendo a volte il posto dei genitori. Ci raccontava di un ragazzino che praticamente i genitori sono spesso impegnati, quindi lui ha un'amica, ed è un'amica l'intelligenza artificiale a cui tu puoi dare anche un nome, quindi non mi ricordo come, certo, la chiamava, e lui trascorre appunto delle ore a parlare, perché questa amica l'ascolta, dà consigli, e ci diceva il professore che un qualcosa che noi spesso non chiediamo, quando qualcuno ci chiede come stai, allora tu dici, certo, bene, e tu, e finisce lì. Invece l'intelligenza artificiale ti fa una domanda dicendoti non è importante questo, ma ciò che è più importante è come stai tu. E lui ci chiedeva: quando, certo, mai un umano ha chiesto all'altro: voglio sapere come stai tu, come va la tua vita, di fronte, esatto, al saluto, ciao, come stai? Quindi quel ragazzo ha trovato in questa intelligenza, in questa amica artificiale, una vicinanza e un interesse superiore rispetto ai coetanei e ai genitori, ma anche di tempo, perché ha tutto il tempo che vuole per stare con questo ragazzo, certo, invece i genitori sono impegnati, non hanno tempo, e quindi il dialogo viene a cessare, quindi possono prendere il posto. in questa intelligenza, in questa mica artificiale, una avvicinanza e un interesse superiore rispetto ai coetanei e ai genitori, ma anche di tempo, perché ha tutto il tempo che vuole per stare con questo ragazzo. Certo. Invece i genitori sono impegnati, non hanno

0: misura di una tendenza che c'è nell'intelligenza artificiale, di usarla non solo come assistente per le cose pratiche, ma le persone spesso si sfogano con l'intelligenza artificiale, proprio perché l'intelligenza artificiale è intanto sempre gentile, che sembra una sciocchezza, ma intanto no, non si arrabbia mai, non si altera mai, non si anzi ti dà buoni consigli se vede che tu scrivi in maniera un po' alterata. Addirittura io ho provato qualche volta per scherzo, no, con ChatGPT a scrivere: ah, sono arrabbiatissimo, questo ha fatto questo, inventando delle storie, no? E lui dice: no, ma guarda, cerca di star calmo, se devi fare questa cosa rispondi in questo modo a questa persona. Cioè, è pazzesca questa cosa qui, cioè veramente è incredibile da questo punto di vista, no? Ha a che fare con un sistema che in questo è molto perfetto da questo,
1: ma credo, cioè, che riesca, non so se è vero, è una mia percezione, quindi tu aiutami se è una giusta idea, sì, che nel momento in cui tu inizi a scrivere o a parlare con l'intelligenza artificiale, che immagazzina anche dati su di te e quindi sa come prenderti, esatto, sa cosa dire, perché collega cose dette prima, e quindi mentre noi a volte quando gli altri parlano siamo in un altro pianeta, invece l'intelligenza, esatto, artificiale immagazzina tutto e poi lo tira fuori al momento opportuno e tu dici: ma che brava, ma che bravo, si ricorda, certo.
0: C'è anche quell'aspetto lì che è un aspetto da non trascurare per niente, no? Perché uno si sente valorizzato per questo. Poi quindi ci sono tutta una serie di dettagli. Questa cosa qui, la cosa buffa di tutta questa faccenda è che un signore che si chiama che si chiamava perché ormai è morto, Isaac Asimov, famoso scrittore di fantascienza in realtà, aveva già immaginato una cosa del genere con le famose tre leggi della robotica.
1: In che anno siamo, così per capire quanto fosse?
0: Guarda, te lo dico, perché ora a memoria non mi ricordo esattamente, però basta cercare un attimo
1: per capire quanto ha visto lungo, nel senso,
0: quanto ha visto lungo
1: rispetto, allora, a quello che sta succedendo.
0: Pensa, sono state enunciate per la prima volta nel 1942, quindi non banale, eh?
1: Anche perché allora, la tecnologia a quei tempi non era quella di oggi, quindi è stata una visione,
0: esatto,
1: abbastanza.
0: Allora, te le voglio leggere perché sono interessanti. La prima legge dice: un robot non può arrecare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Questa è la prima legge. La seconda legge dice: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. Cioè, non puoi chiedere a un robot di uccidere un'altra persona, per esempio. La terza legge dice: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Quindi in questo,
1: un'etica,
0: in queste tre leggi, c'è un'etica, brava, c'è un discorso etico che va al di là, cioè che è quasi un'etica migliore di quella umana, perché l'umano, avendo il libero arbitrio, può uccidere, cioè gli è permesso tutto, poi se viene scoperto va in galera, viene condannato, eccetera, ma intanto lo può fare. Un robot in questo senso non lo può fare, quindi è anche per questo che quando tu dici: questa persona trova più come dire
1: a pagamento,
0: più rispondenza,
1: no?
0: a parlare con un'intelligenza artificiale che con un essere umano, è perché quasi c'è un'etica superiore, tra virgolette, viene a dire, no? Perché viene codificata, sono le regole che vengono in qualche modo scritte, no? E quindi è importantissimo da questo punto di vista. Questo ovviamente spaventa, insomma, no? Poi noi, il giudizio che ne facciamo noi è questo: ovviamente in settori scientifici l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e viene utilizzata anche in ricerca, cioè,
1: ma anche,
0: attenzione,
1: mi sembra in alcuni interventi
0: sì,
1: chirurgici,
0: assolutamente,
1: quindi, stiamo andando avanti,
0: esempio,
1: in tanti settori,
0: esatto, cioè la ricerca, diciamo, è uno strumento potente perché agevola e accelera certi processi. Io ti faccio un esempio sciocco, no? Io ho scritto molti anni fa un articolo scientifico su un indice che si chiama ROI, insomma, legato al petrolio, all'energetica, eccetera eccetera, e quindi ho spulciato, eravamo durante il lockdown, quindi avevamo un sacco di tempo, ho spulciato, non tutto il male viene per nuocere, si dice in questi casi, avendo un sacco di tempo indeterminato, sai quelle giornate in cui veramente devi inventarti cosa fare, spulciare, riuscire a trovare in rete, spulciare questi report, che erano moltissimi, perché io volevo prendere 20 anni della storia di questo indice, eccetera eccetera, quindi dovevo analizzare dei dati, quindi 20 report per 30 compagnie petrolifere, e ognuna di queste aveva due report, uno si chiama annual report, dove c'è le produzioni, e l'altro è sustainable report, per la sostenibilità energetica. Bene, la moltiplicazione di questi report

0: fa 1200 report. Cioè, ci ho messo dei mesi a mettere in fila tutti i dati, dei mesi.
1: Chiedi l'intelligenza artificiale.
0: Capisci?
1: E
0: cioè, se te fai una cosa del genere oggi, questa stessa procedura oggi di analisi dei dati, ma la fai forse in meno di una settimana.
1: Certo, ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Sì. Quindi Francesco Gabbani, Occidentalis Karma. E Francesco Gabbani ci parlava un po' di questa moda occidentale di, insomma, cercare anche le cose orientali proprio per orientarci in un'epoca in cui la tecnologia e i social hanno preso il sopravvento. Allora, siamo in compagnia di Luciano Celli, primo tecnologo al CNR, e stiamo parlando di due parole importanti, l'intelligenza artificiale e l'identità, che sono fra le parole del tuo glossario per il primo quarto di secolo, dall'Apocalisse a Zero. Luciano, dobbiamo dare sempre una ventata di speranza, no? Assolutamente. Quindi
0: no, assolutamente,
1: di fronte a tutto quello che abbiamo detto, cosa possiamo dire che ci può lasciare sperare? Ma la speranza è nelle nostre mani, Luciano.
0: Assolutamente, certo, ma appunto io, come dico sempre, cioè, quando dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata che è uno strumento e che bisogna saperlo usare, è solo sapendo padroneggiare le cose che poi tu in qualche modo ne sei padrone, appunto.
1: Quindi bisogna conoscere lo strumento.
0: Conoscere, non averne paura, conoscerle serve per, quindi sapere che banalmente non bisogna essere dei tecnici, però banalmente sapere come funziona, no? Quindi com'è che funziona un'intelligenza artificiale? Funziona per accostamenti di tipo sintattico, no? E quindi per statistica, lui completa delle frasi perché le frasi più ricorrenti sono fatte in un certo modo, e quindi va a cercare nel suo vocabolario, che è immenso ormai, le cose più statisticamente funzionano all'interno della frase, no? Quindi c'è tutto un meccanismo di questo genere, e quindi sono inferenze di tipo statistico. Ovviamente se te gli scrivi il vetro sì e metti i puntini, lui ti scrive si rompe, perché ha esperienza di un vetro che si rompe, ma semplicemente perché aveva visto scritto nelle milioni di frasi che lui ha sotto mano e che può analizzare, il fatto che il vetro è un materiale frangibile e quindi nella maggior parte dei casi si può rompere, per cui una delle soluzioni più probabili per completare la frase diventa quella. Questa cosa qui è uno strumento in realtà molto potente se applicato con criterio e su tante altre cose. Ovviamente, per tornare invece all'altra parola di cui invece non abbiamo quasi parlato, che è quella dell'identità, la nostra soprattutto identità digitale tende invece a essere un po' a rischio, perché noi lasciamo come pollicino delle briciole
1: ovunque,
0: un po' dappertutto, seminiamo ovunque le nostre briciole di ciò che facciamo, eccetera eccetera, e l'intelligenza artificiale, essendo uno strumento così potente, riesce a ricostruire, soprattutto in mano alle grandi corporation come Google, riesce a ricostruire anche molto della nostra vita digitale, alla quale dobbiamo, come ci siamo detti anche in altre occasioni, fare molta attenzione, no? Perché delle precauzioni ci vogliono, non dovremmo essere così,
1: non dare troppe informazioni, non mettere troppe foto, non dare troppe informazioni su noi stessi,
0: su Facebook,
1: sui nostri gusti,
0: sui social. Esattamente, sui social spesso siamo portati a lasciare foto, a lasciare commenti, a lasciare un sacco di cose, e insomma alla fine queste cose qui diventano indelebili. Purtroppo esiste quella che si chiama diritto all'oblio, ma questo diritto all'oblio viene applicato pochissimo. Purtroppo quello che facciamo in rete
1: resta,
0: rimane tra virgolette scolpito nella rete, anche se sembra scolpito nell'aria, dice vabbè, ma tanto è il cloud, ma in realtà tutta questa cosa immateriale in realtà poi si materializza, perché appunto ci sono sistemi capaci di apprendere, di comprendere questo tipo di cose, che sono appunto l'intelligenza artificiale quando viene utilizzata per fare questo tipo di ricerca, insomma. Quindi è sempre uno strumento, questo voglio dire, no? Cioè alla fine tu la puoi usare per fare della buona ricerca scientifica, può essere un valido ausilio, un valido strumento, tant'è che in tanti settori ci sono state fatte scoperte grazie all'intelligenza artificiale che hanno accelerato certi processi.
1: Perché è molto veloce, quindi raggiungi quello che dovresti raggiungere in un mese, lo raggiungi in una settimana, in un giorno.
0: È quello che facevo prima all'esempio, no? Cioè questi report, io ho dovuto scartabellarmeli uno a uno, se te potessi darli in mano ai tempi, io parlo del Covid, quindi 2020, si parla di ormai sei anni fa, se oggi fosse stato 6 anni fa, io dicevo: senti ChatGPT, ti passo questi report, mi trovi per favore anzi, anche senza per favore, visto che tanto a lui non è che gli interessa che tu sia educato, mi cerchi questi dati, no? Su queste informazioni. E lui analizzava tutto il documento, centinaia di pagine di documenti,
1: e ti dava la sintesi bella pulita.
0: Cioè, esatto, cioè spesso è questo, insomma, no?
1: Lui, però bisogna stare attenti appunto ai dati che si richiedono e alle informazioni che diamo, perché siccome deve pescare in un ampio oceano, potrebbe mettere delle cose che non sono quelle che noi cerchiamo, perché magari c'è ad esempio un nome uguale. Quindi su questo bisogna sempre, lo strumento dobbiamo saperlo utilizzare, perché non possiamo affidarci completamente a quello che ci dice. Ti devo salutare, Luciano, grazie come sempre, alla prossima.
0: A te, grazie.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti.
3: E noi siamo Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
3: In collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni, ciao, grazie di essere con noi.
2: Ciao Gianni.
4: Ciao Mario, ciao Carmen, e un saluto a chi ci segue.
2: Grazie.
3: E nella serie di riflessioni sui profeti detti minori continuiamo con l'analisi del libro di Giona, e nella puntata precedente abbiamo parlato di Giona nel ventre di un grande pesce.
2: Sì, il capitolo 2 inizia con questo testo: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. C'è poi il testo seguente che dice che Giona inizia a pregare. Allora Gianni, quali parole poteva pronunciare in quello stato così tanto particolare, se possiamo dire così?
4: Sì, abbiamo, la volta scorsa abbiamo visto come la situazione di Giona può sembrare un po' strana, no? Nel ventre di un pesce, però abbiamo anche visto che Gesù ne ha parlato, no? Di questa situazione, e essere nel ventre di un pesce è assolutamente simbolare, molto particolare, subito in contrasto con la comodità in cui precedentemente si trovava Giona quando era nel ventre della nave,
2: sì,
4: che dormiva pacifico, mentre, vi ricordate, no? Il testo lo diceva, mentre i marinai lottavano contro la tempesta. E in questo caso troviamo proprio una situazione opposta, dove Giona, anche se in un ventre, ma non più della nave, comodo sul suo guanciale, ma lo troviamo in un pesce, quindi pieno di angoscia. Ecco che Giona pronuncia delle parole sicuramente importanti, ma la cosa interessante è che Giona inizia la sua preghiera esprimendo la certezza che Dio, anche in quell'angoscia, in quell'abisso, in quella solitudine, in quel buio, Dio lo ascolterà.
2: Sì.
4: Dice al versetto 2 del capitolo 3: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Possiamo dire che nonostante la situazione drammatica che un uomo come Giona vive, sente comunque la presenza di Dio che prima o poi risolverà il suo problema. Ma nonostante questo, Giona ha bisogno di esprimere parole di lamento. Nel suo lamento Giona da un lato riconosce la sua umanità, i suoi errori volendo, ma soprattutto riconosce anche l'accanimento di Dio. Ecco, su questo accanimento di Dio Giona non pone un'accusa verso Dio, l'accetta, ma riconosce che c'è una conseguenza a ogni decisione umana, a ogni scelta che l'uomo fa, nel bene e nel male. E Giona si trova in una situazione in cui ha scelto il male, ha fatto delle cose sbagliate e contrarie alla volontà di Dio, e adesso ne subisce la conseguenza.
2: Sì.
4: Anche al versetto 8 dello stesso capitolo: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, la mia preghiera è giunta a te nel tuo Tempio Santo. E quindi Dio risponde a Giona, e il testo dice che la risposta di Dio è molto pratica. Praticamente il pesce vomita Giona e Giona esce fuori dal pesce, arriva a riva e soprattutto è vivo. Ecco la risposta di Dio,
2: sì,
4: la vita.
2: Sì.
3: Bene, allora ci sembra quasi di vedere un chiaro simbolismo. Gianni, cosa ne pensi?
4: Ma sì, effettivamente in questa situazione del ventre ci possono essere diversi aspetti simbolici. D'altra parte Gesù l'aveva anche sottolineato, no? Vi ricordate quando la generazione che viene, ecco, questa generazione, dice Gesù, chiede un segno, no? E segno non gli sarà dato
5: se non quello di Giona.
4: Il segno di Giona, sì, esatto, sì, sì. No? E poi Gesù dice, ecco, come Giona è rimasto nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà nel ventre della terra. Ok? Quindi già c'è questo simbolismo, in un certo senso, della morte di Cristo che viene nascosta. Ci sono i tre giorni che Gesù ha vissuto nel sepolcro e che Giona vivrà nel pesce, ma vuole essere soprattutto l'idea che a volte morire a se stessi, va bene, quindi essere sepolti in un certo senso, si può vivere questa esperienza anche per rinascere a nuova vita. Il ventre del pesce è un pochettino come un grembo, se vogliamo, un luogo di gestazione per una nuova nascita. Il battesimo, per esempio, considerate un po' questo, no?
3: Sì,
4: il battesimo,
3: sì,
4: come viene amministrato dalla Chiesa cristiana primitiva e come molte comunità, compresa la nostra, lo amministrano, cioè è proprio l'immersione, no? E quello è simbolico, la morte del vecchio uomo per una nuova nascita. Potremmo vedere appunto questo, no? Anche nell'esperienza di Giona. E Giona si trova al buio, si trova isolato in questo spazio dove ascolta se stesso, e come succede spesso che nella solitudine o anche nel deserto, nella Bibbia troviamo dei personaggi che hanno vissuto in queste condizioni, no? Immaginiamo Mosè, immaginiamo Giacobbe, possiamo immaginare Elia. Cioè uomini che hanno vissuto dei momenti di solitudine, se vogliamo anche di angoscia, e proprio nell'angoscia, nella solitudine, nell'oscurità, Dio ha risposto a loro e li ha incoraggiati.
5: Certo. Bene, allora questo tema così interessante lo riprenderemo fra poco.
3: Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
3: Con noi in collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
5: Sì, nella nostra serie sui profeti cosiddetti minori riprendiamo con questo secondo e ultimo segmento dell'intervista di oggi. Parliamo di Giona, abbiamo parlato del pesce, di simboli che possono in qualche modo essere riportati.

0: queste parole: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. E allora Gianni, in che modo Giona compirà la sua missione annunciatrice, questa sua missione per annunciare la volontà di Dio?
1: Ecco, possiamo dire che, come avete sottolineato voi, il capitolo 3, dove è detto alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama quello che io ti comando, è molto simile, come parole, insomma, all'inizio del libro, cioè l'ordine di Dio. Qui troviamo una forma di reset, Dio resetta la situazione precedente. Come esprimere la volontà di Dio? A cancellare quanto è successo in precedenza. C'è stato un blackout, c'è stato un rifiuto, c'è stata la paura, e Dio vuole dimenticare tutto. Dopo l'esperienza nel pesce, Dio è pronto a ridare questo mandato a Giona. Quindi c'è un'utilità qui, no? Il nuovo inizio. E Giona questa volta prende coraggio e annuncia nella grande città, ecco quello che lui dice: nella grande città Giona annuncia una distruzione che si sarebbe verificata da lì a 40 giorni. È particolare questo annuncio di Giona, perché in realtà, e qui possono sorgere dei dubbi, in realtà Dio non ha detto a Giona: vai e annuncia che la città di Ninive, la grande città, sarà distrutta. Non lo troviamo, almeno nell'ordine che Dio ha dato a Giona, non in questi termini. Allora il nostro dubbio è: ma Giona annuncia la distruzione di Ninive per conto suo, nella sua convinzione, oppure Giona ha ricevuto ordini di Dio che non sono stati poi riportati nelle scritture, però comunque questa distruzione era prevista da Dio? E qui rimane il dubbio per i lettori. Ma la cosa interessante è che, questo lo vedremo poi magari la prossima puntata, la cosa interessante è che sicuramente da parte di Giona c'era l'idea, visto che Ninive era la grande città capitale dell'impero assiro e gli assiri erano i più grandi nemici dei giudei, insomma, no, di Israele, sì. È chiaro che probabilmente nei sentimenti di Giona c'era l'idea di una vittoria di Israele sulla Siria con l'aiuto di Dio, la distruzione. Giona non farà i conti con quella che poi è la misericordia di Dio, che vedremo, certo, la prossima volta.
2: Certo. E quali sono stati allora gli effetti della predicazione di Giona?
1: Ecco, gli effetti della predicazione di Giona li dobbiamo vedere su due fronti. Oggi affrontiamo quello dei Niniviti, la prossima volta quello di Giona, va bene?
2: Sì, sì.
1: I Niniviti, dice il testo, credettero, va bene, a Dio. Versetto 5 del capitolo 3. I Niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. Ok, quindi vediamo che la predicazione di Giona sortisce un effetto, quello appunto del pentimento, che in realtà era questo l'obiettivo vero.
0: Certo.
1: È interessante notare che sono i Niniviti, se vogliamo, i cittadini, va bene, gli abitanti di Ninive, i primi che ascoltano la predicazione, la seguono e agiscono di conseguenza. Ma la cosa interessante, e possiamo dire anche singolare, è che il re di Ninive, potremmo dire il re, insomma, no, di questo grande impero, il re vede quello che fanno i cittadini, non si oppone, ma segue l'esempio dei cittadini.
0: Anche lui partecipa.
1: E partecipa anche lui, ma è una cosa particolare, perché normalmente era il re che faceva il primo passo, sia in un senso sia in un altro, o nell'idolatria o nell'annullamento dell'idolatria, no? Per esempio nell'antichità. In questo caso sono i cittadini, sono i sudditi del re, i primi che muovono i passi per dimostrare di essersi pentiti, e il re fa la stessa cosa, va bene, addirittura lui poi si toglie il suo mantello, si veste anche lui di sacco e si siede sulla cenere. Per cui questo è un segnale importante, dove la totalità della popolazione, compresi anche gli animali addirittura, no? Dice che anche gli animali vengono coperti di sacchi, tutti quanti si pentono di quello che hanno vissuto e cercano Dio. Ecco, questo è il risultato, sicuramente un effetto molto importante.
0: È chiaro, è chiaro.
2: Bene, fin qui la puntata di oggi sui profeti minori, e ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348.

0: anche per chi è ancora affezionato alla carta, francobolle eccetera, si può fare anche così, Mario.
1: Anche in questo modo, sì. E allora ringraziamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Gianni, alla prossima, grazie.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a voi e alla prossima.
0: Grazie Gianni, ciao.